0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 passi.
1: È un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com.
3: May I have your attention, please?

da una baita sperduta del Medio e Alto Adriatico, il programma che non si attrezza né si rassegna, la trasmissione con la gonna corta. Ritorna per la nuova stagione il Comitato Centrale!

0: Ave finito di fare scemi in giro?
1: No.
2: No.
0: Ave
3: no,
0: no. Finito di fare i belli imbusti sotto gli ombrelloni?
3: Ma io ho notato una cosa però, non so se sono troppo intelligente per voi, ma ho notato che qui siamo al chiuso.
1: Sì.
3: Incredibile.
1: Si nota perché fa caldo uguale.
2: Invece all'Azza era fresco.
0: Buonasera, buonasera, buonasera, benvenuti a tutti, a tutte.
1: E
0: alla nuova stagione di Radio Parsec e alla nuova stagione del Comitato Centrale, che non è più stile balneare, ma è quello che era prima.
1: Baita, stile Montanaro, quindi.
3: Sin da subito.
1: Mi mancava sto funky della sigla, mi mancava ste trombe.
0: Sei uscito da tutta la brezza estiva, no?
1: Madonna, che esperienza.
0: Gio Pessimari.
1: Dopo ne parliamo un po'.
0: Boh.
3: No, ma anche no.
4: Ma hai visto dove t'ha riportato?
1: T'aveva
3: portato, era ora.
1: Madonna, ragazzi.
3: Palissandro c'è? Non c'è Palissandro?
1: No, Palissandro non serve perché abbiamo fatto un upgrade tecnico e quindi
0: niente,
1: non serve più.
2: Soprattutto abbiamo pulito.
1: Gli potremmo dare un altro uso, un altro scopo.
0: Quindi non c'è più il porta iPad in ebano, non c'è più. Lo studio è stato abbondantemente sgrasciato.
1: Sì.
0: Questo ce lo dovevamo.
3: Per i non anconetani sgrasciato,
0: tirato a lucido, pulito e
1: spolverato, rassettato.
2: Sì. Cosparso di grasso come
1: No, grasso bolliche, tappi di bottiglia
0: e tappi di Campari.
1: Sì.
0: Bene. Quindi è la serata in cui ricomincia tutto, è stata la giornata in cui ricomincia tutto, avremo modo di parlarne nel corso delle prossime due ore confusionarie. Come al solito.
1: Eh sì, perché andiamo in diretta.
0: Eh sì, in diretta su Radio Parsec. Lello, iniziamo subito con una schioppettata.
1: A manetta!

0: Va bene così?
1: Ah, sì,
0: hai
1: voilà.
0: Chiesto, hai chiesto male, ritmo, che non è la puntata di Michele, ma i Minutemen ci
2: sono
0: bene.
2: Stati poi.
0: Questo era Vietnam, dal disco Double Nickels on the Dime, così dall'inizio... presentiamo anche i pezzi che la gente ce li chiede e noi li
3: questa
0: diciamo.
3: È civiltà.
2: No, ma non è abituare. Così
1: allora, buonasera Lello.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera Miki.
2: Ciao a tutti.
1: Buonasera al Sabrosito.
4: Buonasera.
1: Buonasera Lillus.
3: Ciao sorelle.
1: E buonasera Ivo.
0: Sì, sì,
3: e buonasera mondo.
1: Buonasera. Oh, vedi? Caldo, al caldo calduccio con il tepore, con il tepore dello studio di Radio Parsec. Oggi sono iniziati i programmi della nuova stagione. Sarà una stagione con qualche novità, non,
0: sì,
1: molto,
0: alcune,
1: non creiamo inutili aspettative, alcune. Però alcune ce ne sono. Sono dei programmi nuovi,
3: numerosi, ho visto,
1: numerosi. Che sono già andati in onda.
0: C'è anche chi ha passato la paura di farlo. Cioè, c'è anche
3: cose.
0: Qualcuno che ha vinto il suo,
1: quei ragazzi,
0: così, la sua timidezza.
1: Qualche gente notoriamente timida,
0: molto.
1: Parlavi di me, no?
0: No, parlavo di Ivo che non parla male.
1: Bene, che dire che quest'anno...
0: Non so se riusciremo a passare la differenza fra le decinaia e decinaia di persone dal vivo e le nostre quattro facce qui in baita.
2: No. Devi collegarti e vedere chi è...
1: Uno
2: so
1: per
2: che,
1: uno.
2: So che dal Kansas ci seguono in tanti.
3: Sì, abbiamo una certa
2: fanbase
3: in Kansas. Noi,
0: il bagno di folla della Sabaretta è stato importante.
1: E vi confermo che sono lì. Il bot del Kansas è perfettamente operativo.
2: Come sempre.
4: Bene. Poi era affollato, ci avevi mandato...
1: Stamattina ce n'erano 8 collegati, quindi andiamo bene.
3: Il Kansas.
1: Andiamo bene.
0: Proprio bene.
2: C'era anche Jason Bourne.
1: Allora, noi adesso ci dobbiamo riabituare alla dimensione indoor dopo avervi visto anche spesso in faccia.
3: Ridere, li abbiamo visti ridere un sacco. Dai,
0: anche loro hanno visto in faccia noi.
1: Che non
2: e
1: è...
2: questo è grave.
0: Questo per la radio è quasi un miracolo.
1: No, dicevamo, Radio Parsec quest'anno, cioè la novità principale riguarderà il palinsesto, perché faremo in modo di avere un palinsesto stabile,
0: sì,
1: basato su orari fissi giorno per giorno.
2: Spiega meglio.
1: Facciamo l'esempio. Il programma Ritmo va in onda il lunedì alle 10 della mattina, tutti i lunedì alle 10 della mattina, il martedì va in onda alle 21, tutti i martedì andiamo in onda alle 21.
3: Buono.
1: Questa è la strutturazione che ci siamo dati. Non arriverà subito perché siamo ancora un po' come a scuola,
0: c'è l'orario provvisorio.
1: Dobbiamo fare, com'è che si chiama, l'inserimento, dobbiamo fare.
4: Non c'ho ancora il libro.
3: Vocabolario.
1: Dobbiamo fare.
0: Se vai da canonici.
2: No, canonici.
3: Dobbiamo questo non la puoi spiegare in una cosa.
1: No,
2: impossibile.
1: No, questo rimarrà in espresso.
4: C'è un amico che l'ha presi a maggio, è andato avanti un anno scolastico, non c'ho ancora il libro.
1: L'ha portati direttamente a vendere alla bancarella. Certo. E quindi no, ve lo anticipiamo perché credo, diciamo che tempo... un paio di settimane saremo poi stabili.
0: Dovrebbe essere una cosa che va incontro ai nostri amici radioascoltatori, no? Che hanno la certezza di trovarci a orari fissi, ma ancora no.
3: Ce l'avevano un po' chiesto, no?
0: Ce l'avevano chiesto e noi lo facciamo.
1: Un grande sforzo organizzativo.
0: Enorme.
1: Per cui vabbè, arriveremo con questa novità che è un upgrade.
0: Quanto
1: meno per noi
3: diventiamo ordinati come questa scrivania.
0: Ma sono tante le novità.
2: Sì,
0: le
2: ma poi reggiamo
0: ora?
2: Poco, no. Anche la scrivania reggerà pochissimo.
0: Poco.
1: Allora, sono ricominciati tutti i programmi.
0: Ecco.
1: Accogliamo nel palinsesto di Radio Parsec un nuovo programma che si chiama I racconti dell'Eternauta, che è condotto e prodotto da Nicola Gobbi, che salutiamo.
3: Grande.
1: Che
3: ciao.
1: È andato
0: bene
1: oggi,
0: poi,
1: sì, è andato in onda oggi.
2: Quindi I racconti dell'Eternauta è un programma di
1: fumetti. Inchiostri, illustrazioni e musica.
0: Ed è stato bravo, secondo me ha fatto proprio un bel esordio.
1: A noi ci è piaciuto.
0: Noi siamo contenti di questa cosa, speriamo che piaccia anche
3: Nicola.
0: A voi, ma siamo sicuri che piacerà anche a voi. Poi c'è un altro programma nuovo che non è da escludere, no? Non è da trascurare.
2: Né da sottovalutare.
0: A patto che resista nel tempo.
3: Vedo.
2: E allora no.
3: Dice, qual è?
2: È da sottovalutare.
0: Dai, è finimondo.
3: Ah,
0: il grande programma
3: che non iniziava, mai
0: Mondo, ovviamente, che era sempre stato lì lì per e invece ce la stava quasi per fare, ma adesso,
2: Ce l'ha fatta.
1: No,
2: ce
1: non mi guardate, non è carino che io parli delle mie cose, sono gli altri.
3: Di sei ore.
2: No, parliamo sempre delle nostre cose.
0: Siccome noi facciamo il giro delle
2: saranno gli altri
0: cose,
2: che devono dire.
0: No. Siccome noi adesso cominciamo il giro di presentazione dei programmi nuovi, cominciamo proprio da te.
1: Va bene. Allora, Finimondo, che sarà stabile, diciamo, se, ha finito la fase ciclotimica e
0: ciclotimida.
1: Esatto. E, questa settimana faccio una puntata che si chiama Un Radio Manifesto, cioè parliamo dei modi per ascoltare la radio al tempo delle piattaforme, quindi come è cambiato l'ascolto, come l'omologazione, la commercializzazione, l'algoritmo incide sui gusti, le scelte, la varietà musicale verso il mondo del mainstream, parliamo della distribuzione e raccontiamo un po' di aneddoti musicali legati alle radio. La playlist ha una serie di canzoni che parlano di radio, cioè nel titolo c'è la parola radio, sono storie della radio. Non c'è Radio Gaga e non c'è Video Kill the Radio Star.
0: Per scelta editoriale.
1: Per i curiosi. E niente, poi vedremo, andando avanti, beh, scaveremo dentro il rapporto.
2: Non c'è neanche Finardi?
1: No.
0: Che playlist è?
3: Vabbè, siamo
1: il
3: curiosi,
1: rapporto
3: dai.
1: Dei mezzi di produzione e di comunicazione con il mainstream, okay. Questo è il tema di qualche punto. Andremo avanti qualche puntata. A tediare l'audience.
0: Hai capito che roba?
3: Bene. E poi che cosa ci propone il palinsesto?
0: E poi c'è, andando in ordine, non lo so, dell'orologio, c'è Lello Splendor, nella seconda stagione sarà molto meno capiscione, non ci saranno più le puntate a tema, scordatevele quei spiegoni sulle etichette, sulle decadi.
2: Perché sono difficili.
0: Perché sono due rotture di balle clamorose, quindi le puntate saranno tutte molto easy, molto semplici, ma con una novità enorme, l'ospite.
3: Ogni tanto
0: ci sarà un ospite e approfitto per dire fin da subito, così butto le mani avanti per non cadere, che già nella puntata prossima ci sarà un ospite. E che ospite? Francesco Chielli degli Yupi Flu.
3: Bravo, yeah. Bravo Lello.
2: Molto grazie, bene, grazie. Molto, molto bene.
0: Poi alla mia sinistra.
2: Chi c'è?
0: c'è Ritmo.
2: Ah, ci sono io.
3: Già non lo sa nessuno in Italia.
2: Alla tua sinistra, quindi che è tutto molto relativo. Comunque no, Ritmo è la prima puntata della seconda stagione, è una puntata da ragazzini, da 19enni, proprio il DJ della radio che mette tutte le novità che ha ascoltato negli ultimi tempi. Sono tutti pezzi che sono del 2026, solo tre del 2025, quindi proprio
0: roba fresca, roba...
2: Sì, potrei avere 18 anni, invece non ce l'ho.
0: Non ce l'hai. Poi,
1: invece, Cosmic Salsa riprende finalmente, poi, perché c'era molto mancato registrare e fare la nostra ricerca. La prima puntata sarò solo io in conduzione perché non sono riuscito a stabilire il contatto
0: cosmico.
1: Ma anche noi avremo delle novità. Dalle prossime puntate tenete d'occhio la sigla, che non sarà più il mambo classico, ma faremo una... sigla ad hoc che sta cucinando il mio socio Leon Bueno. E questa prima puntata siamo partiti ovviamente dalla salsa e ce la sarà salsa dall'Ecuador, da Panama, e in questa stagione avremo molta musica cubana, perché comunque la musica cubana è la base un po' di tutta la musica sudamericana, quindi
4: a me piaceva la sigla di Cosmic Salsa.
1: No, infatti
4: Cosmic Salsa,
1: ma quello rimarrà, però stiamo cucinando, fidatevi che sarà una figata.
0: Ci fidiamo.
2: Tra salsa e cucinando dovrebbe essere un
0: programma
2: gastronomico.
0: Che
1: poi
0: grandi.
1: C'era una cazzata che avevo in canna prima, che siamo dalla baita, no? Quindi io invito la comunità che ascolta Radio Bartek a cliccare, perché noi facciamo click baita.
3: E comunque
1: Radio Bartek è una roba enorme.
3: Fermatelo.
0: Alberto quando parla dice sempre butad.
3: Che butad. Ma
0: Lillus.
3: Tocca a te.
2: No,
3: bello
2: dici butanad.
3: È bello perché sto vicino a sorella Halle e mi diverto sempre un sacco.
0: Sorella Lillus, tocca a te.
3: Sorella Lillus vi riporta alla mentina per la sua seconda stagione. Ho deciso di rimanere umile, mi sono tenuta una mezz'ora, non ho voluto... Ah. Sì, ho scelto di un programma solido, concentrato.
0: Concentratissimo.
3: Però vedi Lello, ci siamo copiati l'idea. Anch'io voglio invitare delle amiche sorelle, perché ho bisogno di, capito, di animare un po' la conversazione.
0: L'ospite è il sale della radio, è il futuro.
3: Che dire, gli argomenti non mancheranno.
0: Così
3: perché...
0: te dici, oh, parla te.
3: Parla te gli argomenti, perché essere femmina oggi in Italia, capito, è tattico, io non voglio parlare più.
2: Almeno siamo femmine in due.
3: Almeno siamo femmine in due, metterò della buona musica che piace solo a me, ma ho scoperto quest'estate che piace un sacco di gente la mia scelta musicale, e questo mi ha reso particolarmente felice.
0: Perché no?
3: E dai, continuiamo così.
0: Continuiamo così. Adesso noi finiamo questo primo giro, perché poi dopo quelli che non ci sono stasera li manderemo in audio.
2: Aspetta, finiamo l'ultimo.
1: No, c'ho degli interventi in audio.
0: La priorità è di chi sta qui fisicamente. Vamo. C'è Electro Zone, le playlist fantasmagoriche a metà strada fra elettronica, post-punk, industrial, tutte curate da Ivo, e quindi c'è anche la conferma per la seconda stagione, no Ivo? Fai sì con la testa.
1: La cabina
0: c'è
1: di
0: la
1: regia,
0: sì?
1: Cabina di regia,
0: sì.
1: Produzione e produzione di programmi musicali.
0: Di sì. Questa grande composizione di Ivo, che a me piace un sacco perché parla di musica elettronica, che è un...
1: Allora, ci fermiamo un attimo, brevemente torniamo, perché c'è tutto il secondo blocco dei programmi, e saluteremo anche chi non è qui stasera, chi ci ha mandato dei contributi audio per presentarli, e quindi completeremo.
2: E dal ci fermiamo un attimo di mondo avete capito che la novità vera di quest'anno sono 22 minuti di pubblicità. Non è vero.
0: Come diceva...
2: Ci fermiamo un attimo, dicono tutti così.
1: Reclam, dai.

0: Bene.
1: Per il disannuncio, no? Questi erano gli Hot Chip con un pezzo sempre verde, over and over. Quante volte l'avremmo passato, Michele?
2: 72.
1: Millanta. È sempre bello.
3: E questa è sempre Radio Parsec. Siete collegati con il comitato centrale che torna nella sua dimensione indoor e live. Stavamo presentando i programmi di questa nuova stagione che è iniziata questa settimana. Ci sono anche Dogsai, che voi conoscete, Oscar e il cane orso, puntata strepitosa questa settimana perché sono andati a fare...
1: C'è stato un momento...
3: I ragazzi dell'incubo dell'ultima settimana, cioè il faro colpito dal fulmine.
2: Oh, reportage.
1: E loro erano lì.
3: Come sapete, il cane orso spesso frequenta il Cardeto e lì coproducono Dogsai, che va in onda su Radio Parsec. C'è anche da Radio Città Fujiko Global Tavor, torna con una puntata che si chiama Il pane, il Tavor e le rose.
2: Troppo figo, troppo figo.
3: Poi non sono presenti questa sera in studio, ma sono sempre ovviamente
0: nei nostri cuori,
3: nei nostri cuori e nelle nostre programmazioni. Mark con Maledetti e Ad Aveni Beethoven, Riccardo Angiolani con Scatola Nera, Drugo, Frau P, Fit Millet con Champion Sound, il grande il rap gagliardo.
1: Fit è un altro o è un featuring?
3: No, featuring, nel senso che Millet sta fit al banco
4: del fit, fitness.
1: Ah, ok.
0: Perché dovete dire sempre queste cazzate?
3: Fatemi finire, c'è Inner Space con Claudio che ci porta col terzo orecchio in universi sonori
1: psichedelici
3: e non solo, ma non solo, legati certo, ovviamente a quel genere. Io inizierei, ho dei contributi audio ovviamente, il primo è quello di Mark.
5: Buonasera amiche e amici del Comitato Centrale, purtroppo mi perdo il grande rientro in baita, causa lavoro, ma soprattutto domani mia figlia ha compito in classe di latino. E quindi stasera ripassone e traduzioni.
3: Vocativo.
5: Velocemente nei programmi di questa settimana. Torna Maledetti, musica, parole ed altre eresie con una terza stagione, che sarà una lunga lettera ad un personaggio misterioso, in realtà solo un pretesto per raccontare tante storie. Ad Aveni Beethoven invece ricomincia dal lato femminile della musica classica, con un miniciclo dal titolo Voci d'autrici. E partiamo proprio da quella che possiamo considerare la vera e propria Beyoncé dell'Ottocento.
1: Ma che cazzo?
5: Quindi che dire? Dout des, Cartago di Lenda Est,
2: lo adoro, tacete,
5: brute, filimi. Insomma, bentornata a Radio Parsec.
3: Però non ci ha detto chi era Beyoncé
2: dell'Ottocento. Grande Mark.
1: Ha lasciato un po' così, non la suspect.
3: Ma chi è Beyoncé dell'Ottocento?
2: Devi sentire il programma.
3: Quindi questo è tipo un clickbait che Mark
4: baita.
3: Clickbait di Marco.
1: Lui la sa, bene.
3: Allora, altri contributi audio. Adesso arrivo perché mi sono arrivati freschi dai nostri conduttori dei programmi. E essendo io mezzo ciecato non li trovo più.
1: Devi mettere gli occhiali da vicino.
3: Gli occhiali da vicino bellissimi.
1: Cioè li devi mettere da vicino.
2: Provadili a memoria, ti ricordi?
1: Cioè non è che li devi mettere che te stai distante, li devi mettere che sei vicino.
3: Bene, adesso ascoltiamo invece Claudio che ci presenta Inner Space.
1: Ma è lui?
3: Non l'ho sentito prima, non so cosa fa.
1: Ah, senza filtro? Cioè
6: ciao, sono Claudio, sempre Inner Space, seconda stagione. Questa settimana inizieremo due puntate sulla psichedelia fa 90, ossia la psichedelia nel decennio, tre decenni fa, insomma. Speriamo sia divertente, come ha divertito a me. È un po' meno amaro
1: che come
6: ho dovuto registrare.
1: Non sembra.
6: Ciao a tutti.
4: Io non avendo la cuffia ho capito la psichedelia del piceno.
1: Sembra, ma ci fidiamo.
3: La psichedelia nel pleistocene.
2: La psilocibina.
1: No, era negli anni 90.
2: Il guerriero di Capestrano.
1: Negli anni 90.
2: Bene. Curioso.
1: Ce ne sono altri, li abbiamo detto.
3: Grazie
1: tutti.
3: Anche. Mi sono dimenticato qualcuno. Faccio una figura di merda già alla prima puntata. Non lo so.
1: Non lo so. Eventualmente potremmo al prossimo rientro, se ci viene in mente, lo diciamo.
3: Adesso ne recuperiamo.
1: Però mi sembra che non ci siamo dimenticati di
3: recuperiamo le sinapsi collegate. Vediamo se.
1: Vabbè. Importante dire, secondo me, dove ascoltare
3: queste cose. Attenzione. Torna anche Disco Box con. Andrea Bentivoglio, Benti da Radio Fab, non questa settimana, la prossima.
2: I nostri amici di Fabriano.
3: Benti stoicamente ha prodotto puntate per tutta l'estate non inferiori alle 2 ore. Ad agosto, anche in piene ferie. Quindi c'è da imparare.
1: Lui è passato a salutarci all'Azza una sera che mettevamo i dischi io e Michele. Lui faceva la puntata in quel momento lì, capito? Non smette mai.
3: Ci ha tenuto aggiornato su tutte le novità del mondo indie. Io quest'estate ho sentito una puntata dove c'era un approfondimento sull'indie filippino.
1: Diciamo che è globale. Più che globale. Benissimo. Però io volevo dire che questi programmi che noi abbiamo elencato con completezza con dovizia di particolari si trovano su www.radioparsec.com, ma anche e soprattutto direi su Instagram. Perché soprattutto? Perché è più semplice, perché uno mette il follow e nella bio di Instagram c'è già il link alla paginetta completa e compatta della radio con la diretta e i podcast di tutti i programmi.
3: Se non fosse sufficiente, c'è anche il canale Telegram al quale iscriversi. Non è una chat, è un canale Telegram che tutti i giorni pubblica il palinsesto come canale di servizio per chi lo segue. Quindi rimaniamo aggiornati, ascoltiamo Radio Parsec e la prossima canzoncella.
1: Sì, questo è un grande classico che ci ha chiesto Mark addirittura.
3: Ah, ma io lo sento questo.
1: Io Mark lo accontento sempre, perché poi Mark mi ringrazia e quindi...
3: Ma qui è Teddy Go Vai, Teddy Go Dancing!
1: Certo, è proprio loro!
3: A Radio Parsec!
1: Earth, Wind & Fire!

0: Ed era September. Chi non conosce questa canzone?
1: Quindi a tema col mese.
0: Nessuno. Beh, certo.
2: Era la super Beyoncé dell'800 era... su Radio Parse ma... con...
3: No, invece ci è rimasto erano... male, eh?
0: Invece erano gli Earth, Wind and Fire.
2: Un bel falsetto. Sì. Ci ha regalato un bel falsetto. Non è partita la base, ovviamente, come al solito. Allora, basta, non tergiversiamo più.
1: No, volevo intanto dirvi che l'Italia sta vincendo 3-0 in Turchia dopo essere stata lungamente in svantaggio.
3: Che strano. Beh,
0: come avrebbe detto Benny.
1: Stefano Benny.
0: Certo. Sì. E vince allora, 3-0 l'Italia, incredibile. A questo riabilita, no? Tutta
2: vabbè,
0: la settimana,
2: ma anche
0: no?
2: Chi cazzo se ne frega?
0: Certo, l'ho detto apposta, certo. Modo, ti pare?
1: Io era solo per citare Stefano Benny.
4: No, io un po' ci tenevo.
0: Vabbè, ma dopo dipende un po' dal caso.
2: Allora, noi siamo tornati dalla pausa estiva. Vogliamo dire che c'è una persona in particolare che è tornato informissima dalla pausa estiva e che non ne ha sbagliata una da quando è tornato, che è il Sor Tahyat.
3: Sor Tahyat.
1: Ma lui estiva, invernale.
2: Ricordiamo il Sor Tahyat, ricordiamo il profilo antropologico del Sor Tahyat. Sì, sì.
4: Il macellaio che ti consiglia sempre le fettine buone, ammiccandoti
0: e te
4: dice,
0: le lascia da parte.
4: Esatto, aspetta.
1: E lo ha rifatto, cioè sì, i consigli continuano.
2: Cioè, noi, allora, sì, se la memoria non mi inganna, ci eravamo lasciati con il manuale per diventare italiani,
0: per prendere la cittadinanza,
2: non mi ricordo male io.
1: Eccellente, ma... peraltro.
0: La dovresti aver salvata nella cartella estate.
4: Nipoti, com'era?
2: Credo che era, forse era questo.
0: Sì. Però leva un attimo la
2: base. No, ma sente come si sta bene con la base.
0: Ci stava bene.
2: Sente?
0: Era questo spiegone meraviglioso su come prendere la cittadinanza con degli avi nati nel 1780.
3: C'era il Lazzabaretto in lacrime, esatto, cioè tutto il pubblico dell'Azzabaretto in lacrime. No, quella
2: noi pensavamo che con...
4: Figlio, nipote, pronipote.
2: Avevamo raggiunto, no, lo zenith.
0: No.
1: Con i pronipoti invece no. No, lui invece è inesauribile. Allora,
2: questo in 8 giorni... si è sparato tutte le cartucce di un'intera carriera del bagaglino. Cioè, non so di cosa.
1: Sì, è più o meno, Pippo Franco, sì. È quella roba lì.
0: Oreste Leonello, la summa è quella lì.
3: Una follia.
1: Martufello, soprattutto.
2: Ovviamente, non credo che qualcuno non lo sappia, però l'uscita su come dovrebbe essere una donna da sposare...
3: Quella fanta cazzata... No. Sovraestesa che ha detto,
2: allora,
3: no?
2: Tutti si sono concentrati giustamente sull'aspetto appunto di quello che è stato detto, la gonna corta, qualche cornetto. Ma
3: la moglie quanto era incazzata.
2: Allora io ci pensavo, no, che te sei de Forza Italia, no?
0: Sì.
2: Fatto, in realtà voi non avete capito un cazzo nessuno.
3: No,
2: c'è stata una grandissima operazione di riposizionamento culturale de Forza Italia, no? Cioè, che passa nell'ultimo decennio da Arcore, dai mignottoni da paura,
0: alle gonne lunghe,
2: la fedeltà, il suo ruolo in casa. Sembra,
3: aprite la finestra,
2: no, non so se ci avete fatto caso, sembra proprio quello stereotipo tipico dell'Italia del boom che c'è. La famiglia, il marito, la moglie, 2 figli, il marito c'ha la macchina grande perché è un uomo ed è il prolungamento della protesi c'è della sua stessa minchia, e invece la donna c'ha la macchina piccola perché non si sa, che è proprio
3: male.
2: Il quadretto dell'Italia del boom, no?
1: Una
2: che
1: protesi della sua stessa minchia che è poco,
0: che
1: però
0: è poco.
4: Però io voglio spezzare una lancia
1: nella schiena di
4: Tahyat, che cioè la frase sulle gonne lunghe è stata una cazzata estrapolata all'interno di una strozzata più grande.
1: Certo.
2: Poi per completare, non pago, parlando l'altro giorno della giustizia.
0: Fa ride già così.
3: Come una pigna.
2: Non allentare le maglie della giustizia, ma aumentare il controllo e quando c'è bisogno, perché no? Ha detto lui, la repressione. Citando una roba che è stata la frase che ha citato, l'ha preceduta da "come dico sempre io". Colpirne uno per educarne 100. Cioè, è riuscito in una frase a citare Mao e Le Bierre
0: e Hitler.
2: Strepitoso.
3: Macello sei, sorta.
2: Benissimo.
4: Adesso, sotto le lezioni diceva, come dirò sempre io, sì, sì, hasta la vittoria sempre.
0: Tajani detto siamo anche già sotto le ipse dixit.
2: Che poi, sta roba non c'entra tanto adesso, però a me mi è partito, ve la devo dire, che non la tengo. Sta roba di come dico sempre io.
3: Sì. È brutta. No,
0: da temeretta.
2: Tutti noi conosciamo qualcuno che non è personaggio, pure è un amico tuo, un conoscente, sì, tuo, sì, che sì, parlandoti di una cosa a un certo punto ti dice:
0: è come mio cugino.
2: E come dico sempre io, no, come fermi, sempre... ma te che cazzo sei? Cioè, hai iniziato una corrente di pensiero, sei, non so, il capostipite di una disciplina.
0: Ha scritto libri.
2: Come dici sempre te cosa?
0: Ha fatto conferenze.
2: E poi dopo dice quelle frasi lì, un'altra tipica è, come si suol dire, molti nemici, molto onore. No, non è come si suol dire, come diceva un lurido fascista assassino, invece... servo dei nazisti, non, come se fosse una roba, capito?
1: Che tutti bello, lo diciamo tutti.
2: Chi
1: no?
2: Cazzo è che non lo dice?
1: La mattina alzandosi
4: la
1: uno...
4: scena di Troisi, quando la ragazza gli dice, perché sai, chi parte sa che cosa cerca, ma non sa che cosa, da cosa fugge. Allora la ragazza, ma che fai, parli con le frasi degli altri? Lui dice, ma conosci Allello? Perché gliel'aveva detta Allello Arena.
0: Certo, conosci niente,
2: va bene, la facciamo adesso perché voi non lo sapete. Aspetta, ma Lillus,
0: fammi fare una piccola parentesi, perché c'è un amico che si firma Francesco, che scrive su Facebook, sì, che ci dice: lo stile balneare va fatto benissimo, siete perfetti,
2: con la pelle splendida anche.
0: Sì, sì, come diceva gli After Hours.
2: Grazie, cuore, grazie Francesco.
0: Sì, sì, sì, è un bel commento, io la volevo dire così per inciso fra quello di cui stavamo parlando.
2: Adesso c'è poi fa il figo.
0: No, fatto, finito.
1: Adesso faremo cagare tutto il resto
0: no,
1: della comunità.
0: No, vabbè,
3: cioè, perché dite così, no, sorelle, dai, l'autostima.
0: Magari è un cugino mio.
3: Certo.
2: Allora, sorello Lillus,
3: sorello Tajani,
2: ha preparato... per quelli che si sono sentiti disorientati dalle dichiarazioni di Tajani, insomma, adesso non mineremo le fondamenta della famiglia italiana, no? Quindi no, bisogna
1: della famiglia Tajana, direi.
2: Bisogna avere le idee chiare. Per fortuna c'è Lillus che ha stilato un decalogo.
3: No, troppo generoso, non sono io. Dai a Cesare. A Cesara, ciò che è di Cesare.
2: Vabbè, Cesira. Io che ne so, te hai detto.
3: No, c'è un patentino che sto per leggervi. Se l'hai immaginato, se sono immaginato le blogger mamma di merda e Francesca Fiore e Sara Malnerich, che si sono immaginati.
2: Amiche, no? Del Comitato
3: Amiche
2: Centrale.
3: Del Comitato. Magari, chissà, un giorno magari le inviterò alla mentina. Chi può dirlo? E si sono inventate, come dire, come se uscisse dal ministero ufficialmente la guida per come capire se una donna è da sposare.
1: Ah,
3: la guida definitiva del ministero degli esteri.
1: Dimmi un attimo che io vorrei...
3: Prima scheda, perché si può compilare, no? Ci sono tutti i pupetti stilizzati e tu devi mettere le crocette.
1: Ah, le crocette.
3: Prima scheda. Controllo gonna. Più è lunga, più è fedele. E qui dà tre esempi. Sotto il ginocchio, relazione stabile. Alla caviglia, nozze d'argento garantite.
0: Certo.
3: Sopra il ginocchio, pratica respinta. Qui
2: un po' lubù.
3: No. Scheda 2, controllo bellezza. Attenzione alle donne molto affascinanti, perché potrebbero addirittura aver avuto dei fidanzati o peggio ancora... averli lasciati.
2: Come ha detto il Sortaglia,
0: scenario peggiore.
2: Lui ha fatto con la sua esperienza qualche cornetto.
3: Io penso alla moglie quanto si può essere offesa. L'avrà menato, secondo me l'ha menato la moglie di Tajani. Comunque, scheda 3, controllo appariscenza. La moglie ideale deve essere carina, ma senza esagerare. Diciamo abbastanza da sposarla, ma non abbastanza da far preoccupare suo marito. Madonna, mi è venuto ancora più caldo di prima.
1: Quarta
3: scheda.
0: Sei in difficoltà.
3: In difficoltà un bel po', ma io non devo fare l'incazzata, ce la sto mettendo tutta. Vogliatemi bene,
0: duro.
3: Sorelle. Scheda 4, controllo maternità. Verificare che sia predisposta a essere una buona madre di famiglia.
1: Come si fa a controllare?
3: C'è scritto postilla, che voglia o meno dei figli è ininfluente, capite?
2: Cioè viene lui. Prima, cioè, capito? Cioè,
3: influente, ininfluente, dipende dalla gonna.
1: E la predisposizione. Da
3: quinta
1: si
3: scheda è una delle
1: cercato.
3: Mie preferite, cioè il controllo.
1: Non uccidere,
3: senti
1: quello era un altro
3: senti
1: decalo,
3: che bollino.
1: Scusa.
3: Controllo disponibilità. La moglie affidabile, quando la chiami, c'è. come Alexa, ma dotata di braccia no. per preparare il pranzo.
0: Quando la chiami c'è, oh.
2: Perché è reperibile. C'ha,
1: quando, scusa, non ho capito. Quando hai bisogno, persona.
3: Quando la chiami c'è.
1: Quando la chiami c'è.
3: Come Alexa, chiami, ma con tu. Le braccia.
2: Se no, non deve rompere
3: i coglioni. Voglio defenestrare, ma siamo al piano terra. Allora, raccolti queste cinque schede, potrai forse avere il bollino di conformità. Vedete, lo vedete qui, sorelle, lo faccio vedere in studio. Donna da sposare, un bollino rosso, bollino, okay, dal Ministero degli Esteri.
1: Vedo delle grosse gocce imperlare la tua fronte.
3: Vai,
1: però,
3: Antonio Tajani, anni 73, Chiosano, le blogger mamme di merda. Non sapeva questo signore, il ministro Tajani, ministro degli Esteri, che il ministro della Difesa fosse a Dubai ed è stato informato da Israele dell'attacco all'Iran quando l'attacco era già iniziato.
0: Certo.
3: Conclusione, non affidabilissimo come ministro, nonostante i pantaloni lunghi.
0: Quindi niente bollino per il sor Tajani.
2: Il bollino lo prende il Comitato Centrale, che torna tra poco.
0: Sì, sì, sì. Ci siamo, ci siamo.

0: Gang of Four, I found that essence rare. Vi è piaciuto sto pezzone, eh? Con queste chitarre acidissime di Sheffield. Beh. Bello,
1: un po' punk, un po' post-punk.
0: Eh? Bello, bello, mi è piaciuto molto, bravo.
1: Ma ti dici bravo da solo?
0: No, ho detto bravo allo
2: loro,
0: studio.
2: Allo studio. Abbiamo apprezzato, grazie Lello.
3: Allora, ripiombiamo nell'attualità, in questo caso perché ci fa piacere dare un'informazione. È passato un anno dalle grandi mobilitazioni per la Palestina.
2: Già.
3: Ve lo ricordate, a supporto della Global Sumud Flottiglia. È stato insomma un momento di straordinaria presa di coscienza. Ovviamente, come ipotizzato, la tendenza è sempre quella di distogliere l'attenzione da quello che sta continuando ad accadere a Gaza, in Cisgiordania, in Libano. Sembra quasi uscito, no, dall'agenda e soprattutto dal circo mediatico mainstream, se non per notizie spesso manipolate e instradate da forze non propriamente democratiche e forze del male.
2: Ma non è uscito dalla nostra di agenda.
3: Però non è uscito dalla nostra, perché quando dicevamo occhi sulla Palestina, continuate a tenere gli occhi sulla Palestina, noi abbiamo sempre pensato che era nostro piccolo compito, era quello di dare far passare informazione, fare rete con quelle soggettività che continuano ad operarsi, perché la questione del genocidio in corso non venga derubricata a una cosa dimenticata. La tendenza è quella, bisogna rimanere saldi nonostante i DDL antisemitismo votati all'unisono dalle forze di centrodestra e ad alcune purtroppo anche del, certo, del centrosinistra, sì, tra le quali molti promotori peraltro.
0: Anche con testimonial alla Segre, per esempio.
3: Però queste cose non suscitano, diciamo, discussioni sul tipo di contraddizione di appartenenza.
1: Ma tanto imbarazzo.
2: Noi
1: però
2: le annotiamo,
1: suscitano.
2: Noi le annotiamo. E non solo
3: tutto
2: noi.
3: Questo per dire che il 2 e il 3 ottobre ad Ancona c'è Pick a Side, un presidio di resistenza. Vi ricordo che ad Ancona un anno fa 10.000 persone scesero in piazza, una quantità enorme, furono dei giorni di mobilitazione davvero straordinaria. Non ne possiamo parlare con il ricordo d'un tempo andato, perché rimane un'attualità strettissima nonostante sia sparita dai radar delle aperture dei telegiornali, perché il mercato del supporto alle vendite delle armi sta continuando, il coinvolgimento dei governi occidentali pure. Abbiamo visto sempre livelli più intensi anche di repressione nei confronti di chi manifesta in maniera assolutamente condivisibile, civile, ma determinata per la questione palestinese, per la condanna di quello che è un genocidio e come tale va chiamato. Avete visto anche ieri o l'altro ieri anche Robert Del Naya dei Massive Attack, che è stato arrestato a Londra perché teneva un'altra volta. Cartello
2: per terrorismo.
4: E anche la squadra dell'Irlanda che la giocava le Nation League contro Israele si è rifiutata di stringere la mano. È stato comunque, per quanto una presa di posizione
1: simbolica,
4: è stata
1: simbolica. Espulsa, che è successo?
4: No, non è successo niente, non hanno stretto la mano,
1: non solo, hanno anche vinto di brutto,
4: hanno
1: quindi
4: vinto
1: sono
4: di
1: contento
4: brutto e hanno dedicato la vittoria al popolo palestinese.
3: E queste sono le notizie che passano,
2: certo,
3: perché poi ce ne sono tante altre che non passano, soprattutto quelle delle mobilitazioni. Ad Ancona, Marche per la Palestina.
2: 2-3 ottobre.
3: 2 e 3 ottobre, Pick a Side, che si svolgerà ad Ancona in zona Piazza Gobassi, angolo Corso Carlo Alberto. Per spiegarlo bene, vi facciamo ascoltare il contributo che ci è arrivato da Marche per la Palestina.
5: Buonasera a tutte e a tutti, grazie Radio Parsec, e noi siamo Marche per la Palestina, che è un collettivo di associazioni e singoli che da 2 anni a questa parte lotta a fianco della Palestina per la sua liberazione, a fianco della flottiglia e a fianco del popolo palestinese, di tutti i popoli oppressi e contro il sionismo. Volevamo ricordarvi gli appuntamenti di questi giorni.

sarà musica, proiezioni, dialoghi, dibattiti e sarà anche un momento per ricordare le fantastiche mobilitazioni che sono state fatte l'anno scorso e niente, ricordando anche che il 2 ci sarà il voto alla Camera per la repressione di Israele nelle scuole. Insomma, e diciamo che l'articolo della nostra Costituzione, di cui adesso non mi ricordo il numero, è in pericolo, che è la libertà di parola. E niente, ringrazio, e ci si vede al cinema, ci si vede in Corso Carlo Alberto, Palestina Libera.

0: Radio Parsec, Comitato Centrale, abbiamo ascoltato Assalti Frontali in movimento nella versione Ice One Remix e ringraziamo Marche per la Palestina per il contributo audio per l'iniziativa del 2 e 3 ottobre. Allora, adesso noi torniamo nei nostri quadranti geografici perché tra l'altro approfitto per salutare tutti quelli che sono all'ascolto.
1: Eh sì,
2: come al solito anche quelli che non sono all'ascolto.
1: Ovviamente.
3: Soprattutto la frangia bergamasca che ci ascolta. Ciao!
0: E ognuno ha il suo gruppo d'ascolto in giro. Comunque siete davvero tanti, grazie. Continuiamo a sorprenderci noi, e non è falsa modestia,
1: no,
0: è reale.
1: Io continuo a non capire come sia possibile.
4: No, è proprio superbia. Cioè.
0: È totale boria, boria
1: e vanagloria.
0: Ovvio, è ovvio Ibris. Che ci ascolta.
1: Ibris. Ma ti pareva?
2: Claro Ibris. Che sì, Ibris. Direi in spagnolo.
0: Dillo come lo direbbe Cacciari.
3: La Ibris.
1: Ammazza la Ibris di Cacciari.
4: Ma sono 30 anni che lo dico.

0: vedi, un altro che dice sempre che lo diceva lui sempre.
1: Però sì, come suol dire,
2: diciamo che c'ha un po' più dei titoli accademico intellettuali di moltissimi che se dà delle
1: sicuro.
2: Va bene,
0: soprattutto dei neuroni che funzionano.
2: Sì, sì, esatto. E poi non è manco giovanissimo, quindi no, significa che ce l'ha belli saldi. Allora, ascoltatori ovunque, ascoltatori dappertutto, forse non tutti sanno che noi abbiamo un ufficio di corrispondenza che lega il medio alto adriatico appenninico con il Belgio, le Fiandre, i Fiamminghi, Valloso, cioè tutto il Benelux.
1: Che spettacolo!
2: Il nostro ascoltatore Maurizio Raz, che salutiamo detto, ovviamente, Raz, ci manda sempre, sta mandando puntualmente una rassegna stampa scelta e selezionata dalla stampa belga.
1: Ah,
2: la cosa bella è che dopo lui ci aggiunge dei titoli che non sono quelli,
0: che non sono quelli, allora, proprio originali.
2: Leggo questo. Questo è preso da De Morgan dello scorso 22 settembre. In un articolo pubblicato questa settimana sul quotidiano britannico The Guardian, il professore universitario Bill Maguire ha affermato che ciò che sta accadendo attualmente nell'Oceano Pacifico, all'altezza dell'equatore, lascia senza fiato. Secondo l'esperto, nei prossimi mesi El Niño potrebbe scatenare una delle più gravi perturbazioni meteorologiche globali dell'ultimo millennio. Titolo: come ai Caraibi, ma de più.
1: Questo è il suo contributo.
0: Questo è il contributo.
3: Riuscire a ridere di
0: personale,
3: tutto.
2: Ce n'è un altro che invece questo è quasi più una rubrica che si chiama Palpiti d'arcore d'est'Europa nostra.
0: Ecco.
2: Sempre notizie provenienti dal Belgio.
0: Dal Belgio,
2: un inquietante trend social ispirato al gatto col cappello appare nelle strade di Ledegem. L'IA accresce il senso di insicurezza. Sui social stanno circolando immagini che ritraggono il personaggio del cartone animato Il gatto col cappello mentre si aggira di notte per le strade di Ledegem. Si tratta di immagini non reali create utilizzando l'intelligenza artificiale solo per seminare il panico.
1: Vedi.
2: E la paura è successa anche in Italia.
3: A Ghettarello.
1: Sì, sì, esatto, a Ghettarello.
0: Ma sarebbe il gatto con gli stivali.
1: Il ghetto con gli stivali.
2: The Ghettarello.
1: Lino Benfi.
2: In the Ghettarello.
0: No, perché è l'unico gatto col cappello che mi ricordo. Nella,
2: sì, però, capite, sembra quello dei Hit, quello lì.
1: Sì, è un po' inquietante. Sì, sì, sì.
2: È qua che c'ho l'uvino cotto. No?
3: Ma no, via qua che c'ho... Rovina tutto.
2: Poi, sempre per palpiti d'arcore d'est'Europa nostra, la seconda puntata dice: deputato del Vlaams Belang, i patriotti de destra fiamminghi per la patriozia, ci scrive Maurizio, bloccato tutta la notte nel bagno del Parlamento fiammingo. E per una volta non avevo con me il cellulare. Fredrik Ehrens ha trascorso l'intera notte chiuso nel bagno del Parlamento fiammingo a Bruxelles. La porta si è bloccata mentre il deputato vi faceva una breve sosta.
0: Una breve sosta.
2: Prima di tornare a casa. Solo alle 6 del mattino seguente un addetto alle pulizie è riuscito a liberarlo. Il Parlamento fiammingo intende esaminare la serratura e ha definito l'accaduto una serie di circostanze particolarmente sfortunate.
3: Che karma, sfiga. Si chiama karma.
1: Che sfiga.
2: Era quelli della patriozia,
1: Che sfiga.
2: Che ci so pure in Italia. E commentano tutto continuamente.
1: La patriozia?
2: Quelli lì, i patrialopitechi. Quelli, no?
0: Sì, okay. Patrioti.
2: Quelli del Vestaglietta.
1: Quelli, sì.
3: Vestaglietta.
2: E quelli commenta sempre tutto. È il tetto agli stranieri. E c'è anche a livello locale il sindaco dice una cosa. Avete sentito?
0: Ma che non è dare... Cioè, precisiamo.
1: Non è un tetto per chi non ce l'ha.
0: Il tetto
2: al numero, certo.
0: Il numero, certo.
4: Sono ribellati dei clochardi italiani, hanno detto cazzo e noi un tetto,
1: esatto, tetto più stronzi, certo.
0: Ma non hanno capito,
2: però siccome gli sembra di essere sulla cresta dell'onda commentano sempre tutto. Anche qui sono intervenuti nel dibattito che c'è stato tra il sindaco della città e i suoi alleati, perché era troppo poco de destra di che a scuola ci dovrebbero andare tutti indipendentemente da E noi ce l'abbiamo, le dichiarazioni di i patriottardi che commentano tutto indistintamente, sempre.
3: Ma quelli del Vestaglia? Ah.
2: Quelli del Vestaglia, quando commentano, fanno così.
1: Tutti zitti.
2: E poi si ritrovano chiusi in bagno punto, al Parlamento di Fiammingo.
1: È un punto di vista, noi qua li mettiamo, li facciamo sentire tutti perché è giusto, no? Sì, è giusto così. Sì,
2: no, non è giusto, manco, cioè quelli non andrebbero neanche nominati.
1: Vabbè, però,
3: ovviamente, noi non li nominiamo.
2: Quelle sciofeche luride.
1: Noi però fate il nostro.
2: Bene.
1: Ci sarebbero anche in Italia dei titoloni così da passare un po' in rassegna. Io come al solito li butto lì così
3: come l'ho
1: visti e dopo ognuno di noi se vuole, se può, commenta in modo serio, in modo faceto.
3: Figurati.
1: O tra il serio e il faceto. Ad esempio, questo farà contenti un po' tutti perché ci avevano un po' scassato la minchia, chiusa l'inchiesta su Garlasco, sempio verso il rinvio a giudizio, la scarpa del killer compatibile con il suo piede. E quindi questa qui...
0: La scarpa del killer compatibile con il suo piede?
1: Sì, questo è un delitto di 19 anni fa.
3: Con comodo.
1: Adesso scappa fuori la compatibilità col piede.
4: E pare che nel pedale c'è anche la scatola dell'aereo de Ustica.
1: Sì, infatti, guarda poi Ustica.
0: Scatola nera.
1: Ustica,
3: certo.
1: Ustica è il titolo dopo. Ustica, l'inchiesta non verrà archiviata. La Francia, dopo 46 anni, ha deciso di collaborare.
3: Ah, si chiama la rubrica con comodo.
0: Sono 46 anni, 46 anni.
1: Elezioni a Reggio Calabria, visto che noi come quelli noi sequestrati mettiamo la pagina del giornale con la data per far capire che andiamo in diretta. Elezioni a Reggio Calabria, Roscioli, già qui un attimo.
2: Roscioli, cioè Roscioli,
0: sarebbero
4: ancora tali.
0: Le triglie.
1: Verso la vittoria, il candidato di Vannacci al 10%, e la Meloni dice il centrodestra batte il campo, che guarda caso adesso è diventato larghissimo, quindi una vittoria fenomenale.
3: C'è chi
1: perché
3: c'è il campo
1: era largo.
3: E c'è chi non ce l'ha.
1: L'affluenza però è del 22%, quindi una così un'inezia.
2: No, non ho capito cosa ha detto Gioggia.
1: Il centrodestra batte il campo larghissimo.
5: Me coglioni.
1: Ha aggiunto poi in calce sugli sconti IP si allinea a Eni ma il carburante è già esaurito in molte città.
2: Ma la vogliamo di sta storia?
1: Dimola,
2: cioè,
0: diciamola.
2: Ma voi vi rendete conto che roba pazzesca? Allora questi dovevano pagare gli extra profitti.
0: Dovevano pagare, allora, insomma,
3: ma cioè, questi forse. Nomi e cognomi
2: dai, che c'è bisogno? Allora qui se va a fa la mattina se va a fa benzina pagando in bestemmie.
0: Sì
2: ci sono stati prezzi del barile molto più alti a prezzi alla pompa molto più bassi e la mossa di Eni, no? La moral suasion, però Eni fa la mossa che un po' te lo sbassa, non è che te lo porta a 1,6
0: no 1,999
1: sì, la soglia benzina. Psicologica
2: la benzina.
0: Il diesel
2: dopo
0: sempre
2: di...
0: due un po'.
2: Cazzo me ne frega, me io vado a dire.
1: Però il punto è che c'è lo stretto di Hormuz che non si sa se è di Trump o dell'Iran e quindi il carburante è esaurito, il carburante è esaurito.
2: No, ma soprattutto così eviti il dibattito sugli extra profitti chiuso,
1: via,
2: no? Perché
1: via,
2: adesso hai fatto il beau geste, sì, capito?
3: Beau geste. E io l'altra mattina...
2: E adesso si accoda agli altri, no? Adesso è arrivata anche Pippi, come vi ricordate?
1: Pippi.
2: Guzzanti quando faceva la pubblicità di Baggio. Anch'io faccio benzina alla Pippi.
1: Va bene ragazzi,
3: beh,
1: chiudiamo
3: bene,
1: questa rassegnetta
3: dire,
1: di
2: bene
1: di
2: un
1: titolini.
2: Cazzo, però vabbè,
3: io non ho potuto fare metano
1: va
3: l'altra
1: bene,
3: mattina,
1: dico,
3: era chiuso.
1: Calare, logico che non è che va bene, no, passatemelo dai.
3: Vabbè, Lello,
2: ma non
3: c'è
2: dovevi rispondere,
1: non è che potete fucilare,
2: ma
1: va bene.
2: Ma non c'è dovevi rispondere.
4: Scusa Lello, c'ho un'ultima ora, perché nello stretto di Hormuz uno dei motivi per cui è stato richiuso è perché hanno trovato tracce del DNA ad esempio.
1: Che era andato lì in bicicletta. Certo. Stadio della Roma, via libera definitivo, possono partire finalmente i lavori a Pietralata. E io
2: dai,
1: già mi metto le mani nei capelli perché chissà cosa troveranno, se scavi romani o se magari qualche infiltrazione
4: per me nel 2066
1: di altro tipo.
0: O cadaveri mafiosi.
1: Tecnologia fuori controllo, l'allarme di Bill Gates può causare miliardi di morti. Servono delle leggi. E Trump cosa dice? Non mi preoccupa. Ma chi? La I o i morti? E qual è che non
0: o
1: mi...
0: le leggi.
1: O le leggi.
0: Le leggi.
1: Leone XIV a Metz, voi vi ricordate la triade, no? Metz, Thule, Verdun, quando si parlava di storia, con
2: Verdun,
1: Macron,
2: Verdun.
1: Barbarie nelle relazioni tra stati, l'Europa interrompa la spirale.
2: Nel mente,
1: che cosa?
2: La spirale,
1: cosa si intende? Il metodo contraccettivo?
2: Esattamente, esatto. Deve farsi controllare la spirale perché magari
1: perché?
2: È messa
0: per
2: male.
0: La natalità.
1: Devi favorire le nascite.
3: Certo. Vedo degli espertoni.
2: No, oppure esatto.
0: Vi ricordo che l'uso della spirale è controindicato per la donna da sposare.
1: Già, quindi tutto torna.
2: Secondo il protocollo... Secondo il protocollo Tagliani.
1: Tutto torna, tutto allora, torna.
2: Dalle retrovie Mark ci dice che Leni applica il teorema Ciubecca.
0: Che sarebbe?
1: Qual è?
2: Non lo so. E questa è come la Beyoncé dell'Ottocento.
1: No, sì, ma Marco non è che Mark può.
4: Non ricordo se era i Simpson o South Park che durante un processo in cui l'imputato era palesemente colpevole viene assolto perché il tuo avvocato mette in pratica il teorema Ciubecca, che sostanzialmente è una specie di supercazzola infinita, e la giuria dice è vero,
0: ha ragione lui.
2: Allora invece a me
1: quindi adesso, era questo il teorema Ciubecca,
2: lo stiamo supponendo, se Mark ce lo spiega nei nostri canali interni, quelli ultra riservati del
1: degli insider trading,
2: esatto, dove facciamo insider trading tutti i giorni per permetterci il nostro stile di vita.
4: Era South Park.
2: Rispetto alla questione del caro energia, mi viene in mente che si potrebbe fare come ha fatto quel ragazzo in Polonia che ha alimentato la stufa con le ciambelle del supermercato.
1: C'è sempre qualcuno in Polonia che...
2: perché al Lidl della Polonia c'era una mega offerta
0: di ciambelle.
2: Le ciambelle, quelle ciambelle di merda,
1: sì, quelle lì.
4: Sapeva le pellet,
2: che no, sapete che storia, che 10
1: le ciambelle,
2: 10 kg di ciambelle costava 2,85 euro.
0: Ottimo.
2: 10 kg di pellet costava 4,5 euro.
1: Il conto si fa subito.
2: Allora, quello ha fatto un conto, dice: la ciambella brucia bene.
0: Beh,
2: zucchero e grassi rilasciano molto calore.
0: È certo.
2: La capacità calorifica della ciambella è quasi pari a quella del legno del pellet. Io adesso non vi dico le unità di misura perché non so di cosa parlo. Ok, però è tipo meno 18,5
3: joule
2: per chilo. Risultato, la temperatura della stanza è salita da 14 a 22 gradi.
1: Beh, però
3: qui manca solo un matete, sembra un ciambellone.
1: Però
2: e le ciambelle hanno continuato a bruciare 5 ore grazie alle calate dell'olio. Ci sono i video su YouTube.
3: No, vabbè, ma è fatta, ragazzi.
2: Cioè, il mercato del pellet finito.
1: Sì, è in crisi totale.
4: Posso proporre di eleggere nel Pantheon di Radio Partek degli eroi anche...
0: Sì,
1: ovvio,
0: anche
1: ovvio. Tutti polacchi.
2: Il ciambellaro!
1: Comunque, ragazzi, permettetemi di dire la mia solita frase. A un certo punto la devo dire. Ma che cazzo di programma è? Il Comitato Centrale.

0: Nostalgia. Chi? The All Seeing Eye con Beat Goes On.
1: Tu ci sei andato all'operazione Nostalgia?
0: Certo.
2: Dove?
3: C'è al Palio,
1: allo stadio di Ancona.
3: Credevo il Palio.
1: Allo stadio di Ancona c'è stata l'operazione Nostalgia. Io ci volevo andare, no?
2: Immaginiamo.
3: Cioè, volevi giocare te?
1: No, dopo ho capito, c'era l'operazione Nostalgia, ma ho capito che non c'era Lenin, quindi non ci sono andato.
0: Hai fatto bene, rimanevi male.
1: Non mi interessava.
0: Male.
4: Scusate, ma i compagni dove sono?
2: No, a me mi ha fatto ridere una scena che hanno mandato questi giocatori vecchissimi, sconosciuti, ai più al Salesi a salutare i bambini in reparto. Ma te che cazzo ne sai di chi è, ragazzo?
0: Vabbè,
2: Tassotti che te firma il pallone. Non
0: l'importante
2: sai
0: è il
2: te
0: pensiero.
2: Te stai sul letto d'ospedale. Dai, bello.
1: Ragazzi.
2: Non se può andare.
0: Se può avere il pupone sempre.
1: Allora, comunque, mentre tento ad afferrare una birra nuova, perché come sapete non abbiamo perso le nostre abitudini qui già... rotolano cose, è rimasto un Campari,
0: c'è un Campari
1: per il quale
0: per chi vuole
1: ci scontreremo. Albe, vuoi leggere il teorema Ciubeca che nel mentre il
4: sì,
1: provido
4: allora,
1: Mark...
4: voi immaginate il governo che parla con Leni e Leni spiega del perché
3: no,
4: la
3: con
4: mossa
3: Lenin, con Leni
4: Leni spiega il perché ha deciso di
1: no,
4: fare
1: anche perché
4: questa...
1: se prova a parlare con Lenin non ci riesce, Lenin no, li mette a sede
4: esatto,
1: un'ora,
4: li fucila.
1: No, li mette a sede un'ora, quindi schioppa il cervello.
4: Allora, signore e signori del governo, questo è Ciubeca. Ciubeca è un Woki del pianeta Kashyyyk, ma Ciubeca vive sul pianeta Endor. Pensateci, non ha alcun senso. Perché un Woki alto 2,5 metri dovrebbe vivere su Endor insieme a degli Ewok alti 60 centimetri? Non ha senso. Voi direte, cosa c'entra questo col prezzo della benzina? Niente. Guardatemi, sono un avvocato e vi sto parlando di Ciubeca. Ha senso tutto questo? No, non ha alcun senso. E quindi, quando vi ritirerete nel Consiglio dei Ministri per deliberare, chiedetevi, ha senso? No. E se Ciubeca vive a Endor, dovete per forza accettare questo calo dei prezzi.
1: Benissimo.
3: Eccezionale.
1: Allora, a proposito di spiegazione, noi abbiamo degli ascoltatori attentissimi. Mi scrive Maurizio che la Beyoncé dell'Ottocento è Elizabeth Taylor Greenfield, grande soprano di colore americana del periodo intorno al 1850. Ma aggiunge anche una considerazione su Leni. La mossa dell'Eni, in cui il governo ha la golden share, quindi
0: ah, giusto, è vero,
3: beh, certo,
0: vero.
1: Che però non azionano, deve risultare, giustamente, deve risultare una concessione del mercato, no? Perché il mercato è buono,
0: sì.
1: Allora te sei un morto de fame, è un anno che te spellano, però lui è buono
0: e ti viene incontro.
1: E ti dà la concessione. Questa è l'interpretazione, peraltro pura pubblicità. Aggiunge Maurizio, che ringrazio per l'intervento e le chiavi interpretative. Se volete potete farlo anche voi interagendo con noi sui canali social, in DM, Instagram e Facebook.
4: Clickbaita.
1: E poi attenzione, perché una delle novità che non abbiamo detto all'inizio della puntata è che da quest'anno il Comitato Centrale in diretta azionerà i messaggi via WhatsApp.
0: Ah, ah sì, vabbè, sì, sì.
1: Da stasera?
0: No.
3: No.
1: Dalla
3: no,
1: prossima no, puntata.
2: Con comodo continua la rubrica.
1: Bene, a che punto siamo?
3: Siamo al punto che uno dei sette fratelli Esposito ha segnato.
0: Sì,
3: quindi
0: l'Italia sta vincendo 4-1. A mani basse. Sì, sì, a mani quindi...
1: Debutto dei gemelli Esposito, quelli della pizzeria.
4: I fratelli Esposito.
0: No, io mi sono perso perché il teorema di Ciubeca non era in scaletta.
1: No, infatti
0: non so a che punto siamo.
1: Siamo andati un po' fuori fase, però
2: appena fuori fase.
1: Ragazzi, oggi l'abbiamo annunciato come il ritorno del programma dei confusi e confusionari. Non vorrete mica deludere il vostro affezionatissimo pubblico.
3: No, mai.
0: Era solo allora, un attimo io per riprendermi un po'.
1: C'è stata la Milano Fashion Week.
0: Dove?
1: E potremmo chiuderla qui. No?
3: Dove? Come dove?
0: Dove? La Meloni è andata
1: invece che andare all'ONU.
4: La Fascio Milano.
1: la Fascio Week.
3: La Fascio Week.
1: Sì, dove ha detto never mind the bollo.
0: The bollo.
1: Ah, perché nel frattempo c'è stata tutta quella berlina del bollo.
3: Sì,
1: okay.
3: Vabbè,
1: ma,
3: certo.
1: Ma l'abbiamo già rimossa, vedi? Ci hanno saturato il livello cognitivo, l'abbiamo rimossa. Allora, Milano Fashion Week... tutto quello che riguarda la moda, noi possiamo darne una chiave interpretativa. Sostanzialmente a Milano in quella settimana c'è una concentrazione di teste di cazzo.
3: Ma grosse.
1: Grossa. Ho visto questa settimana due andare a spasso con i cagnolini robot.
0: Quelli lì...
1: Con la mantellina.
0: Secchi secchi. E gli hanno messo la mantellina.
1: Con la mantellina.
2: Hai fido.
1: Diciamo che è il contributo all'estinzione della civiltà, probabilmente.
0: Certo.
1: Saranno contento i tecno-feudatari delle big tech. Però è successo anche questo. I prezzi ovviamente alle stelle, sempre per un mondo dove l'ostentazione del lusso e delle cose inarrivabili prende il sopravvento. A New York ha aperto un panificio dove...
3: Oh, bello, bello.
1: Dove
3: quando
1: una,
3: dai queste notizie qui, bakery, mondo, sei sempre il migliore. Cioè ci devi dare
1: una,
3: i prezzi.
1: Una
3: però,
1: filetta costa fino a 60 euro.
2: Non è vero.
3: Di pane?
1: $60.
2: No.
3: Di
1: sì,
3: pane?
1: Sì, perché sta andando molto, nel mondo dei ricchi, sta andando molto aprire... il food, il luxury food,
0: certo.
2: E pane?
1: Sì, quindi io ci posso andare e tu no, morto di fame, no?
3: Sarebbe... e ti fai il selfie come i bomboloni, quella dei
1: bravo, perché io credo, questo al di là della notizia, credo che sia proprio il filone del
3: il filone conduttore
1: del capitalismo cannibale all'eccesso per la comunicazione social.
0: Ma guarda,
1: no? Questo è tutto in funzione della comunicazione social.
0: Io aggiungo
1: social.
0: Che la FOMO da Fear of Missing Out diventa filone of missing out, sicuro.
1: Il bello è che c'è la fila fuori.
0: È la filone. Fila of missing out.
3: Fila per il filone, fantastico.
0: Hai capito?
2: Però... Poi
3: cioè, però io $60 li pagherei.
1: Cioè, so cose che fanno diventare la spesa, cioè proprio una struttura base della tenuta civile e sociale dell'umanità. Fa la spesa oggi.
3: Devi arrivare a $1000.
1: È l'esperienza VIP.
0: Sì.
1: Deve venire un colpo se non ci riesci a farlo, no?
4: Ma poi se voi aggiungete solo $200 insieme al filone c'è l'iFold
3: Trump. Esattamente, esatto.
1: Quello che se magna, però.
0: I resti del magazzino, quelli che gli invenduti.
1: Io a questo proposito
3: non vorrei mai sapere il prezzo del salmone nei supermercati americani.
1: A questo proposito dell'ostentazione social, della riccanza, del capitalismo merdoso, c'è la storia di Paco. Posso spendere 30.000 euro al giorno. Imprenditore si vanta in TV e la Guardia di Finanza fa partire i controlli. Lo stile di vita mostrato non sarebbe compatibile con le sue dichiarazioni dei redditi.
0: Che resta un cruccio dell'evasione. Va bene, ma ne parleremo.
1: L'ultima e chiudo. Ci sono state le elezioni in Germania. Avete visto l'esito, i commenti e tutte le ripercussioni. Ce n'è una parte che riguarda anche noi. Poi noi.
0: Noi chi?
1: Noi. Müller, il re degli yogurt. Ricordate?
3: Simpatizza.
0: Fate l'amore con il sapore.
3: Esatto.
1: Definisce la vittoria di AfD, i neonazisti tedeschi, in Germania, con una benedizione. Considera questo trionfo una benedizione.
5: Che bella faccia da cazzo. Non ne ho mai viste così. Bravo, complimenti.
1: Fate l'amore con il merdone.

0: Oh, che ritmo, che ragazzi, questo era Bonobo, Cirrus, il titolo di questa canzone. Io vi consiglio di sentire anche l'ultima uscita di Bonobo, fresca fresca del 2026, si chiama Distance in Static, quindi questa invece era un pezzo un po' più datato, però dai, un bel groove, eh?
1: Io invece mi ricollego all'ultima notizia che abbiamo dato prima su Müller
2: della FD.
1: Esatto, che l'acronimo
0: di Müller
1: FD, FD è a fasci de merda.
3: Vabbè, sì, lo sappiamo.
0: Sì, queste precisazioni secondo me sono sempre importanti, sono doverose, direi, perché uno magari...
3: Merda è tutto attaccato.
0: Con la D comincia.
2: L'esigente pubblico del comitato centrale. Tra l'altro, ci dice Mark che la Beyoncé dell'Ottocento non è...
3: Aprendo quindi una polemica che potrebbe portare a un
0: contest. La leggo io, Mondo.
4: Il criceto nel cervello del Mondo.
3: Elizabeth.
2: Non è Elizabeth Taylor Greenfield, è un'altra, quindi adesso vedetela tra di voi a colpi dei messaggi.
3: Cioè,
2: che
3: non
2: cazzo
3: è che noi
2: dobbiamo
3: stare
2: fare
3: qui?
2: Che... D'altronde, Mark, non ce l'hai detta all'inizio, vedi cosa succede.
4: Mark, ti rendi conto quanto se l'hai legata al dito, Mondo, che non gliel'hai detto chi era la Beyoncé?
2: No, perché sta roba della Beyoncé dell'Ottocento mi piaceva un sacco come definizione, sì, no? Grande definizione. Bene.
4: Lillus,
2: potresti raccontarci ad Ancona, oltre al Palio? Dove abbiamo visto sfilare,
3: dove abbiamo vinto, chi ha vinto?
1: Ha vinto il Rio della Fettina,
0: sì, l'Adriatico, l'Adriatico.
1: E che ieri quartiere Adriatico,
2: dove abbiamo visto sfilare le
0: cavalieri,
2: la coppia nobile, la coppia nobile, Madame Messeri,
0: grandi lance, spade,
3: e tutto, lance e lancillotti,
0: e tutto, Vassalli, Valvassini e Valvassori c'erano anche,
2: e tutto il resto appresso. Ha vinto il Rio Adriatico, cioè la Fettina.
3: Era favorito, però.
2: Ma noi questo non ci interessa, perché dalle cronache profonde del Rio della Fettina, adesso Lillus ci aggiorna sulle ultime.
4: Tellello ci ha deliziato con queste notizie dal Mondo. Io invece vi riporto giù basso al Rio della Fettina.
3: No, dai.
4: Vi porto giù basso, dove ha tirato la mia attenzione questa notizia. Il titolo di Cronaca Ancona è il seguente: scambia un pacco altrui per un regalo e lo tiene. Scoppia la lite tra condomine, ma una lite che ha richiesto l'arrivo delle volanti. Cos'è successo? Un'incomprensione. Secondo quanto è emerso, una donna, immagina la tua vicina, avrebbe prelevato all'esterno del portone condominiale un pacco, ma non a lei destinato.
3: Sti corrieri che lasciano lì.
4: Agli operatori la donna ha spiegato di aver notato la scatola il giorno prima e di aver pensato che si trattasse di un dono a lei rivolto.
0: Babbo Natale.
4: Un dono a lei rivolto. Senti qui. Sostenendo di ricevere abitualmente pensieri dai vicini per via della sua notorietà nella zona.
3: Wow. Vabbè,
4: Che ha fatto la signora nota? La signora nota a un certo punto si rende conto che non è per lei e lo riporta alla vera, no, destinataria del pacco.
3: Ignota, probabilmente. Ignota. No,
4: solo
3: così.
4: Che ha sgranfignato qualcosa, perché la destinataria vera si rende conto che manca qualcosa. A quel punto si è incazzato.
2: Sono menate.
4: Spintoni, è arrivata la volante.
3: La nota, ma pure madre.
2: Intervento delle volanti.
4: Non è bellissimo, non è una notizia più
2: dolce. È strepitoso che c'è una alla Fettina che gli arriva degli omaggi per la sua notorietà dai vicini.
3: Ma spesso, cioè non una volta sola. Cioè abitualmente lei riceve doni.
2: Ma che poi, cazzo sei, Wanda Osiris?
1: Ma poi vogliamo aprire la parentesi sul degrado che c'è nel Rio della Fettina?
2: Sì, infatti davvero, ragazzi,
1: a parlare del
2: qui è
1: bravo. Ma che degrado c'è?
2: Tra l'altro, se puoi dire una cosa, riprendo un post di un'attività commerciale del piano. Avete proprio rotto il cazzo con questa narrativa del piano.
4: Sì. Piano
2: basta,
4: bellissimo.
2: Fatevela finita.
0: Questo è una comunicazione bellissimo. Social di un locale.
2: Lo
0: diamo
2: Pacios, dai.
0: Pacios, il pub birreria, che ha detto proprio quelle parole
2: lì.
0: Sono
2: perfettamente d'accordo.
0: E siamo d'accordo, perché in effetti le cose stanno proprio come come cita quel post lì.
1: E nessuno parla del degrado del Rio.
0: E noi adesso invece da qui in avanti apriremo
4: il Rio dove si parcheggia esatto, in seconda esatto. fila come sport metteremo, nazionale.
0: Noi, metteremo il focus
3: noi
0: sul degrado
3: sensibili
0: di
3: ai
0: Corso Mendola,
3: problemi sociali
0: Passetto, via Trieste, eccetera, eccetera.
2: Bene,
3: via nel Panoramica, eccetera.
0: Nel frattempo,
2: gli ascoltatori di Radio Parse,
0: è doveroso un saluto a Romina. Che su Facebook scrive: ragazze e ragazzi, bentornati. Si è sentita molto la vostra assenza. Mi piace molto la versione baita e non solo quella balneare. Mi dispiace solo di che cosa? Che non posso supportarvi gastronomicamente.
4: Ah, che sei peccato! Una grande, sei una grande.
2: Qui tocca fare il verso del Ciubecca.
3: No, ci aspettavamo dei rider che ci portassero la roba di Romina.
0: Magari,
3: non è
0: magari ci si organizza con degli ordini ben piazzati e chiude il messaggio con dai che funziona.
4: Grazie.
0: Che poi è la cosa più importante sempre
2: sì,
0: di
2: sì,
0: tutti.
2: Sì, sì, sì, sì, come dicono Drugo e OP. Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: Butta su, butta su.
2: Bene.
0: Cosa facciamo?
2: Allora, io
0: pezzo, c'è qualcosa da dire?
2: No, io vi vorrei portare nel magico mondo. Vi piace il meteo? Il meteo, in generale, i programmi di meteo.
3: Sì, sì. Giuliacci, chi c'è? Oh,
0: esatto. Beh, il più famoso di tutti, dopo Bernacca, no?
2: Adesso io...
3: Bernacca però è morto da un po'.
0: Un po', sì.
2: Cerco di essere chiaro e conseguenziale. Meteo. Sì. Colonnello Giuliacci, lo ricordate?
0: Proprio come no? Beh, lui.
2: Colonnello Giuliacci, che ha un tot di anni, non va più in video... C'ha un canale dove fa le live su Instagram.
3: Pure lui.
2: Esatto. E niente, fa le live e ovviamente ci sono i commenti.
0: Sì, c'è dei follower, gente che commenta. Certo.
2: Compreso qualche ragazzetto che lo prende un po' per
0: lo
2: il culo.
0: Un attimo, certo, il giusto.
2: Come dicevo, porti sfiga. Cioè,
3: vabbè, quelle robe lì.
2: Niente, il colonnello ha iniziato una lotta durissima con i rompicoglioni, come lotta.
0: È lotta forte.
2: Sente che roba, Uno gli ha scritto, gli ha fatto un commento che l'ha fatto incazzare. Senti,
5: Senti Daniele, per favore, va a casa tua e fatti i cazzi tuoi, capito? Io non ho bisogno dei tuoi consigli, capito? Se venite qui a fare maleducati, caro Daniele del cazzo, ti manda a casa, capito?
0: La netichetta.
5: È chiaro? Sparisci, per favore.
0: La
1: Daniele del cazzo.
5: Vieni qua, vengono
1: offendere.
5: No, adesso no. Adesso faccio lo stesso, no? Ma no? Con questa gente, inutile, no? Perché vengono qui? Perché vogliono un po' di visibilità, dice, citato Daniele, lui dice, sa che il colonnello Giuliacci è uno stronzo, capito?
2: No, aspetta, non hai capito, gli ha detto, sei citato perché sei uno stronzo, Daniele. No, però siccome il colonnello è buono...
3: È molto
0: e
3: buono.
0: E qualcuno gli ha fatto anche notare che non ci si comporta così.
2: E dopo...
5: Vi chiedo scusa, perché la volta precedente... Non è nel mio stile, ho mandato
2: il nel mio, infatti nel mio.
5: E quindi con turpiloquio, un giovane che era venuto qui che mi aveva fatto perdere le staff. Non fa parte del mio stile, lo sapete, io sono un bonaccione, mi piace ridere piuttosto che incavolarmi, no? D'accordo, però mi ha fatto così.
3: Però
5: dicevano gli antichi romani, un proverbio degli antichi,
2: attento Mark,
5: degli antichi romani dice Semel, chissà il latino, semel in anno, licet insanire, cioè semel una volta all'anno,
0: ogni tanto.
5: Licet è lecito insanire, diventare matti. E beh, io 4 giorni fa è stata la mia volta, che ve posso dire, capito? Comunque lui è andato laddove io lo volevo mandare, capito?
0: A fare in culo.
5: Dove lo volevo mandare? A Rimini domani direi che dovrebbe essere bello.
2: È bello che dopo riprende le notizie. Arrivi domani, dovrebbe essere bello.
3: Numero uno.
0: Che spettacolo, Giuliacci. Che spettacolo,
2: no, allora, Giuliacci. Che sembrava, sai chi sembrava? Quello lì della rabbia, no? Lo ricordate quello che dice? Ma c'è un'intervista fuori dalla partita, sempre di un anziano. Che l'intervistatore a un punto dice:
1: forse c'è un po' di rabbia.
2: E forse c'è un po' di rabbia.
6: Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice?
2: A me mi ha ricordato lui.
3: Sì, più o meno sì, ci siamo.
0: Però anche lui una volta ogni tanto.
3: Giuliacci una volta ogni volta un tot.
0: Sì,
3: lui.
0: Sì, sì, si può fare.
4: Insaviamo sempre.
0: Il latino poi l'ha detto, il latino.
2: Ma ragazzi, Semmel, ma qui, livelli, Oh.
0: Semmel, incredibile. Giuliacci che cita una roba in latino, non me l'aspettavo mai.
2: Comunque a Rimini tempo buono.
0: Perfetto.

0: E bentornati al Silver Club del Santa Cristiana di Marcelli di Nuana. Sono gli anni 70 del sabato pomeriggio.
1: Vorrei un angelo azzurro.
0: E questa era una canzone in falsetto.
2: You
0: Make Me Fee
3: De Silvestro.
2: Gatto Silvestro.
1: Niente male, niente male.
0: Molto bene. Noi siamo rientrati non avendo benissimo chiaro
3: tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso,
0: e soprattutto
3: cioè,
0: quello che diremo nel tempo, nel tempo che rimane, ma il pubblico non è che si deve accorgere, glielo diciamo direttamente noi, quindi.
2: Ma non c'era.
0: Allora arriva, esatto, arriva un momento atteso da tutti gli ascoltatori del globo terracqueo di Radio Parsec,
3: ma non da me, come
0: perché è giunto,
2: c'è chi
0: sperando c'è che riesca a giungere al termine. È giunto il momento dell'almanacco di Lello.
2: Immancabile.
0: Le mancava questa, la versione ciofeca. No, in realtà c'è la versione migliore di tutti, che è quella dei Massive Attack. Dai.
2: Che è questa? Ah, si trasforma. Bello. Sei subito a Bristol. Eccoli qua.
3: Ecco, e questa è la cosa migliore della rubrica. Quindi figuratevi.
1: Sono soddisfatto, guardalo.
2: La sigla trip hop. Voi ragazzi ci ridete su, ma io ringrazierò
0: sempre. No, mi stavano prendendo per il culo a me.
3: No, io ti insulto.
2: Ringrazierò
3: proprio
2: sempre la redazione e il capo della radio che mi permette di andare in onda con questa rubrica, che si compone di compleanni, morti e uscite discografiche che avvengono nello stesso giorno in cui il comitato va in onda in diretta. Oggi, per esempio, è il 28 di settembre.
3: Domani, che cosa? Mi ricordo che è il compleanno di
2: De chi?
3: San Michele Arcangelo, nonché del nostro affezionatissimo Silvio Berlusconi.
2: Domani?
3: Che è morto.
2: Domani 29?
3: Ah, ok.
0: E il proprietario dell'aeroporto?
3: No,
1: è l'evasore fiscale.
2: Proprietario di tutto?
1: Il colluso con le mani.
0: Come colluso?
3: Il malpenso, detto anche.
0: Certo. Minchia. Bene, Lello,
2: oggi,
0: andiamo.
2: Nella fattispecie, 28 settembre, nacquero alcune persone, per esempio nel 1901...
0: Certo, che era degli ovini.
2: Nacque Ed Sullivan.
3: Oh, The Ed Sullivan Show.
2: Il cui cognome completo ovviamente è Ed Sullivan Show. E quello che è famoso per lo show, che è andato in onda, no, per tanti anni, ha chiamato presso gli studi qualcuno, tipo i Beatles, il 9 febbraio del 64.
4: Inutile dire come concedava gli ospiti.
2: Show. Scusate. Elvis Presley nel 1956 e tanti altri. Il 28 settembre del 1934 nasce Piero Ciampi. E adesso voglio vedere qualcuno che c'ha da ridire.
0: Figlio di Carlo Azeglio.
2: Esatto. Il 28 settembre del 38 nasce Benny King. Nel 1968 nasce Trish Keenan, poi bontà sua è pure morta presto, era la cantante dei Broadcast, qualcuno se la ricorderà. Il 28 settembre del 77 nasce Brunori Sas, al secolo Dario Brunori, e invece...
3: Scusa, che anno?
2: Il 77. Nel 1982 nasce Saint Vincent, che non si chiama così.
0: Ma Saint Vincent è il paese.
2: Erin Clark, che nasce a Tulsa, che sta a Oklahoma. E poi dopo lei, vabbè, è diventata una chitarrista.
0: È diventata la Beyoncé dell'Ottocento.
2: quasi la Beyoncé dell'Ottocento.
3: De Tulsa. Che vidi live in quel di Urbino.
2: Eh sì, perché c'era stata. Poi qualche morte illustre. Il 28 settembre del 1991 muore Miles Davis, il gigante del jazz. No, noi tutti
3: ma
2: lo
3: non
2: conosciamo.
3: È morto veramente.
4: Nascita.
2: Aveva portato le chitarre elettriche nel jazz, eccetera, eccetera. Okay, no? Okay. Il 28 settembre del 2022 muore Coolio.
3: Ma non è morto veramente.
0: Iglesias.
2: Coolio Iglesias. Coolio è quello che aveva fatto Gangsta Paradise.
0: Te non sai che Coolio Iglesias.
2: Quello è Coolio Iglesias.
0: Che però in realtà è
2: Giulio.
0: Giulietto Chiesa.
2: No, questo è Coolio, con la C di culo.
1: Sì.
2: Il 28 settembre del 24 muore Chris Christopherson, che sembra svedese o
0: l'attaccante
2: comunque, Ancona, invece,
0: che...
2: no? E il 28 settembre del 1996 ci lascia la cantante Roberta Voltolini,
0: detta
2: Ucarcamagna, non lo so, è morta, io l'ho citata. poi passiamo alla parte Robby, forse più così, più friccicore della rubrica.
0: Dai.
2: Le uscite discografiche, il 28 settembre del 73 esce Hello degli Status Quo, il sesto album. Nel 74 esce El Dorado degli Electric Light Orchestra, che Elo, non si riesce mai a dire, è più facile di Elo. Il 76 esce Songs in the Key of Life di Stevie Wonder. Se potete fare
0: no,
2: la battuta,
0: basta,
2: ma non
0: basta,
2: si fa più.
0: Non lo fate.
2: Nel 79 esce il quarto album di Blondie, Hit to the Beat. Vedi come va avanti,
3: cioè,
2: la rubrica.
3: Uno peggio dell'altro, cioè non è niente.
2: Okay, dai. No, aspetta, adesso c'è un bel disco che noi tutti adoriamo, quantomeno la maggior parte dei qui presenti. Il 28 settembre dell'87 esce il quarto ed ultimo album in studio degli Smiths, Strange Ways Here We Come, quella dove c'era Girlfriend in Ancona, no? Era quel disco lì.
0: Sì.
2: Nell'87 nasce niente meno che Music for the Masses dei Depeche Mode, ma anche nello stesso anno esce Come On Pilgrim dei Pixies, giusto per dire un dischetto. Nello stesso anno.
3: Ma non lo stesso giorno, non il 9 ottobre.
2: 28 settembre dell'87.
3: Ma veramente?
2: No.
3: Questo sì che ci piace.
2: Vedi che la rubrica crea anche del dibattito.
0: Non c'entra con l'attualità della data odierna, ma qualche giorno fa era anche uscito Nevermind.
1: Sì, 2-3 giorni.
2: Certo, però tanti dischi escono un po' prima, dischi escono un po' dopo. Okay. Oggi è il 28 settembre.
1: Vedere mentre parlano, li dovreste vedere.
2: Cioè, lo scopo dell'almanacco è un giorno.
0: Niente, qui si sta con un programma di cagacazzi proprio.
2: Lo scopo dell'almanacco è il giorno in cui si parla.
0: Ho capito. Quante volte è uscito Nevermind?
2: Ad esempio, te non sai, ma il 28 settembre del 92 esce il terzo disco dei Television.
3: E chi se ne frega?
2: No, perché questo è peculiare, perché uno dice i Television, no, Tom Verlaine, quanti dischi avranno fatto?
3: Pochi, tre.
2: Il terzo esce il 14 anni dopo il secondo.
0: Ma non è uno, se la può piangere un comodo.
2: Bella sta cosa.
0: Mi date una birra, per favore?
2: Dai una birra, che chiudiamo la rubrica, perché siamo arrivati un po' al momento in cui la rubrica si fa musica. Il 28 settembre del 2004 esce Antics, il secondo disco degli Interpol. Noi questa sera sentiremo un pezzo degli Interpol che è See Out Loud, che invece è tratto dall'ultimo disco del 2026 che
3: e
2: si chiama
3: non c'entra un cazzo,
2: This Mirror Weighs a Ton. Noi ci sentiamo gli Interpol. Com'è andata bene la rubrica questa sera, ragazzi?
0: Sembrava in DJ.
2: È stata proprio bella, mi è piaciuto.
3: Una delle peggiori mai
2: sentite. Ed è una rubrica che sul comitato centrale
0: non c'entrava un cazzo l'aneddoto di Interpol.
2: Come no?

0: Cosa stai gesticolando?
1: Vabbè, così mi rovini tutto il pathos.
0: Ma quale tutto... pathos? Stavi a fare così col dito, con l'indice? Cosa...
1: Niente, contavo su, sei, Carmelo, su un altro tipo di risposta cognitiva.
0: Non c'è stato.
2: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.

0: tornano le astrocazzate di fare spazio per il Comitato Centrale. Andiamo subito a bomba. La prima notizia è il cecchino galattico. Il 22 settembre è stato scoperto una cosa che non era praticamente mai successa. C'è un buco nero nella nostra galassia che ci punta addosso un getto di gas a 225.000 km al secondo. E questo è un micro blazar. Cosa succede? Che questo buco nero una metà del gas se la ingoia, l'altra metà ce la sputa addosso e pianeta Terra, sistema solare, e gli scienziati gli hanno chiesto: ma quindi questo può preoccupare? Hanno risposto: non ne sappiamo nulla.
1: No, perché grazie, sto meglio.
2: Le astrocazzate, no, perché non so vere, cioè, perché no, noi le diciamo non avendo alcuna cognizione
0: ovviamente.
3: C'è consapevolezza.
0: Poi quindi c'è la galassia che è un po' timida, perché c'è una galassia che ha paura del suo centro. Cioè, praticamente
3: del
0: suo centro c'è una spirale che è fatta come la Via Lattea, che ha una polvere marrone e stelle blu giovani tra le braccia, ma invece di convergere verso il centro, come i calcoli prevedono, queste braccia, diciamo, si allontanano, e quindi gli astronomi hanno detto che è una specie di caos timido che avviene intorno alla Via Lattea.
3: Ma ti rendi conto di che cazzo stai dicendo?
2: Un caos.
0: Poi,
2: calmo, caos calmo.
0: Abbiamo anche un vicino che mette la polvere sotto il tappeto, ovvero che dietro la Via Lattea,
3: un po' sulla destra,
0: all'incrocio,
3: esatto.
0: Vicino al tabaccaio, dietro la Via Lattea c'è una zona che non possiamo vedere, perché la polvere della nostra galassia copre la vista. Infatti si chiama zona di evitamento e ci nasconde un quarto del nostro universo vicino.
2: Ci abita la signora del Rio della Fettina.
0: Esatto, qui è arrivato il pacco.
2: Me.
0: Ma lì dentro hanno finalmente mappato questo super ammasso di stelle che si chiama il super ammasso di Vela, e sono 800 milioni di anni luce distanti da noi, e rappresenta una grandezza più o meno dell'ordine di 300 milioni di masse solari.
2: Beh,
0: è una roba gigantesca. L'ultima invece è mondo, visto che in fare spazio c'è un po' di Marche. Prima dicevi che la Politecnica...
2: C'è un po' di Marche nella galassia.

0: della birra
1: alla Space Economy.
2: Perfetto.
1: Che c'è stata a Rimini.
3: E la domanda originaria...
1: Come quali... Ma che non state a sentire?
0: Hai detto Bex, hai detto.
1: Il visore. Le tute spaziali che misurano i parametri vitali.
2: Ah, l'avevi già detto.
1: Dalle Marche, dalle Marche Tefana Tuta, che quando sei... lì all'incrocio
0: della Via Lattea, e Corso Carlo Alberto
2: ti misura i parametri vitali
1: e ti dice: frate, stappi a un colpo.
3: E tutto è partito dalla domanda: ma il Ciauscolo a gravità zero se spalma lo stesso oppure no?
1: No, no, grandi laboratori delle Marche.
0: Però Alberto, non hai più notizie? Perché
3: no,
0: è un peccato,
3: finito.
0: Perché te fuori onda ci hai anticipato una notizia.
3: Vabbè,
0: che io...
3: Allora,
0: non la dici. No, noi ti diamo appuntamento a lunedì prossimo che la dirai.
2: No, grandi, grandi
0: ma
2: novità.
0: Ma dovete starci a sentire perché è fenomenale.
3: Anche perché ha a che fare con la misura dei parametri vitali.
0: Esatto, è una notizia imperdibile che noi lunedì... viviamo in funzione di quello.
1: Radio Parsec, il comitato centrale, il programma in cui le cose più interessanti vengono dette
0: lunedì prossimo.
1: Non siamo in onda.
0: O fuori onda o lunedì prossimo ci scorderemo.
1: Un ammasso dei coglioni, no, de ferraglia.
0: No, vabbè, però.
1: De coglioni, no, coglionai. Che è una parola bellissima.
0: Cogliona asterisco. Senti che roba, oh, senti che roba. Incredibile, eh?
1: Qualcuno dica 45. Questi...
0: No, ho messo la canzone che ha chiesto Lillus e non la sta a sentire. È incredibile, oh.

0: Radio Parza, Comitato Centrale.
1: Funziona sempre il remix dei Corner Shop, dei Brimful of Asha, è sempre...
2: Grazie, Lello, era sempre la mia. Lello, questa era la mia richiesta.
1: Remix di Norman Cook.
0: Norman Cook.
3: Detto,
1: detto anche Fatboy Slim.
3: Bravo.
2: Quanto l'ho ballata, mamma.
1: Questo è uno smuovicchiappe.
0: D'altronde lo smuovicchiappe.
3: Il batterista degli House Martins o il bassista?
1: Il bassista. Bassista degli House Martins.
0: Capito? Molto bene, abbiamo fatto una cavalcatona iniziale, no?
1: Infatti sono tutto sudato.
0: Era l'inizio. Vogliamo scaricare un po' l'arsenale prima di salutarci, cioè tra pochissimi minuti?
1: Con una grande sigla.
2: Non spoilerare, ma arsenale di notiziette così...
0: Vai. A Venezia un 22enne in scooter evita l'incidente con un pedone e bestemmia.
1: Perché? Lo voleva prendere sotto.
0: La polizia lo multa per aver oltraggiato la divinità, le divinità venerate dalla religione di Stato.
2: Ma a proposito di scooter, questa sera in via Ascoli Piceno un Rottweiler si è lanciato dal balcone, ha fatto un volo di 4 metri.
3: Si è suicidato.
2: E ha colpito un poretto che passava sotto gli scooter. Gli è caduto un Rottweiler in testa, giuro, è prima notizia.
1: Cioè non un vaso di una pianta,
2: un Rottweiler. Un Rottweiler.
4: Comunque il Veneto, scusa, ha preso due multe ovviamente, perché cioè, alla prima multa

0: certo.
1: Tecnico sequestrato. In India un tecnico della telefonia è stato sequestrato e legato al palo dell'antenna 5G, quello per i cellulari.
2: Perché non...
1: Gli abitanti del paesino di Ardauli si lamentavano da tempo dei problemi di connessione, non piava.
0: Non prendeva bene.
3: Se la sorpresa.
1: Si lamentavano da 2 anni, chiedevano l'intervento. Un giorno si è presentato il tecnico, è stato legato al palo per 2 ore.
3: Ma perché? Ma
1: no. 5 arresti.
4: Customer care.
5: Però adesso internet funziona.
0: Cioè, adesso quelli, però c'è un segnale.
1: Quelli ha chiamato tutti i giorni, no? Cioè, avrà chiamato quelli. No, non c'è una... Quel giorno quello ha preso la telefonata e è andato su. Non c'è tempo a credere.
0: Magari era uno stagista, che
3: no,
0: ne sai.
3: No, ma quando l'hanno... Addirittura si dice che quando
1: video,
3: l'hanno legato ha ripreso a funzionare la casa, perché lui faceva d'antenna.
0: Faceva d'antenna umana.
1: E niente, chiudiamo con l'arte.
0: Sì.
1: In una recente intervista fatta per l'uscita della sua ultima fatica discografica...
3: Pablo Picasso. Ah no, non era lui.
1: No. Biagio Antonacci ha dichiarato di sentirsi snobbato e di non essere mai considerato citato tra i grandi cantautori della musica italiana.
4: Biagio.
0: Questo sa tanto dei Moscerini,
4: De Bobby Solo.
0: Sta gente incompresa,
6: Povero Biagio.
0: Povero Biagio. Biagio vai ad agio. Noi lo salutiamo comunque dalle frequenze di
3: salutare con un 3-2-1, però è troppo.
4: No, digli solo. Biagio, un giorno sarai nel nostro.
1: C'è una roba pazzesca. No, non ve l'ho detta, ve la dovevo dire da tempo. No,
6: scusate,
1: da
6: poi tempo. C'è San Biagio de Osimo, voglio dire, che cazzo
1: lì.
6: Vuoi, cioè.
1: Guarda, è l'ultima che chiudiamo, c'è una follia radiofonica, la dico solo per affinità,
3: cioè,
1: di mezzo di comunicazione. In Svezia c'è Spinning Seal FM, che è una stazione radio online con sede nel piccolo villaggio di Göllingen, famosa perché trasmette 24 ore su 24 la stessa identica canzone in
0: di
1: un
0: Biagio
1: loop
0: Antonacci.
1: Infinito. Non è di Biagio Antonacci.
4: Ah, no.
1: La stazione è attiva dall'agosto del 2022, si ascolta sulle piattaforme Radio Garden e Zeno Radio e il brano che fanno sentire il loop infinito è Happy Age Christmas, composto da Thomas Drax Morgensen dei Maniacs of Noise. Perché è famoso? Perché è un meme, la traccia è diventata celebre sul web come la colonna sonora virale del meme della foca che gira sempre intorno a se stessa, appunto lo spinning seal. Quindi qualcuno ha preso lo spinning seal, ha fondato una radio e manda in onda solo questa roba qui.
0: Il loop in eterno.
4: Questo ci
0: tutto
4: fa sembrare normale, vi rendete
0: Madonna,
4: conto?
0: Madonna ragazzi. Adesso però finita la trasmissione mi spiegate cos'è un meme. Io non so cos'è un meme.
3: Eccezionale, eccezionale.
1: Oh, molto bene, dai, che
0: ragazzi,
1: l'abbiamo portata a casa.
0: Siamo arrivati alla fine.
1: Oh, benissimo,
0: siamo
1: allora.
0: Arrivati alla fine. Parte intanto sotto la sigla che vi lascia con tutta la poesia di cui siamo capaci, un pezzo meraviglioso di George Harrison.
1: Bene.
0: Dove noi vi salutiamo.
3: Certo.
1: Questo era il comitato centrale di Radio Parsec, la nuova stagione che è appena iniziata, la prima puntata. Grazie per essere stati con noi. Grazie Lello, Michi,
0: Alza
1: Brossito,
6: ciao.
1: Livia,
4: ciao,
1: Ivo. Ciao.
0: A lunedì.

0: Stai ascoltando Radio Parsec. Parsec. Parsec. Streaming the alternative.
1: Project Indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Ogni tanto l'umanità precipita nell'abisso. Abbiamo vissuto, almeno in questa parte del mondo, nella pace e nella speranza che questa pace divenisse un bene, anzi un diritto comune. Invece, sembra quasi che il lavacro dell'abisso ogni tot anni sia indispensabile per ridare spinta nuova a una umanità stanca, fragile nel pensiero, debole nelle idee, confusa e impaurita da cattivi maestri. Riusciamo a trasmettere la sapienza appresa dagli errori commessi solo a poche generazioni future, perché poi tutto si diluisce e voci furbe e poco intelligenti, ma strabordanti di ego e vacuità, tornano a riproporre vecchi vizi come fossero nuove virtù indispensabili per la salvezza. E un'umanità sbiadita nella memoria e nella dignità dimentica dei dolori e del male già vissuti, già praticati, segue cieca e ululante la strada che conduce all'abisso.

Un vento nero, putrido e mortifero, soffia sull'Europa, fucina di grandi idee, di grande bellezza, di grandi guerre e grandi massacri. Come scrisse in una propria opera l'artista cileno Alfredo Jarre, parafrasando un concetto di Gramsci. Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire, e in questo chiaroscuro nascono i mostri.

Lo spirito del tempo è in mano ai mostri, dunque. Non serve che io vi faccia un elenco. Gramsci aveva espresso questo concetto in modo meno poetico di come lo ha poi ripreso Jarre, ma pur sempre in modo chiaro ed efficace. Così leggiamo nei quaderni del carcere. La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere. In questo interregno si verificano i fenomeni morbosi più svariati.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

che lo spirito del tempo, in questo tempo, è in mano ai mostri, lo vediamo dai politici che vanno al potere o che cercano di arrivarci al potere. Soluzioni facili a problemi complessi, elogio dell'ignoranza, annacquamento o soppressione dei diritti in nome di una malintesa richiesta di sicurezza. La menzogna, ripetuta in pubblico senza vergogna, è spacciata per verità. E poi, masse neo-analfabete predisposte al non pensiero, alla rabbia cieca, all'aggressione, alla violenza. Non di rado anche per puro esibizionismo da social.

questa barbarie che avanza, giustizialista e criminale al tempo stesso, voglio ricordare che anche all'essere umano che ha commesso i più efferati crimini contro l'umanità, non possono essere negati i diritti umani se non si vuol diventare uguali all'essere umano che ha commesso i più efferati crimini verso l'umanità. Questo è il fondamento delle società civili, delle democrazie, un principio indiscutibile per chiunque operi nelle istituzioni. E questo è ciò che dovrebbe salvarci dall'abisso.

screaming the alternative.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Sentiamo spesso dire restiamo umani. Ho una brutta notizia. Il problema è che siamo umani, troppo umani. La violenza, anche la più efferata, così come la compassione e l'empatia, sono tutti comportamenti profondamente umani. Siamo umani quando bombardiamo una scuola, quando torturiamo, e siamo umani quando ci sacrifichiamo per salvare gli altri. Siamo umani quando amiamo e siamo umani quando odiamo. Siamo umani quando diamo la vita e siamo umani quando diamo la morte. E nessuno di noi umani è solo male o solo bene. Dobbiamo lottare ogni giorno perché la parte del bene prevalga su quella del male. Oppure possiamo scegliere di non combattere affatto. Possiamo scegliere di sprofondare nell'abisso.

ma io da questa mia grotta sgocciolante mi prenderò cura di voi. Vagherò per le vie impervie di questo mondo alla deriva e dimenticato dalla ragione, alla ricerca di pezzi d'umanità da salvare e tramandare come sacra eredità ai posteri, perché, passata la tempesta, se ci sarà un dopo, quel dopo abbia un piccolo tesoro da cui ricominciare.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglio!
2: RadioParsec.com.

0: Bene, mia cara umanità, è giunto il tempo dei saluti. Andrò a raccattare i frammenti di quel che di buono abbiamo fatto, girovagando clandestino sulla terra. Vi aspetto qui, nella mia grotta sgocciolante. A presto!
1: RadioParsec.com

Bentornati a Radio Parsec, a Inner Space, seconda parte della stagione. Questa è la puntata 12, presumo, se contiamo la puntata 0. Io sono sempre Claudio. Questa volta parleremo in una doppia puntata di La Psichedelia fa 90, ossia i bellissimi anni 90. Premetto una cosa, essendo nato a metà degli anni 70, per me gli anni 90 sono stati gli anni della crescita, diciamo, musicale, anche personale, perché avevo appunto dai 15 ai 25 anni, quindi rischierò di poter andare su parti autobiografiche che magari non interessano molto. Per stilare questo piccolo elenco della psichedelia negli anni 90 dei gruppi più importanti, non è stato facilissimo, perché gli anni 90 sono ricordati per essere stati gli anni del grunge, dell'ascesa e del successo di massa dell'hip hop, del post rock, del trip hop, del brit pop, dello shoegaze a inizio anni 90, dello stoner, di cui ho parlato nelle prime due puntate all'inizio dell'anno, e poi anche di cose non proprio positive, tipo il new metal, che è un po' il figlio venuto male del crossover di inizio anni 90. Quindi la psichedelia in molti di questi generi scorre sotto traccia, ma non è un genere che è stato, praticato molto da molte band negli anni 90. Quindi troverete in questo elenco, in queste due puntate, anche band che magari non possono essere iscritte bene nell'alveo della psichedelia. Quindi sono dovuto andare un po' a scartare qualcosa, ho escluso lo stoner, come dicevo, e anche le parti, tutta la musica elettronica, Orb, Orbital, Pan Am, perché avrei allargato troppo un po' lo spettro di analisi. Quindi mi sono fermato, diciamo, quello che può essere definito un po' in larga parte rock. Quindi direi che il primo gruppo di cui volevo parlare, inizia a proporre musica all'inizio degli anni 90, sono i Sundial di Gary Ramone. I Sundial sono inglesi, originano da tutto quel movimento neopsichedelico e garage, di revival garage degli anni 60 inglesi. In cui vennero ritirati fuori e riapprezzati tutti i piccole band garage degli anni 60 e anche la psichedelia di quel periodo. Gruppi come Liars, Chesterfield Kings, Cynics, Morlocks, Miracle Workers aprivano anche in venue molto importanti sia in America che in Europa, e appunto ci fu una scena neopsichedelica con Cocteau Twins, Spaceman 3, Paisley Underground americano, insomma ci furono molte band che si affacciarono e riscoprirono la psichedelia. I Sundial riassumono un po' tutto questo movimento in un paio di dischi, i primi due di inizio anni 90, in cui sembrano essere un po', io dico sempre, un po' il sogno bagnato di ogni amante della psichedelia degli anni 60, perché racchiudono al loro interno un po' tutto quello che poteva essere proprio la prima psichedelia, i primi Pink Floyd. Sono una band veramente che riesce a in pochi dischi alla fine a sussumere un po' tutto il portato psichedelico del tempo, quindi una band che io consiglio tantissimo, perché appunto se siete amanti di quel periodo vi soddisferà molto. Quindi io direi, invece di parlare a vanvera, di andarci a sentire da Other Way Out del 1990, la canzone che apre il disco, Plains of Nazca, Sundial.

Eccoci ritrovati a Inner Space, sono sempre Claudio, la puntata sugli anni 90. Proseguiamo, dopo aver trovato il nostro animale guida alla fine della lunga Plains of Nazca, un bellissimo brano a mio avviso. Proseguiamo con una band che è diciamo abbastanza famosa ormai, sono i Flaming Lips. I Flaming Lips, nati addirittura nell'83, sono stati formati e fondati dai fratelli Mark e Wayne Coyne. Hanno avuto varie incarnazioni. Negli anni 80 erano alfieri di una musica che veniva chiamata autoproclamatasi punk psichedelico, molto molto interessante a mio avviso. Come dicevo, band che ha avuto varie fasi. In una di queste fasi, all'inizio degli anni 90, praticamente si erano quasi sciolte, erano rimasti soltanto il cantante Wayne Coyne, che è tuttora all'interno del gruppo, e il Michael Ivins, il bassista, e rimasero così e sono rimasti così fino adesso. I loro due membri fondatori, in un momento di impasse, reclutarono un nuovo chitarrista, Jonathan Donahue, che dopo andrà a formare i Mercury Rev, e Dave Friedman, che fu il loro George Martin da lì in poi, e anche per i Mercury Rev, una figura sia di musicista ma soprattutto di produttore, che diede un taglio molto differente al loro sound. Tra l'altro, piccolo inciso, i Flaming Lips diventeranno famosi in un periodo già più tardo della loro carriera, a fine anni 90, con in Soft Bulletin come disco, e ancora di più nel 2002 con Yoshimi Battle the Pink Robots, che personalmente non è un disco che apprezzo molto. Hanno avuto sempre questo percorso a metà fra dischi più selvaggi e dischi pop. Io ovviamente prediligo la parte un po' più pazzerella. E nel 1990 però ebbero appunto pubblicarono un disco che rimane un po' una mosca bianca all'interno della loro discografia, come la formazione, perché il chitarrista Jonathan Donahue subito dopo fuoriuscì dalla band per formare i Mercury Rev. Il disco si chiama In a Priest Driven Ambulance, è anche un concept abbastanza fuori di testa, a base religiosa, perché da quanto ho capito Wayne Coyne ha preso una deriva mistico-cattolica che è durata pochissimo, ovviamente, probabilmente quando sono finiti gli effetti delle droghe è rinsavito. Comunque questo disco è un disco, secondo me, a livello di psichedelia negli anni 90 molto interessante, perché unisce piacere della melodia ha grandissimo feedback e quasi noise, può ricordare lo shoegaze, ma è più psichedelico dal mio punto di vista. È un disco che vi consiglio caldamente, e da questo disco andiamo a sentire Shine On Sweet Jesus.

ben ritrovati, ed erano As Wine the Space, ed erano i Flaming Lips con Shine On Sweet Jesus. Adesso ci muoviamo in un territorio differente, anche proprio fisicamente differente, perché andiamo ad ascoltare un esempio di psichedelia proveniente dal Sol Levante. Faccio un piccolo inciso per una mia formazione culturale, universitaria, anche un po' personale. Ho avuto modo di vivere in Giappone per un periodo e studiare abbastanza approfonditamente la cultura, e mi rendo conto negli anni, soprattutto in ambito musicale, ma in generale in prodotti culturali, il Giappone crea purtroppo dei mostri, ossia che chi ha interesse del Giappone diventa regolarmente e automaticamente spesso un monomaniaco che non ha capacità di discernimento. Nel mondo musicale ci sono problemi di questo tipo nel giudizio, spesso su musiche provenienti dal Sol Levante, quindi o sono non considerate o sono automaticamente dei capolavori. Purtroppo questa è una cosa, è un approccio stereotipato all'Oriente che viene chiamato orientalismo, la definizione data dall'antropologo attivista Edward Said, morto poi tra l'altro una ventina di anni fa, che identifica proprio un rapporto stereotipato verso l'Oriente, vicino o estremo che esso sia. È un riflesso tipico del nostro pensiero postcoloniale, che volenti o nolenti informa un po' tutto il nostro approccio verso, quelle zone, quelle culture, e quindi involontariamente viene anche appunto proiettato sulla critica musicale, spesso anche cinematografica e quant'altro. Ovviamente la verità sta nel mezzo, ci sono delle cose, delle scene musicali giapponesi molto interessanti, comunque con delle caratteristiche specifiche. Mi viene in mente negli anni 90, almeno rimanendo nell'ambito, il noise giapponese, il cosiddetto Japan noise, oppure la scena garage, rock and roll, lo-fi di quel periodo, e poi molte altre che sono bene o male delle, non dico copie, ma si ispirano molto alla musica occidentale. Tutta questa pippa per parlare di un disco che nell'ambito psichedelico è considerato un piccolo sacro graal, il primo disco dei White Heaven, del chitarrista Michio Kurihara e del cantante Yoshihara, che ha assunto negli anni, nell'ambito un po' underground della psichedelia, appunto uno status un po' mitologico. E ovviamente anche qui si parla di un bel disco di stampo hendrixiano, perché Michio Kurihara è un grandissimo amante di Hendrix, uno di quelli che penso che fra un po' parlerà anche con il wah-wah attaccato in bocca, però non è un capolavoro a mio avviso. Va comunque segnalato perché è una visione della psichedelia di base, di stampo chitarristico, molto specifica, con delle caratteristiche soprattutto a livello di registrazione un po' selvagge. È un prodotto lo-fi volutamente, però non per mancanza di fondi. Quindi bando alle ciance, andiamoci a sentire la lunga Mandrax Town da Out dei White Heaven del 1991.

Ed eccoci di nuovo, Psichedelia Fa 90, erano i White Heaven con Mandrax Town, decisamente acido come pezzo. Proseguiamo con un gruppo di cui ho parlato già nella puntata zero come esempio fulgido di psichedelia appunto in questo decennio nei 90, e sono i Mercury Rev di Jonathan Donahue e di Dave Friedman. Come vi dicevo, Jonathan Donahue che nel 91-92, nel 91 scusate, fuoriesce dai Flaming Lips e forma appunto i Mercury Rev. Mercury Rev che appunto produrranno 5 dischi se non erro negli anni 90 e sono ancora in attività e sono tutti molto belli, diciamo quelli più propriamente psichedelici sono i primi due, e appunto dal secondo, perché nella puntata zero avevo fatto sentire un estratto dal primo disco, andiamo invece a sentire dal secondo Botches un pezzo che si chiama Something for Joy. Come sentirete, i Mercury Rev si mantengono sulla linea di cui dicevo appunto nella puntata zero, per cui gran rumore, voce baritonale, però melodia pop sotto, quindi sono un esempio di crasi ben riuscita fra questi due estremi. Andiamo a sentire quindi i Mercury Rev, Something for Joy.

Ed erano quindi i Mercury Rev con Something for Joy dall'album del 1993 Bosses, che vuol dire tette proprio, anche la copertina è abbastanza esplicita. Andiamo invece adesso su qualcosa di molto più underground, un gruppo neozelandese, anche questo un po' come i Whitehaven giapponesi, estremamente mitizzato negli anni, se andate per dire su siti come Onda Rock o dall'innominabile Scaruffi, lo troverete come questo disco, This Is Not a Dream dei Dada Ma, questa band neozelandese di cui vi parlo, come la pietra miliare della psichedelia di tutti i tempi. Ovviamente io non sono della stessa opinione, però sicuramente è un esempio di una parte di quella che fu la musica degli anni 90. Qui io li definisco un po' psichedelici perché secondo me l'effetto finale è un po' è quello, ma si parla di musica che sta un po' al post-punk, sta un po' alla new wave e all'improvvisazione chitarristica, perché Roy Montgomery, che è il fondatore, è un famoso, cioè in ambito underground è abbastanza famoso come appunto chitarrista noise, freak out, chiamiamolo, adesso con tutto quello che può significare questa descrizione. I Dada Ma hanno pubblicato praticamente solo questo disco nel 91, poi ripubblicato nel 93, un disco che si muove fra dei Doors andati a male, perché la presenza dell'organo c'è, molti Velvet Underground, i Red Crayola, addirittura a volte si sentono influenze della wave più gotica, da Siouxsie ai Virgin Prunes, nei momenti un po' più percussivi. Furono anche tra i primi a pubblicare per la Cranky Records, etichetta molto importante che si muove fra Canada e Stati Uniti, per cui incidono, per dire, Godspeed You Black Emperor e molto del post-rock degli anni 90. Difficile descrivere la loro musica, è anche difficile, tra virgolette, selezionare un brano soltanto, andrebbe sentito tutto il disco, quindi io ho scelto Papa Doc, che se non erro è il secondo brano di This Is Not a Dream, Dada Ma.

Ben ritrovati su Radio Parsec Inner Space, sempre Claudio con la psichedelia negli anni 90, prima parte. Abbiamo sentito i neozelandesi Dadama, adesso proseguiamo con una band sorella, sono invece gli americani di Philadelphia, Bardo Pond, formati nei primi anni 90 dai fratelli Gibson. Anche loro dediti a una psichedelia, questi sono molto più psichedelici propriamente di Dadama. Hanno pubblicato tantissimi dischi, le cose più interessanti sono più o meno nei primi due dischi di metà anni 90. Anche loro si muovono su territori che possono ricordare un po' lo shoegaze e anche addirittura il noise di scuola newyorkese, direi Sonic Youth. Ma la loro è una musica molto circolare, ripetitiva, che fra crowd rock e musica indiana, molto molto molto ipnotici. Il loro primo disco, questo anche dal mio punto di vista è un mezzo capolavoro, che è Buffalo Various, dal nome di una rana le cui secrezioni danno effetti psichedelici. Andiamoci a sentire quindi Bardo Pond con Back Porch.

Ben ritrovati, erano appunto i Bardo Pond con Back Porch, nome che si ispira sia al Bardo Todol, che è il nome del libro dei morti tibetani, e che al Bardo come luogo di transizione fra morte e reincarnazione, una specie di limbo metafisico. Adesso per spiegare un po' anche il loro approccio musicale. Continuiamo con una band mediamente già più famosa, i Brian Johnstone Massacre, che hanno pubblicato e che continuano a pubblicare dischi con varie alterne fortune. Sono un gruppo capitanato da Anton Newcomb, che rimane l'unico, il fondatore e l'unico musicista fisso della band. Io li definirei una delle più grandi band che non ha avuto successo degli ultimi 30 anni. Dei maestri dell'autosabotaggio artistico. Ve lo dico perché se recuperate, penso che si possa trovare su YouTube un documentario sulla loro storia, si chiama Dig. Vedrete come siano stati veramente dei maestri nel non avere successo. Intorno appunto a metà degli anni 90 riuscirono ad avere nell'underground un grandissimo successo. Ricordatevi che quello è un periodo in cui le major mettevano sotto contratto cani e porci, cioè era il periodo d'oro in cui se imbroccavi un singolo penso che ancora potevi camparci con i soldi, perché era un periodo in cui si vendevano molti dischi, le rotazioni su MTV funzionavano e quant'altro. Quindi riuscirono ad organizzare praticamente un concerto davanti a 5-6 produttori molto importanti e etichette discografiche, finirono per fare a cazzotti sul palco e quindi vennero praticamente si auto decapitarono. A parte questa cosa qua, che è un aneddoto però per farvi capire quanto Anton Newcomb e gli altri siano assolutamente dei tossici, fondamentalmente, che non hanno assolutamente idea di cosa sia impegnarsi per più di un tot di tempo su una musica e su un disco. Tra l'altro nel 95 pubblicarono ben 3 dischi contemporaneamente, tutti e 3 abbastanza differenti. Proseguirono negli anni, nel 2003 sciolsero, si riformarono a fine anni zero e diventarono una band un po' più differente, con un approccio più quasi crowd rock. Nella prima parte della carriera erano una cosa a metà fra gli Stones, perché Brian Johnstone sta per Brian Jones, e in Johnstone è il suicidio di massa dei Johnstone del 1978, su cui tra l'altro Internazionale ha pubblicato un interessante speciale quest'estate, se vi va di recuperarlo, una setta se non sbaglio in Sudafrica. La prima fase di carriera appunto era molto Rolling Stones e molto anche legata in parte allo shoegaze, e quindi andiamo a sentire, si potrebbe fare una puntata intera sui Brian Johnstone Massacre, magari la farò più avanti. Andiamo a sentire da Methodron del 95, uno dei primi dischi, appunto uno dei 3 dischi fatti in quell'anno, Crushed, Brian Johnstone Massacre.

ed erano appunto i Brian Johnson Massacre con Crushed. Andiamo all'ultimo brano molto velocemente, in cui già mi sono contraddetto, perché questo è un brano di una band che teoricamente è nell'ambito post rock, gli American Analog 7 sono considerati una band slowcore, ma i loro dischi di metà anni 90 sono talmente belli che non mi posso esimere da mettere almeno un brano. Band texana attiva tuttora, ma che nella prima formazione ha fatto tre dischi tra il 96 e il 99, tutti e tre assolutamente che vi consiglio. Psichedelici perché sono abbastanza ciclici nella ripetizione, sono molto stordenti, diciamo, però molto soft. Quindi andiamoci a sentire Diana Slowburner 2 da The Fun of Watching Fireworks, e ci sentiamo e ci non vediamo, ma ci sentiamo la prossima settimana con la seconda parte della psichedelia anni 90. Ciao da Claudio.

0: Attenzione, il programma che sta per andare in onda è diseducativo, disonesto nei contenuti e deplorevoli le musiche ivi proposte. Se le premesse sono queste, disse il giovane ma saggio discepolo, si prospetta il successone. Viva viva Champion Sound!
1: La stagione dei cuori volge al termine. I pirati tornano a casa. Le fugaci storie estive si asciugano come glandi su fini magliette e gli effimeri progetti d'amore si dissolvono nei castelli di sabbia alle onde autunnali. Ma Mille, insieme a Drugo, con l'aiuto di Franco, sono tornati con Champion Sound e giuro che per noi non finirà.
2: Champion Sound, Champion Sound,

0: Alla nuovissima stagione di Champion Sound, radioparsec.com. Io sono Popì.
1: Io sono Drugo e là c'è il nostro maestro imprescindibile, immarcescibile,
0: Jacopone
1: da Todi.
0: Todis.
1: Ormai Jacopo è un legionario del
0: viaggio.
1: Dell'impero umbro.
0: Esatto. Va bene, dai, cominciamo subito, no? Cominciamo a cannone come al solito la stagione, poi ve la raccontiamo più avanti. Intanto
1: sì,
0: partiamo adesso subito con la sassatona, che quella non deve manca mai. Stagione nuova, ma sassata bella vecchia, bella
1: esatto,
0: tosta.
1: Esatto, punti di sottura alla vecchia.
0: New York! Dai, vai, non indugiamo troppo,
1: butta
0: andiamo sul sicuro. Nas, rap

0: piedino di fata.
1: Esatto, proprio, mano di fata di Eleonora Giorgiana memoria.
0: No, dai, vabbè. Questo proprio che colonna sonora del rap di sempre, no? Boh, il Matic per me, boh, numero uno degli album.
1: Eh beh, dai, sì. Vabbè, adesso sempre a sbilanciarci, non lo so, però comunque sì, dai, lo mettiamo comunque tra gli album più importanti.
0: Sì, del rap anni 90, sicuramente. Poi vabbè.
1: Questo 94,
0: questa è la premiere, no?
1: Sì, questa è la premiere, con tutti i più grossi produttori del periodo, la Professor, la Q-Tip,
0: Pit Rock,
1: giustissimo. Questo
0: e beh, è un bel
1: solo
0: quartetto.
1: Featuring,
0: un bel featuring di AZ, però
1: sì, a voglia.
0: Dischettone, vabbè, dai, adesso la scaletta la gestiamo. Questa è la prima puntata della seconda stagione,
1: sì, infatti,
0: lo ripetiamo. E quindi i lavori sono un po' in corso, adesso siamo appena.
1: Stiamo ritinteggiando qua,
0: esatto, qua
1: gli ambienti.
0: Una mano di nuovo.
1: Esatto, stucco e pittura fa sempre bella figura, no?
0: E intanto ci mettiamo subito una categoria nuova, nuovina, nuovetta.
1: Va bene.
0: Perché tanto ci facciamo ispirare anche un po' da quello che mettiamo. Adesso inauguriamo la prosperità.
1: Esatto.
0: Perché è anche di buon auspicio, no? per questa nuova
1: stagione, che ci arrivi prosperità e benessere
0: e ricchezze, e molte ricchezze. E per celebrare la prosperità, dopo aver introdotto la categoria dei delinquenti, adesso il balzo è quello, ci rinnoviamo con 50 Cent. Questa è del 2014, penso, e il pezzo è Hold On.
1: Ah,
0: dall'album, adesso ce l'avevo qua puntato, l'album è Animal Addiction, appunto, del 2014. Hold On il pezzo è il beat and bitone tostissimo, prodotto da Frank Dukes.
1: Ah,
0: e 50 qua ancora non era nei picchi di Get Rich or Die Tryin', che per tornare diciamo all'albumone è quello, diciamo, il grande classico, il capolavoro di 50, però sto pezzo merita. Io direi di non indugiare ancora, di buttare su.
1: E famoci sentire sto 50.
0: Dai, butta su.

0: nigga. Yeah.
1: Yo.
2: Tosta,
1: questa c'ha sto bittino molto ipnotico.
2: È una bella linea di basso, tosta.
1: Poi viva la prosperità.
2: Esatto. Come andiamo avanti? Andiamo avanti, categoria vecchia, però il titolo è sempre quella del nuovo nuovo.
1: È il nuovo nuovo. Il nuovo nuovo, abbiamo fatto un mashup, tra virgolette, perché è uscito l'album completo, è uscito la settimana scorsa, il 18 settembre. Il disco è di Rakim, prodotto da Rakim, con Masta Killa e Corrupt a microfono.
2: Ok, quindi New York, Los Angeles.
1: Sì, sì, una connessione un po'
2: atipica. Sì.
1: Esatto, un po' particolare, però secondo me ha delle cose abbastanza interessanti. Poi comunque Rakim, vuoi non vuoi, è sempre...
2: Vabbè, capo.
1: Sì, è sempre il capo, ma è anche la curiosità di sentirlo comunque come beatmaker, per quanto comunque Rakim è anche un po' l'istrumentista,
2: sì, sì.
1: Quindi comunque sa il fatto suo, però bello. Questo qua, il pezzo si chiama Rabbit, tratto dall'album The Good Boy del 2026. Rakim, Corrupt, Masta Killa. Yo!
2: Okay, yo.

0: bella storia.
1: Sì, sì.
0: Da recuperare l'album, da ascoltare, sì, bene, sì, andatelo, sì, a cercare. Tosto. Poi tre leggende comunque, no?
1: Da
0: Pound, Wu-Tang.
1: La voglia. Magari Mastakilla non sarà il nome più
0: altisonante del gruppo, però membro originale, no?
1: Sì, sì, membro originale, poi insomma, ecco, non è proprio Master Cazzo al microfono.
0: No, ma che scherzi, anzi, gran freestyler, no, scuola Brooklyn. Beh. Bene, adesso proseguiamo adesso sull'onda qua.
1: Cioè,

Beatles, Stretch Armstrong, tostissimo. Questa è roba che probabilmente è stata sempre fuori dai radar. Il gruppo è Mental Giants, ovvero Akbar e DJ Parker Lee.

0: Ace Grooves, una bomba a mano totale. Io quando l'ho sentita ho detto questa qui la dovevo mettere assolutamente. Poi
1: bravo,
0: la categoria magari gliela diamo, io il pezzo ci avrei iniziato proprio la
1: puntata. Che fa come te pare.
0: Sì sì, qui ci avrei proprio iniziato la puntata a loop. Butta su Jacopetti, ascoltiamoci.
1: Yo, vai maestro.
2: Well, here it is. Enough guys them talk about them a rapper, but rappers get wrapped up and thrown away. We are the lyrical skill for making MC write out his own will. Ah.

0: and look at where you're at.
1: Yo, yo, yo. Potentissima sta roba.
2: Potente, potente.
1: Basta.
2: Dai, andiamo avanti a cannone adesso. Nuova rubrica o...
1: No, adesso noi abbiamo la contaminazione.
2: Ah, ok, ok.
1: Contaminazione, abbiamo scelto per la serata un pezzo prodotto da Sam Kretz, che è un produttore di Bristol, del Regno Unito. E ha fatto questo disco, uscito adesso, anche questo del 2026, l'album si chiama Culture, e tra i pezzi questa sera abbiamo scelto questa combo particolare Rusty Jax, che noi amanti della Bootcamp siamo grandissimi fan, e Daddy Notch, che è un altro cantante, rapper e, diciamo, reggae dancehall del Brooklyn,
2: okay,
1: del gruppo Bankai Fem. Lui si chiama Espada 9.
2: Bene, bene.
1: Butta su il pezzo.
2: Muy bueno.
1: Il pezzo, dicevamo, si chiama Two Shot. Bam bam.
2: Butta su.
1: Yo.
3: Dai, Rusty. Sam Kretz. Two Gunshot.

0: Sempre tosto, era sti Jax.
1: Sì, sì. Secondo me un po' forse è stata un po' una promessa che fortissimo, però io credo che tutti si aspettavano qualcosa di più, soprattutto

0: altri casi. Poi parere mio, parere personale mio, so sempre, riguardiamolo, no? In questa stagione che siamo dei ragazzi di provincia con un'opinione, quindi diciamo la nostra come cazzo ci pare più.
1: Ma infatti.
0: Ok.
1: Bene.
0: Bene, bene, bene. Andiamo avanti.

0: in questo caso ha fatto un pezzone su un beat di DJ Premier che tiriamo fuori a volte.
1: Una volta sì, un'altra.
0: Pensala, sull'album era Bridging the Gap, un discone, Black Eyed Peas adesso insospettabili, in questo caso sicuramente i primi due album rap molto tosto, poi hanno fatto quella virata pop, l'hanno mantenuto, comunque la strofa l'hanno mantenuta sempre. Però ecco, diciamo che qua il pezzo a noi ci diverte di più. Dai Jacopetti, faccelo ascoltare.
1: Dai.
0: Beppe Empire.
1: Buona.

0: quando ci mette le mani primo, sì, si sente sempre.
1: Ragazzi, riesce a fare dei miracoli come questo, perché sinceramente. Vabbè.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti. Adesso, come dicevamo prima, questa invece è la categoria strafamosa che abbiamo consumato in lungo e in largo, ma che non è
1: una delle nostre
0: quelle preferite. E stiamo parlando della quota rosa del Pussy Wagon. Vai con la sigla.
2: Ci siamo così.
1: Yo yo.
0: Chi abbiamo stasera?
1: Stasera abbiamo Starlight.
0: Ok.
1: Che è una cantante rapper originaria dei Paesi Bassi.
0: Sì.
1: E ha fatto una collaborazione continuativa con un produttore che si chiama Restless Mind, una serie di singoli che si chiama Fresh Delivery, e quello che ho scelto per la serata è il numero 2 del 2023.
0: Bene,
1: ascoltatecelo, ascoltatelo con piacere, perché è veramente un gran pezzo. Lei è veramente molto molto interessante.
0: Yo.
1: Butta su, Jacopetti.

0: Ripettoni, se volete lasciare un messaggio Champion Sound, whatsappate al 328-08-17278. Non fateci mancare un po' di sano turpiloquio.
1: Boom, molto tosto.
2: Tosta, tosta. Sta Starlight, ottima scelta, ottima scelta.
1: Molto bene, grazie mille OP, grazie mille Jacopetti. Allora adesso riscuoto il mio assegno e io vi saluto e parto per la montagna, vado a Sarnan.
2: Beh, direi che il clima autunnale lo consente, una bella castagnata.
1: Esatto, dalla testa.
2: Va bene, dai. Do
1: zaccagnate.
2: Come proseguiamo adesso? Questa di categoria l'avevamo accennata.
1: Avevamo buttato un semino.
2: Un semino. E proseguiamo con il semino della discordia. Questo è uno dei primi semi della discordia.
1: Questo è uno dei top dei...
2: di sempre, sicuro, degli anni Ottanta. Cool Moody contro Cool J. Questo è il pezzo, quello di Cool Moody, How You Like Me Now, del 1987. Una bomba a mano totale. Cool Moody rappava dagli anni 70. È uno di quelli che l'ha inventato proprio il rap.
1: Eh sì.
2: Noi andava proprio giù, vedere il pischelletto che faceva il gallo con il Kangol e lo stile dei vecchi. Ha detto: adesso ti metti in riga, faccio la copertina con...
1: e te investo.
2: Esatto, dove ti investo con l'aredo di un amico mio, ci metto davanti quattro strofe, Mai Caroni, qua ne dice di ogni ed è tosta. Poi la risposta delle Cool J effettivamente non arrivò subito, Jack the Ripper arrivò anni più tardi. Però negli anni, ecco, non quello di si è un po' perso. Questo
1: sì.
2: Suonava parecchio, però no?
1: Questo suonava parecchio, diciamo. Comunque anche quell'attrito non si è mai forse placato poi.
2: Forse no, forse non si parlano.
1: Non lo so, non lo so. Comunque adesso, prima di buttare sul pezzo, una roba al volo. Cool Moody o Cool J?
2: Cool Moody.
1: Ok.
2: Dai. Come preferenza mia.
1: Vabbè, ci sta.
2: Non tutta la discografia di Cool Moody, però... roba tosta, c'è della roba sua, old school, le battle, quelle qui col Crash, un pezzo come Monster Crack per me non l'ha fatto nessuno, Cool Moody, però Cool J va in top 5 dei parecchi,
1: Vabbè, intanto godiamoci Cool Moody, buttiamo su How You Like Me Now.
2: Yo, oh.

Per rime con il sugo, ascolto a mille toppi drugo, ne mandano altre mille finché non muovi il culo. SPH in quattro barre già fa l'effetto wow, come su Radio Parse quando c'è Champion Sound.

0: cambia da oggi stesso.
1: Boom boom boom boom.
2: Yo, pezzone,
1: Mi piace un sacco, io sono un grande fan di SPH soprattutto, SPH il cinno.
2: Sì,
1: questo, questo è un pezzo che si chiama Anedonia, che loro parlano di vuoto emotivo ed edonismo sociale raccontato in un brano. L'anedonia, se non ricordo male, è l'incapacità di provare piacere, credo. Ricordo male. Comunque va bene, detto questo, il pezzo è... Scusate, il pezzo è il terzo e ultimo singolo estratto da Bolo Unda, l'album di Treshnikov, in uscita fra pochissimo, il 2 ottobre del 2026. Ci sarà una festa, il 4 ottobre dopo c'è una festa, un release party a Bologna, tra cui c'è il nostro caro amico Paolo Cripto, che ha anche fatto la copertina, credo, abbia lavorato anche a livello grafico. E poi c'è anche il nostro amico Fiume.
2: Yo, che salutiamo.
1: E salutiamo. Quindi, ottimo, ascoltateli, comunque pompateli e se riuscite prendetevi il disco. Anzi, se non ricordo male, c'è anche la figata che con la prevendita c'è il disco.
2: Ok. Molto bene, molto bene.
1: Bene.
2: Adesso come proseguiamo?
1: Adesso come prima puntata, che noi partiamo molto rilassati,
2: molto morbidi.
1: Molto morbidi, introduciamo per la nuova stagione la parte della strumentale. Questa sera senza ospiti.
2: Senza ospiti. E lasciamo parlare la strumentale, diciamo.
1: Stasera lasciamo parlare la strumentale, poi dalle prossime puntate ritorneranno gli ospiti.
2: Anche perché adesso, a voler essere un po' maligni, sulla strumentale che abbiamo scelto stasera
1: era tosta
2: repparci, anzi, se c'è un Don Rico all'ascolto che vuole venire a punna sul microfono,
1: un Terron Fabio
2: che ci vuole dare qualche rima, perché qui ci vuole gente tosta per stare su sta roba qua. Stiamo parlando di un pezzo del 1987-88. Uno dei produttori storicissimi, storiconi proprio degli anni 80, Curtis Mantronic, a.k.a. Mantronics, del gruppo Mantronics, tostissimo. Qua è la strumentale sua per eccellenza, King of the Beats, ed effettivamente qua lui
1: è questo.
2: Lo diceva e lo dimostrava di essere un king. Qua c'è, per gli appassionati, diciamo, per gli addetti ai lavori, uno degli usi di Amen Brother, il famoso break di batteria più tosti di sempre, e non solo, qua lui se la gioca tutta. Ed effettivamente è uscita strumentale perché forse manco loro l'MC riusciva a starci, no? Era una bella sfida.
1: Direi bene, quindi
2: ascoltarcela.
1: A voglia. Adesso io il consiglio che vi do, come sempre, rilassatevi, sì. Luci soffuse, possibilmente
2: un spliffetto, un whisketto,
1: esatto,
2: un brandy,
1: un spliffettino,
2: un armagnac,
1: esatto. Butta su Jacopo.

0: tutto.
1: Roba, qua dentro.
0: Buttiamo tutto nel calderone e lo facciamo
1: ottimo,
0: suonare.
1: Ottimo, Jacopetti. Stasera stai dando il meglio di te, eh. Lo
0: se,
1: vogliamo.
0: Si vede che ti ha fatto belle vacanze, eh.
1: Quale vacanze? Non sei stato a Lustra? I babordi dei briganti.
0: No, è stata bravo, ottimo. Non stavi lucidando i tromboni?
1: Va bene.
0: Come prima puntata diciamo che siamo partiti comunque col piede giusto.
1: Sì, sì, e non è scoppiettante come piace a noi, ma è abbastanza croccante come piace a loro.
0: Insomma, insomma, qui...
1: Gliela molliamo sempre. Adesso stiamo aspettando gli ospitoni, l'avremmo voluti per questa sera, non ce l'abbiamo fatta perché siamo un po' di corsa nonostante tutto, però ce l'avremo. Stiamo parlando degli ospiti che invece abbiamo sul pezzo, sul prossimo pezzo che mettiamo, quello locale del chilometro zero.
0: Chilometro zero stasera ci abbiamo
1: Andro e Chioppa, fratelli coltelli,
0: grandissimi.
1: Disco nuovo che è uscito da pochissimo,
0: nuovissimo. Anzi, se non l'avete preso, noi vi consigliamo di andare in Plaza,
1: esatto.
0: E trovate Chioppa che è sempre ben fornito, quindi andate lì, comprate il disco, supportate gli artisti locali,
1: esatto.
0: Soprattutto quando fanno delle ottime faccende come quella che hanno fatto Andro e Chioppa, prodotto da James.
1: Tutto prodotto da James. Ottimo, l'ottimo J. James che
0: e
1: salutiamo.
0: Il pezzo che abbiamo scelto per questa sera invece è
1: Underrated
0: in compagnia dei nostri amici Mess
1: e Dido, che ritroveremo anche loro sicuramente.
0: Assolutamente ritroveremo.
1: Salutiamo tutti.

0: Ragazzi, tutti i ragazzi del Rap in Plaza, salutiamo e ringraziamo intanto Radio Parsec che ci ospita. Io certo. Ringrazio te Andrea, ringrazio mille il caro Jacopetti in regia.
1: Io ringrazio tutti e un saluto a Bocconotti Cinzia.
0: E ciao Cinzia anche da parte mia.
1: Te Jacopo l'hai salutata Bocconotti Cinzia? Ok, molto allora bene. Anche Jacopo la saluta, quindi un grande abbraccione. Un saluto a tutti e tutte e ci becchiamo per la prossima puntata.
0: Yo, butta su Andre Chioppa.
1: Yeah.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Electrozone è un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica curata da Ivo. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma, e i quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Buon ascolto da Electrozone.

He will be back.

Radio Parsec. Alza Brossito e Leon Bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

E un carissimo saluto a tutta la ciurma ascoltatrice di Radio Parsec e di Cosmic Salsa. Io sono Alza Brossito e questa è la prima puntata della nuova stagione di Cosmic Salsa, che dà anche il via poi alla nuova stagione di tutta la programmazione di Radio Parsec. A partire da lunedì 28, infatti, avremo tutte le nuove puntate di tutte le trasmissioni che, come sempre, andranno in onda durante la settimana nel palinsesto di Radio Parsec. E per questa nuova stagione di Cosmic Salsa avremo tante novità a partire dalle prossime puntate. Probabilmente riusciremo ad avere una nuova sigla, avremo delle nuove rubriche. E solo per oggi, purtroppo, però sono da solo perché il nostro caro socio Leon Bueno è ancora nelle sue ferie intergalattiche. Non siamo riusciti a stabilire un collegamento, ma come sempre attraverso i nostri satelliti salseri è riuscito a mandarci tantissima buona musica. Quindi partiamo subito, io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Partiamo con Ismael Rivera, El Sonero Mayor, lo ultimo dell'Avenida. ¡Vamos!

0: tacos, que estamos en un tiempo tan miserable que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe.
1: Ed è proprio vero, come dice Ismael Rivera, che viviamo in tempi talmente miserabili che è dura andare avanti. Ma in questo caso possiamo anche dire che grazie alla musica, che ci salva sempre, riusciamo anche a, diciamo così, a ovviare a quelle che sono le brutture di questo mondo, e da invece i mondi oltregalattici in cui flutta il nostro socio Leon Bueno, vi faccio sentire il primo brano che ci ha mandato, che è del grande pianista Eddie Palmieri, il titolo è Muñeca, questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, io sono Alza Brossito, vamos!

E salutiamo il grande Eddie Palmieri con questa bellissima salsa dal titolo Muñeca e proseguiamo e restiamo sempre con questo stile che ormai ha contraddistinto la trasmissione di Cosmic Salsa e facciamo precisamente un salto in Ecuador perché nel 1973 il grande Tony Reyes con il suo gruppo Los Papasotes. Questo termine era un termine che veniva usato spesso, per esempio, nelle telenovelas sudamericane e indicava gli uomini particolarmente attraenti, fascinosi, come dire, seduttivi. E il brano del 1973 si chiama El que mando y voy, dall'Ecuador, Tony Reyes. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Io sono Al Sabrosito e quindi vamo!

0: E questi erano Tony Reyes e Los Papasotes. Avete anche sentito sul finale questo simil organo Hammond che caratterizza un po' questo brano. E dall'Ecuador, perché questo appunto era una salsa ecuadoregna, facciamo un salto a New York, nella New York della fine degli anni 60, dove il grande Joe Cuba, uno dei padri, diciamo così, e dei grandi artisti legati al Boogaloo, al Mambo, a quello che era quel suono che poi ha dato origine, per così dire, alla salsa. Altro brano che ci manda dallo spazio il nostro fratello Leon Bueno. Il brano è El Pito, il cui titolo in inglese è I'll Never Go Back to Georgia. Joe Cuba, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Io sono Alza Brossito. Vamo!
1: Oye, y ese pito.

Grandissimo brano di Joe Cuba, come avete sentito, in pieno stile Boogaloo c'è la festa, c'è il ritmo incalzante, c'è il vibrafono, ci sono anche queste risate, questo fare un po' teatrale che era proprio tipico di questa musica, che aveva come scopo quello di far ballare e fare festa. Quindi ringraziamo come sempre Leon Bueno per la grande musica. Andiamo avanti e il prossimo brano è di Papi Brandão e i suoi Executivos. Il brano è del 1969, che uscì in un 45 giri che aveva il titolo Viva Panamá. Quindi questa è Decidete mi amor di Papi Brandão e i suoi Executivos. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Io sono Alza Brossito. Vamos!

E questo era Papi Brandao da Panova con i suoi su Executivos. Il brano era Decídete mi amor. E proseguiamo con un altro brano che ci ha inviato il nostro fratello intergalattico Leon Bueno. E torniamo come sempre con il nostro uno dei nostri artisti preferiti, il Sonero Mayor, Ismael Rivera, questa volta con la sua banda dei Cachimbos. Il brano si chiama Gulliver. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec. Io sono Alza Brussito. Vamo!

E che dire, altro grandissimo brano di Ismael Rivera che ci invita a stare attenti con Gulliver. Questo, come sempre, è un po' il tiro che ci piace, che ci manda dallo spazio il nostro carissimo Leon Bueno. Proseguiamo e adesso facciamo un salto invece a Cuba con un brano che potremmo definire il più classico dei Guaguancón. Questo brano è del 1970 e si chiama Ritmo Tropical. L'artista è Santos Candelaria e la sua band è il Combo Tropical. Radio Parce, Cosmic Salsa, Alza Brosito, vamos!

Anche Santa Scandellaria ci regala un brano dal tiro, direi, portentoso, anche lui musicista di origini cubane, e vi preannuncio che nella nuova stagione dedicheremo alcune puntate proprio alla musica cubana, perché come vi abbiamo raccontato tante volte, sostanzialmente anche a detta poi di tantissimi artisti, produttori e discografici, sostanzialmente non esisterebbe musica salsa o boogaloo o mambo, cha-cha-cha, senza la grande tradizione della musica cubana con i suoi tanti stili. Andiamo avanti e ci sentiamo un altro brano che ci manda dallo spazio Leon Bueno, precisamente il brano si chiama Jagway e lui è Larry Harlow. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Brossito e il più classico dei BAMO!

Caro Leon, ci piace assai questo Boogaloo di Larry Harlow e come sempre ecco cercheremo poi di raccontarvi un po' le storie che sono dietro i brani, gli album, le etichette, la nostra un po' visione di quello che è un suono che si dipana in tantissimi generi e stili che a volte si mescolano e a volte cercano influenze, diciamo, anche fuori da quello che è il proprio campo. Vi abbiamo raccontato tante volte le mescolanze tra il jazz, il funk, il soul e tutti quelli che sono i ritmi latini. Andiamo avanti, restiamo sempre a Cuba e precisamente con un brano che si chiama Pamparana, è stato registrato a La Habana nel 1957. Il brano è stato composto da un contrabbassista leggendario all'anagrafe Israel Lopez, ma meglio noto, anzi direi noto a tutti, come Cachao, con la sua band che erano i Ritmo Caliente, e questo brano è uscito per un'etichetta cubana che si chiamava Panart appunto nel 1957, e è considerato poi un grandissimo classico della musica cubana di quegli anni. E il nome dell'album che vi invito a cercare, ad ascoltare, è Cuban Jam Session in Miniature. È una raccolta, insomma, di alcuni successi che erano andati molto in voga in quegli anni nell'isola cubana, e Cachao appunto poi ha scritto tantissime altre super hit canzoni. Ce lo andiamo a sentire, il brano è Pamparana, Cachao col suo Ritmo Caliente. Questa è Cosmic Salsa Radio Parsec, io sono Alza Brossito, vamo!

su questo coro ossessivo, direi, accompagnato dal solito, diciamo, fiume di tamburi del grande Cacciao e della sua band del Ritmo Caliente, andiamo avanti e ci sentiamo subito un altro brano spaziale mandato dal nostro fratello Leon Bueno. Stiamo parlando del grandissimo Ray Barretto, il brano è Tumbao Africano, è un brano lunghissimo che dura oltre i 7 minuti, quindi diciamo così ve ne darò un assaggio, ma come sempre vi invito a cercarlo, a ascoltarvelo per intero. Lui è Ray Barretto, Tumbao Africano, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

non me ne voglia il grande Reo Barretto se sono costretto a sfumare questo brano, ma come vi dicevo è un brano lunghissimo, ma vi invito ad ascoltarlo perché come avete sentito c'è una forte carica direi proprio africano, al di là del titolo del tumbao africano, la percussione africana. E è veramente un brano interessante anche perché proprio c'è uno spazio lasciato all'espressione musicale, al dialogo tra gli strumenti, ai cori tipici proprio di questo stile. Andiamo avanti, ora ci sentiamo la rivisitazione in chiave Latin di un successo, direi uno standard jazz, addirittura del 36, composto da Nat Simon. E andiamo a sentire l'arrangiamento in chiavi Latin di Carl Taider, grandissimo polistrumentista specializzato nel vibrafono. E il brano si chiama Poinciana. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: Grande chill per questo brano. Come avete sentito, poi appunto c'è questo vibrafono che rende il tutto molto rilassato. Verrebbe voglia proprio di ascoltarsi, non so, questo brano in riva al mare con un bel mojito fresco. Proseguiamo il nostro viaggio, come sempre, tra i suoni legati alla salsa e non solo. Altro brano che ci manda il nostro Leon Bueno, lui è Vito Colon con la tipica 73, e il brano ha un titolo un po' lungo che è What Are You Doing The Rest of Your Life? Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, io sono Alza Brussito, vamo!
1: What

Questa era un'altra ballatona che potremmo, direi, inserire di diritto nella nostra classica rubrica del Vestaglietta Time. Questo era Vito Cologne. Andiamo avanti e ci andiamo a sentire un altro grande successo della musica cubana. Il brano si chiama Monte Adentro, l'artista è Arsenio Rodriguez. E ce lo andiamo a sentire e ci avviciniamo poi verso la fine per i saluti, ma abbiamo ancora un altro brano. Io sono Alza Brossito, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec, Monte Adentro, Arsenio Rodriguez. Vamo!

E questo era Monte Adentro di Arsenio Rodriguez. Addirittura pensate che la prima versione di questo brano risale agli anni 40 e l'espressione, diciamo, Monte Adentro letteralmente significa dentro la foresta. Era un brano che aveva l'intenzione di rimarcare quelle che erano le origini comunque rurali, contadine e africane di certa musica cubana che in qualche modo si contrapponeva, diciamo così, idealmente a quelli che erano i suoni che provenivano dalle città dell'isola di Cuba. Siamo arrivati alla fine di questa prima puntata della nuova stagione di Cosmic Salsa. Il nostro caro Leon Bueno non era qui fisicamente, ma sentiamo la sua energia che attraverso la musica che ci ha mandato dallo spazio permea tutta la nostra cabina terrestre, direi. E che dire, la nuova puntata appunto andrà in onda a partire da lunedì 28 settembre, insieme a tante altre novità legate alle altre trasmissioni. Vi invito a seguire per rimanere aggiornati le pagine social di Radio Parsec, sia Facebook che Instagram, la pagina Facebook di UFO Tropical, dove metteremo poi, vi presenteremo le puntate e metteremo le scalette di ogni puntata con tutti i titoli, gli artisti, e in più vi invito anche a seguire la pagina Instagram di Leon Bueno, anche perché anche lui ha alcune novità da comunicarvi legate a quelle che sono le sue produzioni musicali. Vi invito a cercarlo su YouTube, su Facebook e su Instagram, perché il nostro caro Leon cucina sempre cosa molto gustosa. E per concludere, proprio perché ci piacciono anche un po' i salti, non solo di stili e diciamo di musiche diverse, ma ci piacciono anche i salti temporali, e quindi l'ultimo brano proposto dal nostro caro Leon Bueno è di un'artista contemporanea che si chiama Nati Peluso, che mescola spesso nelle sue canzoni influenze diverse, un po' rap, un po' soul, ma il suo amore per quella che è la musica sudamericana non viene mai meno, e questo brano si chiama No es otra canción romántica. Lei è la splendida, fantastica e fantasmagorica Nati Peluso, e il suo brano ce lo andiamo a ascoltare. Ci sentiamo dopo per i saluti. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: E questa era Nati Peluso, io sono Alza Brussito, vi saluto, Cosmic Salsa, Radio Parse.
1: Un progetto indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglia!
2: Stai ascoltando Radio Parsec. Parsec. Parsec. Streaming the alternative.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Yeah! Radio Parsec, Radio Parsec, Radio Parsec.
2: Ben trovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60.
3: Cosa succede?
2: Il direttore della CIA, scusate. Con questa notizia, il direttore della CIA John Ratcliffe è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con i funzionari russi, mentre oggi il segretario di Stato Vaticano Paul Gallagher ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov e rilanciato l'appello del Papa per una tregua in Ucraina. Da Mosca ci aggiorna la corrispondente Liana Mistretta.
4: 5 years after the beginning of the Russian aggression against Ukraine.
5: Otahani ha un inglese straordinario.
3: È eccezionale.
4: We stand with Ukraine and these brave people that are resisting an injustice war. Our goal is a just and lasting peace. We strongly condemn the Russian attacks against
5: Ukraine.
3: Non so se non capisco perché è molto professional, un inglese perfetto, oppure se non sta parlando inglese.
5: Straordinario, cioè, io penso. Allora, passavamo di qui per caso, no? Insomma. E c'è questa trasmissione Global Tavor che dovrebbe andare in onda fra poco, no? Allora, così, cioè, io insomma, prima avevamo un po' una certa formazione, dopodiché insomma così c'è il Ciccio Straccio che era il nostro conduttore, co-conduttore, è andato a colonizzare Marte, poi Globulo invece è andato a colonizzare Modena, quest'oggi mi ha lasciato il suo, e poi alla fine sei comparso come così dal nulla, come un fungo, capito? Sì. Allora, globulo magnetico.
3: Esatto, globulo magnetico.
5: Globulo magnetico. Però è un po' lungo, magnetico, insomma. Se io ti chiamassi Globulus Magnus.
3: Va bene.
5: Magnus.
3: Anche in onore del grande Magnus.
5: Ah, attenzione, e anche del bassista di Schiantos, che poi certo. Max Magnus Magnani.
3: Certo.
5: Quindi, insomma, che ne dici? Ci proviamo a farli tornare Global Tavor in tutta la sua meraviglia?
3: Proviamo. Sono sicuro che ci riusciremo.
5: Ma tu sei sicuro di quello che fai? Perché, voglio dire, questo qui è una roba che va avanti da 26 anni. Cioè, che sono 26 anni che spariamo stronzate per la radio. Cioè, quindi, su questa tradizione tu vorresti inserirti?
3: Io mi inserisco tranquillamente. Non ci sono problemi.
5: Quando si parla di stronzate sono mai
3: dei precedenti.
5: bene, insomma, poi tra parentesi, visto che si parlava di ministri che hanno un inglese pazzesco, veramente, abbiamo anche dei ministri che hanno un italiano pazzesco. Hai sentito il ministro Urso?
3: Urso.
5: Senti che...
6: Secondo stime, la produzione di un tetrapack e gli Advanced Modular Reactor, cioè gli AMR, in particolare integrano innovazioni. Questo permette agli AMR, il governo sta lavorando a un contesto legislativo che consenta nella nostra penisola di diventare autonomi sul piano energetico.
5: Autonomo.
6: Già tanto anni fa gli Stati Uniti, l'unica forma continuativa, perché noi abbiamo molto esperienza e aggiungo, per comprenderci al condimento, e i dati che vi ho fornito sono inequivocabili.
5: E insomma, caro mio Magnus, qui cioè, sono.
3: Io vorrei proporlo per all'interno di quegli organismi, quelle commissioni che dovranno giudicare chi sa l'italiano.
5: E chi
3: no? Per poter essere inserito nelle scuole, gli stranieri, lui dovrebbe giudicare.
5: Ma infatti.
3: Secondo me è adatto, dai.
5: Per me è adattissimo, poi voglio dire, cioè, ministro è pur sempre un ministro.
3: A meno che non sia un nuovo linguaggio, tipo l'esperanto che non è mai partito, adesso si trova questo, un globish, una storia del genere che possa. Farci intendere tra tutti, ecco, tra tutto il mondo, una lingua globale.
5: Beh, dai, insomma. Bene, possiamo andare in sigla, io credo, no? Cioè, anche
3: sì,
5: perché insomma. Global Tavor è famosa perché ha tante sigle, ma questa è quella ufficiale. Global Tavor ritorna.

0: Adesso succede adesso. Ebbene sì, Ladies and Chesterfield, bentornati sulle onde di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Ritorna Global Tavor come le peggiori malattie, come i peggiori morbi, come le peggiori...
1: Che come dire? L'herpes.
0: Come l'herpes genitalis, poi. Di fronte a me, visto che è intervenuto subito con grande slancio le new entry di Global Tavor e farà un po' di co-conduttore, un po' quando gli tira il popò, perché tu sai, sì, carissimo, che noi si va in onda quando ci tira il popò.
1: Esattamente.
0: Esatto. Globulo magnetico, detto anche Globulus Magnus. E qui vuoi salutare i nostri cari ascoltatori?
1: Ma ciao a tutti. Alla vecchia.
0: Alla vecchia, alla vecchia. Come sai, allora, che cos'è Global Tavor? Noi dobbiamo reiterarlo ogni volta. So, è un meteorisma, come dice, un meteorismo che, se vogliamo, che nell'aereo si svolazza, si espande. Sono divagazioni rutilanti, assestanti. È un mondo impazzito che noi raccontiamo, sono 26 anni che noi raccontiamo questo, quello che succede in giro per il mondo e soprattutto in questo disgraziato paese perduto ormai. E noi ci proviamo anche quest'anno, anche perché, insomma, so che non potete assolutamente fare a meno di noi, cioè, quindi... Global Tavor è ritornato.
2: Ed ecco. Seccia, un portasfiga, un metti male, uno scampafuoco.
0: Allora, sai che c'è Bonelli oggi in città?
1: Sì, c'è Bonelli, no, Bonelli. Non lo sapevo. Bonelli.
0: Senti, quando dice De Luca, un suo amico.
2: Beh, siamo riusciti a far dimenticare perfino l'immagine di Lollobrigida, contrapponendo a quella immagine da parte del centro-sinistra una foto di qualche tempo fa dei leader del centro-sinistra che in un ristorante si facevano fotografare come i grandi della terra, gli Yalta, vi ricordate? La foto storica, Churchill, Roosevelt, Stalin. Bene, centro-sinistra ha proposto una foto in un ristorante con in primo piano le immagini di Fratoianni e di Bonelli. Bonelli è il salice piangente, diciamo, della politica italiana. Bonelli. Basta solo questo nome per spingere tutta la popolazione maschile del nostro paese a compiere un gesto, diciamo, scaramantico, ad accarezzarsi perpendicoli in via preventiva, perché notoriamente è un portaseccia in napoletano, un portasfiga in romanesco, o, se vogliamo, diciamo, unire l'Italia e utilizzare Manzoni, un metti male, uno scampaforca, Bonelli. Voi vi alzate la mattina, prendete un caffè, poi vedete la rassegna stampa, viene fuori Bonelli e il cielo si rabbuia. Bonelli è uno dei produttori di depressione nazionale. Così si presenta l'opposizione, immagine di Bonelli.
0: C'è andato forte piano.
1: Sì. Cioè, prodromico un accordo, dai.
0: Esatto.
1: Potrebbe essere, però, chi disprezza compra.
0: Caro Magnus, qui sono anche cazzi da cagare, perché l'anno prossimo si va alle elezioni.
1: Certo.
0: E qui, insomma, la campagna elettorale è bella, bella spessa, perché sia da una parte che dall'altra mettere in campo tutte le possibilità per arrivare al grande pubblico, che naturalmente è sempre più pecoreccio e sempre più ignorante.
1: Chiaro, chiaro, chiaro, chiaro. E le marchette?
0: Delle marchette.
1: Bollo, quelle sono le marchette, no? Il bollo.
0: Il bollo, allora, never mind the bollo, diceva
1: never
0: qualcuno.
1: Mind the bollo. Ecco. Sai che non l'hanno capito, delle persone le ho fatte vedere quella bellissima vignetta, alcune per motivi generazionali, altre per mancanza di cultura punk, non l'hanno capito.
0: Beh, c'è da dire d'altra parte che Never mind the bollocks, un disco dei Sex Pistols, non tutti hanno insomma la cultura musicale, anche gli anni per poterselo ricordare, ecco, insomma.
1: Sì.
0: Comunque, vabbè, anche graficamente era abbastanza chiaro,
1: sì.
0: Quindi, e comunque, visto e considerato che si parlava un po' di musica, adesso sulla questione del genocidio palestinese c'è tutta quanta una questione che riguarda Ed Sheeran. Non so se hai letto.
1: Sì,
0: Ed Sheeran,
1: sì.
0: Io ho sempre detto, chi cazzo è? Cioè, nel senso che poi sembra super famoso, ma poi non ne parla mai nessuno.
1: No, io infatti...
0: Che non sia super mainstream. C'è un titolo di un articolo su un giornale che è il foglio, quello che serve per incartare il pesce, si chiama proprio il foglio. No? Il foglio. E che poi non lo compra nessuno, però ha comunque dei...
1: degli estimatori.
0: Degli estimatori e anche dei finanziatori, probabilmente.
1: Vabbè, certo.
0: Essere liberi come Ed Sheeran e Albano, si intitola questa cosa. Allora, ti invoglia, se vogliamo, no? Questo articolo. Io te ne leggo una parte, che è quella...
1: ecco, così si spiega anche perché Albano.
0: Perché Albano, come Ed Sheeran... No?
1: Che cosa è libero?
0: Allora, finché l'intelligenza artificiale non ci avrà ammazzati tutti, oppure resi schiavi del suo pensiero, unico e insindacabile, restiamo della vecchia scuola che al mondo ognuno possa farsi i cazzi suoi in santa pace. Inizia così la cosa. Comunque, vabbè, va avanti e dice: lo stesso diremo ad Ed Sheeran, il simpatico cantautore pop folk inglese, che ha deciso di mandare a stendere, ma da un'altra parte, il rapper Macklemore, che aveva gridato Free Palestine in un'apertura di un concerto in New Jersey del Loop Tour di Sheeran. Ed è stato così, poi dopo, vabbè, Sheeran in verità si è scusato con le orecchie basse, eccetera, eccetera, ma ho sbagliato, ma io non voglio la guerra per nessuno. Patapim e patapero, allora cosa c'entra Albano? Perché la stampa italiana c'ha alcuni vizietti, insomma. Allora, gli hanno comunicato di farsi un tour per conto suo altrove, ma occhi e croce diremmo non con Albano, che libero pure lui è andato a cantare a Tel Aviv in occasione della festa di Rosh Hashanah. Capito? Bricconcello, capito? Allora qualcuno gli ha detto: canti felicità mentre a poca distanza c'è un genocidio. Andando poi in ordine sparso, visto che si parlava anche di politica, c'è un titolo del giornale che a me ha colto assolutamente, che ha scioccato abbastanza. Rizzo, hai capito che... Non Jessica Rizzo,
1: no, cosa un po' diversa.
0: No, è diversa.
1: Papelino, se uno si guarda attentamente nota le differenze.
0: Comunque, Rizzo a sorpresa al centenario di Pino Rauti. Rimane, no? Il rosso-brunismo arriva a livelli. Aveva a cuore la pacificazione nazionale, ha detto Rizzo, su Pino Rauti, che sai, l'ex segretario del Partito Comunista, parteciperà alla commemorazione di Formello, superò gli steccati ideologici.
1: Bene.
0: Pino Rauti.
1: Ma Rizzo, la cartella clinica di Rizzo, ce l'abbiamo?
0: Ce l'abbiamo, cioè magari un'occhiatina.
1: Una risonanza, non so.
0: Sì, così come, cioè adesso non vorrei insistere, però ecco, questo è un aereo che passa qui sopra.
1: Sì, pensavo che fossi tu che avessi messo un effetto. Invece
0: no, è tutto in diretta, Siccome abbiamo un aeroporto qui a 2 metri di distanza, allora ogni tanto passa. Se tu ti affacci, vedi la cura dentale che ha il pilota dell'aereo, perché
1: certo,
0: passa bassissimo.
1: Le otturazioni del pilota.
0: Esatto, si vede assolutamente tutto. Comunque vabbè, dai, direi di andare anche in una pausetta musicale, visto e considerato che siamo, insomma, no? Cioè, andiamo.

0: Tutto ok, disco mostro, noi sono sempre piaciuti, sti ragazzi, qua devo dire. E andiamo nella consueta rubrica della cultura a cura di Globulo Rolex.
1: Duri, duri, ma io sono la frutta.
2: Ragazzi, sono in paradora.
0: Global Tavor presenta l'angolo della cultura.

0: Vai, Globulo!
1: Eccoci qua, caro Camel. Io speravo che avessero fatto fuori tutti voi del gruppo di Global Tower, invece mi sembra che ne hanno fatto fuori solo uno. Vabbè, già si parte bene, a me mi hanno messo così in esilio, ma tu purtroppo sei riuscito a sopravvivere agli assalti del nemico della libertà, che non si sa chi sia, perché qui la libertà la usiamo un po' tutti a casaccio. Comunque settembre è il mese dei festival, spuntano festival un po' da tutte le parti, in ogni dove e in ogni angolo, festival belli ma soprattutto festivalucci. E che dire, come sapete Venezia, visto che io mi occupo prevalentemente di cinematografia, Venezia è finito, come sempre la polemica inizia è uguale alla polemica finale, cioè non c'erano registe donne. Alberto Barbera, il direttore, ha detto perché noi guardiamo solo la qualità, ma noi, come sappiamo, la qualità ci ha rotto il cazzo, quindi alla fine ha vinto l'unica donna in concorso, l'unica regista donna in concorso, come uno sberleffone al direttore. C'è però un problema, il problema è che c'erano 5 film in concorso italiani, adesso ne stanno uscendo in sala un po' alla spicciolata, anche quelli fuori concorso nelle sezioni laterali, a parte Nano Moretti che uscirà come estrema natalizia, e questi film stanno andando male in sala, questi film italiani stranamente vanno male in sala, e quindi si stanno cercando il responsabile. Probabilmente il responsabile principale è la distribuzione, che non dà abbastanza spazio, non c'è promozione, il pubblico che si interessa, tutti evitano di dire che probabilmente i film facevano un po' cacare, ma questo noi non lo diciamo, lo pensiamo solo, anche perché non li abbiamo ancora visti, ci riserviamo di confermare questa supposizione successivamente. Ma poi cosa c'è stato? C'è stato il Festival di San Sebastiano, città un tempo dominata da conflitti furibondi determinati dall'ETA, ora pacificata nel nome del turismo e dei pinchos, che sono questi spuzzichini. Sono andato anche lì, sono andato di nuovo come un trotterello, e adesso sono a un festival qui vicino a Mutina, a Modena, l'antica città del gnocco fritto, e c'è un festival di giornalismo investigativo dove appunto, e ritorniamo a bomba all'inizio, si parla di libertà di informazione. Ma voi sapete bene che in questo paese la libertà di informazione va insieme di pari passo con la grande libertà culturale, per cui a noi la cultura piace molto, basta che non abbia il burka e soprattutto non si esprima in lingue a noi non comprensibili, e mi raccomando, non facciamo vedere gonne corte e cosce lunghe o immagini di, che ne so, di uomini sessuali che si baciano in orari in cui i bambini possono per sbaglio accedere. Quindi è il paese un po' del va bene tutto, ma entro certi limiti, e questi limiti li abbassano sempre un po' di più, così di un po' di sorprese, così pian piano ci abituiamo a sempre nuovi limiti. Va bene, un po' questo. Io non so chi sia il co-conduttore che ti sopporta, Camel, quest'anno, non so, temo che sia probabilmente un co-conduttore che tu hai generato con l'intelligenza artificiale, ma vi ascolterò molto volentieri e sicuramente capitombolerò in una delle prossime puntate dentro agli opulenti studi di Radio Città Fusico, come si dice appunto qui a Modena, dove si sa che la sh e la s sono un problema.
2: La cultura.
3: Che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante? Beh sì, certo, una ragazza affascinante è bella sposarsi. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Non si è cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, insomma è portata un po' a mettere qualche cornetto. Sì,
4: cornetto.
3: E poi c'è un'altra ragazza che è più seria, magari meno appariscente, però è più affidabile, più seria. È una che sarà una buona madre famiglia, che manterrà fede all'amore che conferma con il matrimonio. E allora io a mio figlio dico, scegli la seconda, perché quella che magari ti può apparire affascinante e poi ti tradisce, non va bene.
5: No, non va bene.
3: Quella che magari è carina, ma è meno vistosa, però quella è una persona stabile che ti garantisce la stabilità della casa, la stabilità della famiglia. Ecco, io scelgo sempre quella carina, seria, credibile, che ti mantiene la famiglia.
4: Che ti dà una coltellata quando sta dormendo la notte, insomma.
3: Quella più appariscente magari sì. un giorno può piacere. È un po' così, quando anche nei sondaggi, se il sondaggio dice preferisci quella così oppure la ragazza seria che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra.
0: Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
4: Va bene, generale, sono sempre le 10 di mattina, ci aiuti a non andare, siamo ancora in fascia protettissima, per favore.
5: Generale, fammi un kebab. Generale, fammi un kebab.
6: Siamo in orario protetto anche qua, Global Tower.
7: Un florilegio abbiamo sentito, un florilegio di cultura.

0: questo è il tormentone del momento.
1: Il tormentone del momento.
0: Sì, no, generale, fammi il kebab, bellissimo. Perché poi c'ha la faggio da kebabaro, dicono.
1: Assolutamente. Sì, potrebbe essere benissimo nei vari.
0: No, perché poi c'è questa cosa dell'identità italiana anche per quanto riguarda, no, il colore della pelle. Ma qui in Italia, dai, diciamocelo francamente, caro Magnus, qui c'è passato di tutto.
1: Di tutto, cioè, di tutto.
0: I Mori,
1: i Longobardi, i Franchi, gli, sì, Arabi,
0: che ci sono tutte a strisce, a pallini, a colori diversi. Cioè, a me sembra che, insomma, forse è un pelo fuori luogo parlare, no, di questa.
1: Ma poi chi se ne frega del mondo italiano? Ma che cazzo?
0: No, l'importante è che siano il 30%, non oltre il 30%, anche delle scuole. Ma... servirebbe scolarizzazione per veramente tamponare questa...

0: mentre passa l'ennesimo aereo sopra di noi con la finestra spalancata, e naturalmente si sta riempendo di zanzare qua,
1: che
0: perché
1: volano anche loro,
0: io volo potuto. Poi tra parentesi, caro Magnus, qui ci sono le zanzare che ormai sono Highlander.
1: Io adesso sono ancora, per il momento sono immune.
0: Ah, sì?
1: Per adesso.
0: Ma perché sei ben coperto, vedi? Io mi scopro completamente, perché sai, fare roba al tavolo mi fa sudicchiare un po'. Beh. Comunque, diamo sempre anche delle notizioni per dire di come, di dove stiamo arrivando, cosa stiamo facendo su questa terra, e io leggo delle cose inaudite, del tipo: multata perché al telefono alla guida, lei si difende, era una zucchina fritta. E questa, cioè, quereli i carabinieri e porta il caso fino in appello.
1: Ah.
0: E che ha dimostrato che era una zucchina fritta, cioè che non era un cellulare.
1: Ma se e la teneva come un telefono, così, esatto. Quello è il problema.
0: Ma credo la smangiucchiamo un po' ogni tanto, però la teneva
1: la
0: così.
1: Teneva così, come un telefono.
0: E se facessero un cellulare a forma di zucchina?
1: Questo potrebbe essere un brevetto, l'inizio di un brevetto.
0: Esatto, vedi. Poi, anello fallico incastrato, vigili del fuoco in sala operatoria con la mini fresa.
1: Questo è un vecchio classico, se ne sono lette parecchie, da quello che l'aveva messo dentro uno aspirapolvere, dal primario.
0: C'è una casistica.
1: Peccato, no? Sai, quando non riesci più a scastrarti.
0: La bottiglia di Fanta nel deretano, sì, e via, sì, di conseguenza.
1: Sì, sì. È una vecchia storia,
0: esatto,
1: con varie declinazioni.
0: Però questo qui mi dà l'idea anche del livello di QI in giro, insomma, no? Tra parentesi, aiutatemi a trovare il mio duce, offro ricompensa. L'appello del consigliere brindisino, ex Fratelli d'Italia, corre sui social perché ha perso il cane che indovina come si chiama?
1: Si chiama Duce.
0: Duce. Cioè, capito? Cioè,
1: forse per quello che è scappato.
0: Comunque, caro il mio Magnus, io direi che possiamo andare anche in pausa pubblicità. Eccola, sì. Qua.

0: Ti vedo scocciato, ti vedo amareggiato, ti vedo scoraggiato.
1: Era l'ultimo della classe.
0: Lo so, sei stato bocciato.
1: Nessuno gliene voleva.
0: Mai più ultimi della classe con l'istituto parificato.

licenza liceale 2 anni, licenza media 4 anni, istituto Giustino Tammaro, e anche tu potrai dire: ragazzi, mi ho preso un diploma.

0: che sognò. Sì, rodando il mondo puedo allá.
1: Buonasera, buonasera, buonasera, ben trovati a Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor che indaga i rapporti tra centro e periferia. Dove eravamo rimasti? Tantissime le notizie che si sono accumulate nell'estate alle nostre spalle qui nel Giorgia Paese, e proprio per questo parliamo di famiglia, padre, madre, figli, zie, cugini, nonne, nipoti, ovvero tutto il setup perfetto della famiglia della penisola, al punto che a nessuno è venuto in mente cosa potrebbe andare storto. Lo scopriamo da una grande perla di questa estate, perché è andata in onda Pulp Fiction in casa Cuppiello.
2: In gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo un 22enne di Atri. Una coltellata sferrata dalla zia, 55 anni, gli ha perforato un polmone. È successo l'altra sera a Castel Castagna, nella frazione di Castagna Bassa, nel Teramano. Un episodio che, come ricostruito dai carabinieri, ha dell'incredibile per la drammatica, rapidissima sequenza di atti violenti.
3: Come fai a non fare una cosa sbagliata quando quella cosa sbagliata ti fa diventare matto? Ma come fai? La fai.
2: I due sono a cena, a tavola anche i nonni del giovane. Nasce una lite, il 22enne scaglia un piatto in ceramica contro la zia, colpita e ferita la testa. Reagisce la donna e d'impulso afferra un coltello, trafiggendo il ragazzo al petto, non lontano dal cuore. Il padre 87enne della donna, nonno del giovane, nel tentativo di difendere la figlia cade e si frattura un femore. Ma non è ancora finita, la nonna cerca di fermare il nipote colpendolo col suo bastone. Il 22enne sanguinante esce di casa, monta sullo scooter, ma dopo pochi metri cade svenuto per la copiosa emorragia.
1: Regia di Quentin Tarantino.
0: Un vagabondo come io che busca la felicità.
1: Era Provincia Cronica, la rubrica di Global Tavor, meno appariscente, più stabile e con le gonne più lunghe.
4: Avete capito?

0: Questo è il nuovo tormentone musicale di quest'anno. Io credo che lo presenteranno a Sanremo.
1: Cioè, doveroso, ma questo genere.
0: Cioè, questa agiografia musicale di Carlo Calenda mi sembra. Insomma, io credo che lo userà forse per la prossima campagna elettorale. Chissà.
1: Potrebbe essere un jingle pubblicitario vincente, proprio.
0: È fenomenale.
1: C'è anche che ci può credere. Insomma.
0: Ma certo, ma poi alla fine. Questo qui ce lo offre un po' l'Occidente.
2: E ora che qualcuno lo dica, grazie Occidente.
0: Rampini ce lo ricorda sempre, no?
2: Non lo troverete da nessun'altra parte se non nel mio libro. Tutto il bene che noi abbiamo fatto a noi stessi e agli altri. Questo tema è il tabù supremo della nostra epoca.
1: Infatti l'ho lasciato lì quando l'ho visto il libro, l'ho lasciato lì. È bastato il titolo,
0: però ci hai dato un'occhiata.
1: Beh, messo nello scaffale della libreria ti cade.
0: Però Rampini veramente ormai è come il prezzemolo, sì, poi in televisione, dal talk show.
1: Grazie Occidente, tutta l'Africa lo dice, tutto il Medio Oriente.
0: Ve lo meritate, Rampini.
1: Anche l'Indocina, il sud-est asiatico, tutti.
0: C'è un Rampini ovunque, proprio. Allora, caro il mio Magnus. C'è Tahani sempre imperversa in qualsiasi. Allora, noi abbiamo una rubrica la cui sigla interna è un po' questa, che noi dedichiamo un po' questa parentesi di Global Tavor per consegnare il Global Tavor di merda della settimana. Ovvero sia persone nell'ambito della politica, della cultura, dell'economia, un po' di tutto, insomma, che merita per particolari sue doti speciali o per qualche impennata, insomma. Tu hai qualche candidato per caso?
1: In questo momento no.
0: Non ti viene in mente?
1: Sono troppi.
0: Sono troppi, ma... Ci sono molti che meritano, ad esempio il mio candidato principale era Eugenio Finardi questa settimana. Un tempo era un cantautore assolutamente credibile dal punto di vista musicale e anche dei testi.
1: Ricordo.
0: Poi ha fatto delle sue vaccate, tipo o Italia o Dolce Italia, in Italia è già primavera, che era... Lo condividevamo con il buon Dandy Bestia, è la vaccata di Eugenio Finardi nella sua carriera musicale. Tu ricordi?
1: No, questo non me lo ricordo. Ero rimasto fermo al Finardi, quello affidabile, quello dei primi tempi.
0: Esatto, il primo buco l'ho fatto una sera a casa di un amico così per provare.
1: Esatto.
0: O la musica ribelle, che si ricorda molto.
1: Esatto. Libera.
0: Ecco. Allora, Eugenio Finardi, concorrente a Ballando con le Stelle, che poi Ballando sotto le Stelle, non lo so, dice: sono terrorizzato, confuso e felice, citando poi anche un'altra cantante, canzone, eccetera, eccetera. Però perché tu arrivi a una certa età, no? Con un curriculum vitae fondamentalmente, non ti dico intonso, ma
1: rispettabile,
0: insomma, no? E alla fine tu ti smerdi in una situazione come questa, poi accompagnandolo con interviste imbarazzanti, insomma. Come Global Tavor di merda ci stava.
1: Sì, ci sono due spiegazioni, no? Uno la notorietà, perché diventa nazional popolare, l'altro invece appunto la certa età.
0: La certa età, ecco.
1: Perdere a volte la lucidità.
0: Ma te dici che pare una questione di pilla, perché poi è pilla tutto sommato.
1: No, l'ho messa come una delle due spiegazioni. No, non pilla, notorietà, no. Cioè, pubblicità.
0: No.

0: È una grande verità quella che diceva poi il nostro freak, Freak Antonio.
1: Quindi se non sbaglio non è lui che canta, no? È vero,
0: Gino Bellafronte e Andrea, che noi abbracciamo attraverso queste frequenze. Allora, comunque, il testo sicuramente sarà stato il suo, però inequivocabile. Allora, il secondo Global Tower di merda, io la cosa che pensavo è a pari merito di Cannizzaro e Vannacci. Allora, Vannacci perché lo si trova dappertutto. Attenzione l'aereo.
1: Attenzione.
0: Sì. Tutto in diretta, perché noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Come
1: il pilota non si è lavato i denti stasera.
0: No, il pilota non si è lavato i denti.
1: L'ho visto bene.
0: Cioè. E infatti, si vede. Insomma,
1: di residui.
2: Perché a noi la qualità ci ha rotto il cazzo!
0: È un vecchio tormentone, ma è una grande verità. Noi la qualità ci ha rotto il cazzo. Noi non chiudiamo la finestra quando trasmettiamo e lasciamo invece spazio libero anche agli aerei che librano nel cielo felsineo. Insomma, ecco. E come? Questo è un altro tormentone.
3: Devo imparare pasta cazzo pepe. È la cosa più difficile del mondo.
4: È difficile.
0: L'unica radio con la tosse. Global Tavor te la dice. Allora, si diceva Cannizzaro e Vannacci, perché la notizia è arrivata, insomma, ci sono le elezioni a Reggio Calabria. Tu che ti ricorda Reggio Calabria? Ogni volta che mi dicono Reggio Calabria, a me viene in mente Boia che molla.
1: Sì. La rivolta del 1970.
0: Forse è l'unica cosa che è successa di un certo spessore dal punto di vista politico, anche se miserabile dal punto di vista delle scelte, se vogliamo, ma comunque il titolo è della Reputrida, noto giornale, anche quello per incartare il pesce, ma adesso ormai non lo compra più nessuno, no. Quindi si legge solamente online. Cornuto sei tu, a Reggio Calabria volano gli stracci tra il sindaco Cannizzaro e Vannacci. Cornuto sei tu e con un tu dice. Questa è la frase, scusate la pronuncia, che non è propriamente canonica dal punto di vista della calabresità. Quindi in dialetto dal palco il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e molti in piazza fanno eco cunnuto. Sembra una scena veramente da Monty Python.
1: Alta politica, no? I pensieri, le opere scelte di questi due soggetti, no?
0: D'altra parte, se il ministro degli esteri usa metafore come la donna con la gonna corta, la gonna lunga, per parlare dell'appetito elettorale che può causare la sua opzione politica, a questo punto ci aspettiamo. Siamo di tutto. Comunque, volano gli stracci tra il sindaco di Forza Italia e Vannacci, che si presenta per la prima volta queste elezioni, insomma, locali. Ecco, questo
1: sono supplettive, vero? Supplettive, quindi sono del Parlamento, un seggio del Parlamento che è rimasto vacante, quindi.
0: Esatto, comunque già ce n'ha parecchi dei seggi, poi tra parentesi, Vannacci, ma comunque. Invece, sempre di politica si parla, il colpo di sole che ha preso un po' Pina Picerno. Dice: io fuori dal centro-sinistra perché sono coraggiosa come Copernico, Galilei, Giordano Bruno e Rosa Parks.
1: Sono disorientato a queste cose. Voglio fare trasmissioni, la realtà che supera la satira.
0: Cioè, io non saprei cosa dire a questo punto, cioè, nel senso che insomma, no? A proposito di Picerno, senti qua.
5: Hanno riferito
0: la Picerno
5: che mi avrebbe paragonata, definita in diretta una Vannacci. Ebbene, insomma, io da telese ho
6: guardi, è incompleto, una Vannacci di sinistra. No, volevo solo dirle, così risponde su quello che ho detto. Polito segnalava il fatto che lei si è spostata oltre le coalizioni, ho detto potrebbe essere elettoralmente una Vannacci di sinistra, cioè una persona che porta via un pezzo di consenso alla coalizione. Quindi,
5: allora,
6: bene,
5: guardi, Terese, io da lei ho sopportato diverse cose, molto spesso il dileggio, senza mai perdere, diciamo, la calma. Da ultimo c'era un articolo che parlava di un mio presunto martirio, quello che lei ha pubblicato sul suo giornale oggi. Non posso però transigere quando lei mi paragona a Vannacci, perché questo, vede, è una questione che riguarda i valori, le cose in cui credo e tutto quello che io ho sempre combattuto.
0: Non ce la può fare. No, cioè, non era quello il problema, insomma, capito? Anche perché, insomma, Vannacci è uno che si esprime così.
4: Cioè, non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie. Le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Si ricorda, la moglie e la trippa.
0: Sì. È un mondo meraviglioso quello di Global Tavor, noi ve l'andiamo raccontando.

0: che poi anche a farsi poi i cazzi propri alla fine a volte è una bella cosa,
1: no? paga.
0: No, perché tu sai che adesso quello che è successo in questa scuola a Genova, in cui in questi giorni con questo decreto ministeriale che è uscito del 30% dei studenti stranieri che non devono
1: l'italiano,
0: eccetera eccetera, allora hanno messo uno striscione con scritto qui nessuno è straniero. A me non sembra niente di così.
1: Sembra
0: bella, una bella frase. La polizia l'ha fatto togliere. Non si è capito chi l'ha tolto, eccetera, eccetera, però sta di fatto che è arrivata la polizia e l'ha tolto. Forse era una provocazione antigovernativa, non lo so.
1: Divisivo. Divisivo.
0: Comunque adesso poi è tornato lo striscione contro il decreto scuola, che era appunto stato tolto da un agente di polizia, quindi sta lì. Che poi ribadisco, qui nessuno è straniero, mi sembra anche una frase, non, la sua innocenza è anche abbastanza condivisibile, insomma, no? Ma comunque, caro mio, qui siamo tutti sull'attenti e al ritorno della nazionale con 2Z del Mancio.
1: Sì.
0: Adesso staranno giocando già, perché
1: direi di sì.
0: Quindi non avremo neanche un ascoltatore, naturalmente, che tutti sono agganciati alla televisione a vedere Mancini e la sua nuova nazionale. Però ti volevo raccontare che Ziuba, che è l'ex bomber dello Zenit, che è stato allenato da Mancini, che quindi lo conosce abbastanza bene, ha detto: Mancini non sapeva i nomi dei giocatori, chi era destro o chi era sinistro, e si spaccava di lampade.
1: Una bella presentazione.
0: Cioè, ma voglio dire, ha fatto un quadretto, insomma, abbastanza interessante, no? Cioè, andremo avanti con fiducia con,
1: sì,
0: questa
1: io poi sono molto impreparato nel calcio, per cui non so, questa partita qua cos'è, un amichevole, un valevole per qualche qualificazione,
0: ma
1: non lo so.
0: Ogni tanto si inventano qualche competizione a livello internazionale, ci ficcano dentro o grandi squadre, quelle che hanno una rosa di giocatori da 1,5 miliardi, oppure le nazionali, quindi tant'è, è così che va.
2: Non saluti, il sorriso non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, spagnoli, portoghesi, tedeschi, fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano,
0: le liste di Salvini,
2: il padiglione israeliano, il padiglione russo, il tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo, guerre, tragedie, morti ai 5 sub delle Maldive, il soccorritore e il conflitto.
0: Potremmo andare avanti per alcune ore, sì, quindi la tagliamo qua, però la cosa che ti volevo segnalarti, caro Magnus, è questa cosa che sai, l'italiano va parlato bene, infatti questo decreto ministeriale che è arrivato adesso dice cioè non possono intralciare lo sviluppo culturale, eccetera eccetera, gli studenti italiani che non possono stare in un ghetto, eccetera eccetera, perché chi non parla bene l'italiano. Senti qua.
3: E alcune dichiarazioni del governo spagnolo francamente mi parono un po' scomposte, Nicola, però credo che insomma dovrebbe essere chiaro ad oggi, francamente mi parono un po' scomposte, Nicola, però...
0: È un mondo meraviglioso.
1: Mi parono. È una forma arcaica?
0: Forse è una forma un po' romanesca.
1: Sì, vediamo. Arcaica, però.
0: Arcaica.

0: Vedete le pasticche di ecstasy a forma di Trump? Sono letali. C'è qualche spiritosone che ha fatto delle pastiglie di ecstasy con la faccia di Trump. Se volete le faccio vedere, c'è una foto.
1: E la letalità è dovuta alle sostanze o al fatto proprio, o a tutte e due?
0: La Reputrida dice: le pillole con la faccia del tycoon, spopolano, ma un istituto per la tossicodipendenza avverte altissimo rischio di overdose, non assumetele in nessuna circostanza. Anche perché poi di overdose di Trump ce ne abbiamo già abbastanza. Sì. Su altre dimensioni, per cui voglio dire, forse sarebbe il caso di
1: morte di merda.
0: Infatti, troppe bestemmie allo skate park, il sindaco lo chiude. Questa è un'ordinanza antigrado in Laguna. Il primo cittadino di Marcon aveva voluto toccare con mano la situazione, riscontrando una realtà piuttosto complessa. Momento di riflessione per la comunità. E dopo un momento di riflessione, un bel stemmione.
1: Sì.
0: Però voglio dire, uno va in skate, cade,
1: scappa.
0: Ci scappa la bestemmiuccia, voglio dire, non è niente di così terribile. Per cui poi uno dice: ah sì, mi togli lo skate park perché bestemmio troppo, e io mi drogo.
1: Mi sembra una buona rappresaglia.
0: E comunque, sempre in questo ambito di notizie un po' flash, scoperto a rubare. A Castrovillari, scoperto a rubare, si masturba per creare scompiglio e fuggire. Ha del geniale, se vogliamo, no? Allora, poi vabbè, tutta una serie di cose. Noi siamo anche abbastanza tristi perché siamo sempre dietro alle teste cornate d'Europa. Noi siamo dei cultori, sì. Soprattutto Globulo, Rolex. Addio al principe. È morto Diofebo Melilupi.
1: L'ho letto.
0: Ma scusa, Diofebo o Diofebo?
1: A me piace più Diofebo.
0: Diofebo. Eleganza, gusto, sportività e tanta simpatia, condita da uno spiccato sense of humor. È morto all'età di 85 anni Diofebo Melilupi di Soragna, per tutti il principe. Una delle più illustri e antiche famiglie della nobiltà italiana lo inquadra in un'aurea di eleganza e fascino senza tempo. Ma ciò che lo rendeva assolutamente uno di noi era la sua ironia.
1: Non hanno detto, e avevo letto, che era l'ultimo dei principi del Sacro Romano Impero.
0: Vedi che
1: è una di quelle parti della storia in cui non ci ho mai capito un
0: cazzo. Cavaliere di giustizia, gran cancelliere e presidente del consiglio dell'ordine costantiniano di San Giorgio. Per anni è stato gran maestro dell'arcisodalizio per la ricerca del culatello supremo.
1: L'arcisodalizio fa parte dell'arcis, tipo l'arci gay, arcipesca.
0: Possibile, arciculatello. Esatto. Per la ricerca del culatello supremo, manifestazione che da tradizione si svolge nella Rocca di Soragna. E questo è quanto, che passa l'aereo.
1: Cosa fanno l'ordine, cos'era? Del Costantino, l'ordine che hai letto prima. Cosa fanno? Se si incontrano poi?
0: E poi che fanno?
1: Di che cosa parlano?
0: Ma guarda, non saprei, guarda. Chi pensa in culo, vai, insomma. Allora, noi andiamo in sigla finale, caro mio globulo Magnus, che è qui presente. Noi vi salutiamo, vi dà appuntamento al prossimo venerdì, se puoi, se ci tira il popò. Noi ci sentiamo, se ci tira il popò andiamo in onda, ok?
1: Bene.
0: Ciao a tutti da Global Tabor!

Benvenuti alla seconda stagione di Ritmo qui su Radio Parsec. Ritmo, che è un acronimo, si intitola, vuol dire rock in tempi molto scuri, appunto Ritmo. E i tempi da quando abbiamo cominciato a gennaio nella prima stagione sono peggiorati addirittura, quindi sono ancora più oscuri di prima. E mi sono approcciato a questa seconda stagione con l'animo del ventenne, cioè oggi io proporrò come quando avevo 20 anni e facevo radio, il che vuol dire 72.000 anni fa, vi farò sentire tutte novità, tutti i dischi usciti nel giro, credo che il più vecchio abbia più o meno 12 mesi, e quindi vi faccio proprio ascoltare tutte le cose belle uscite negli ultimi tempi, proprio come un DJ ventenne, cosa che assolutamente non sono. E partiamo da un gruppo canadese. È un gruppo canadese che si chiama BB Club e al terzo album, gente che ha cominciato a suonare alla fine del decennio scorso, all'inizio di questo, quindi era giusto per dar ragione a me stesso, cioè che al di fuori dell'Italia almeno c'è gente che si approccia alla musica con la volontà di suonare strumenti. Questi ragazzi fanno questa coppia, per dire la verità, fanno elettronica a modo loro, elettronica che deriva, come si sentirà subito, dal rock, i BB Club.

Erano i BB Club, gruppo canadese, e spero che abbiate passato buone vacanze finché noi eravamo in ferie. Beh, che poi ferie si fa per dire, se avete seguito un po' i movimenti di Radio Parsec nel corso dell'estate, ferie veramente è una parola grossa. Comunque, io sono andato davvero in ferie una settimana, ho varcato i confini dell'Italia e con grandissimo piacere, per una settimana non ho basta passare il Brennero, basta andare oltre Trieste, non si sente più un pezzo italiano in nessuna radio, in nessun locale, da nessuna parte. Io non ce l'ho con la musica italiana, ce l'ho con questa autarchia che sta dominando il momento presente, e che non ce l'abbia con la musica italiana lo dimostra il fatto che l'unico concerto che ho visto quest'estate è stato il concerto dei Cani, e di cui adesso vi faccio sentire forse il pezzo più vecchio di quelli in ordine di uscita, di quelli che vi faccio ascoltare oggi. È uscito l'anno scorso, è forse il miglior singolo di pop rock italiano degli ultimi 3 o 4 anni. Colpo di tosse, i Cani.

Nicolo Contessa, quarto album dei Cani, erano 9 anni che non faceva un album con questo nome, nel frattempo ha fatto il produttore in giro, ha prodotto praticamente, non lo so, tante cose di successo che probabilmente gli hanno fatto fare più soldi dei dischi dei Cani, ma non importa, ogni tanto torna e se torna come questa volta, torna abbastanza bene. E ora la mia specialità assoluta, la musica meravigliosamente inutile. La band che vi presento ora è in giro da una 30 anni, incredibile a dirsi, metà degli anni 90, Death Cab for Cutie, fanno sempre le stesse cose, melodie precise al millimetro, manieristi, una roba, sono meravigliosi. Death Cab for Cutie, Pep Talk.

Eh sì, ganci melodici, totalmente inutile, cioè una musica non va da nessuna parte, meravigliosa, Death Cab for Cutie, li risentiremo nel prosieguo della puntata, non ho voluto mettere due cose meravigliosamente inutili consecutivamente, ma li risentiremo dopo. E adesso invece passiamo al disco interessante, il disco interessante di stile, Dry Cleaning 2026, anche qui credo che siamo arrivati al terzo album per loro, un ammasso di stilemi, fraseggi chitarristici post-punk, fraseggi chitarristici addirittura post-rock e il solito non cantato ma parlato di lei che non canta, parla, deciso così, spoken word si chiama, se viene comunemente detto, certo se non vi piacciono gli stilemi post-punk, gli stilemi post-rock e lo spoken word, naturalmente non dovete ascoltare i Dry Cleaning, però se non vi piace tutta questa roba qui, forse è meglio che ascoltiate Bad Bunny, con tutto il rispetto per Bad Bunny. Questi sono i Dry Cleaning.

Tanta voce, tante parole, tante chitarre, questo pezzo dei Dry Cleaning, e ora stiamo saltando qua e là tra le nazioni, tra Canada, Italia, Stati Uniti e finalmente Gran Bretagna, e arriviamo in Germania. I No Twist sono in giro anche loro da circa un trentennio, anche loro continuano a fare cose, e, diciamo così, li abbiamo sempre conosciuti come alfieri di un certo tipo di elettronica, e a qualcuno magari sarà venuto in mente di questa domanda: chissà come avrebbero suonato i No Twist senza elettronica. Ecco, l'album del 2026 è senza elettronica. Sentiamo come avrebbero suonato i No Twist senza elettronica, li sentiamo subito.

0: E continuiamo con le grandi chitarre, quindi ecco come avrebbero suonato i No Twist se non si fossero dedicati all'elettronica, avrebbero suonato così, ce lo dovevamo un po' immaginare anche tenuto conto da dove partivano, la voce inconfondibile di Marcus Hacker. È una voce da... lui ha una certa età, ma la voce è da ragazzino. Adesso sentiamo invece una band in cui una band di ragazzini con la voce da vecchio bluesman consumato, e sono i Twisted Teens da New Orleans, che fa anche rima, e li ascoltiamo subito. Una novità che ben propagandata in questo momento dalla critica statunitense. Sentiamoli.
1: Yeah.

Erano i Twisted Teens da New Orleans e ora ci rimaniamo in America e ci spostiamo a New York. Questa è Radio Parsec, questo è Ritmo Rock in tempi molto oscuri. Siamo a circa metà puntata e puntata dedicata alle novità. Non vi abituate troppo bene perché le novità di un certo livello non sono tantissime, diciamo la verità, anche nel nostro mondo immaginario, perché ormai il pop rock è diventato un mondo immaginario, così non lo so, è una deviazione dalla realtà evidentemente, che solo a pochi fa piacere, ma a quei pochi fa molto piacere. E quindi dicevo, da New Orleans a New York, adesso i Van Pelt, altro gruppo che si è riformato dopo lì, non è che siano in giro da 30 anni, diciamo che si sono formati 30 anni fa. Si sono disbanded, come si dice in gergo, circa 25 anni fa, e dopo 25 anni sono tornati, capitanati da Chris Leo, che ho avuto il piacere di invitare a un concerto ad Ancona, al Termos. Il nostro amico Lello l'ha addirittura intervistato in quell'occasione, come lui stesso potrebbe confermarvi, e Chris Leo è tornato. È tornato, insomma, non possiamo dire allo stesso livello di prima, anche perché ha cambiato genere. Anche lui, nella vecchiaia, evidentemente ha scoperto il post-punk. Sentiamo i Van Pelt 2026.

È invecchiato anche Chris Leo, blateratore come ce n'erano pochi, adesso continua a blaterare, ma è tutto molto più curato, molto più ovattato, molto meno immediato. Può piacere di più, può piacere di meno, a voi l'ardua sentenza. E adesso una band invece totalmente nuova, sono usciti l'anno scorso con un primo grezzissimo EP. Sono tornati all'inizio di quest'anno con un secondo meno grezzo EP, adesso escono col primo album e non è grezzo per niente, è una sequenza nelle parti migliori di crescendo chitarristici, niente male, pop rock a grandi livelli. Si chiamano West Side Cowboy e, come avrete intuito dal nome, sono naturalmente di Manchester. Di Manchester, e ascoltiamo Paper Chains.

Ancora chitarre, stavolta da Manchester Westside Cowboy, e ora invece dalla verde Irlanda, una band che vi ho fatto già ascoltare nella scorsa stagione. Loro fanno Dream Pop, che è una specie di trade union tra il gotico e lo shoegazer, come ci hanno insegnato i più illustri alfieri di questo genere, che sono i Cocteau Twins. Aggiornano i suoni, band maschile e femminile, New Dead dall'Irlanda.

po' Cocteau Twins, un po' Lush, se qualcuno afferra quello che voglio dire, e un po' La La La, l'avete sentiti anche alla fine. New Dead, comunque si stanno costruendo un pubblico, almeno in Irlanda, che non sarà così difficile. Speriamo che vengano anche dalle nostre parti, almeno a loro non serve il passaporto come agli inglesi, è un po' un altro dei problemi musicali del momento per chi vorrebbe ascoltare musica anglosassone. Adesso vi avevo promesso che sarei tornato sulla musica meravigliosamente inutile dei Death Cab for Cutie, sempre dall'ultimo album uscito quest'anno 2026, e ascoltiamo un altro pezzo, The Flavor of Metal.

Trema. Paul McCartney, il tuo erede, è arrivato da un pezzo. In realtà non sta arrivando, ma è arrivato da un pezzo ed è chiaramente Ben Gibbard. Uno più preciso di così in tra strofe, bridge e ritornelli, ragazzi, non ce n'è uno così bravo. L'ho riconosciuto fin dall'inizio. Musica meravigliosamente inutile, fine a se stessa, quello che vi pare. Io il best of dei Death Cab for Cutie lo ascolterei per 7 ore consecutive. E adesso dall'Irlanda i veri campioni. Qua non abbiamo tentato di, io li ho visti dal vivo l'anno scorso, abbiamo tentato di rivederli quest'anno, ma è tutto sold out, non c'è verso. Torneranno però, già si sa, per una terza data a giugno, adesso torneranno a ottobre e poi al giugno dell'anno prossimo, e naturalmente non ce la faremo, come sempre, ad acquistare i biglietti, perché poi quando la fama aumenta, vabbè. Loro sono i Fountains D.C. e l'ultimo singolo si chiama Mary Ann 2026.

Eccoli qua, i Fountains DC per l'occasione abbastanza depeche-modizzati, diciamo, però quando comincia poi lui a cantare e a cadenzare non ce n'è per nessuno. Ho sentito molti critici esprimersi in termini sfavorevoli e negativi nei confronti del frontman dei Fountains DC come cantante. Secondo me non ci hanno proprio capito niente, è una mia opinione personale, ma che peraltro... si inserisce perfettamente nella mia opinione personale di gran parte dei critici musicali. Adesso un paio di band di ragazzini, tanto per cambiare. Oggi è una puntata qui su Radio Parse, qui su Ritmo, dedicata alle ultime uscite, alle novità, come si faceva una volta. Questi sono i Sorry, dal loro terzo album che si chiama Cosplay, sono di Londra. Ci ascoltiamo Jet Plane.

Non semplice dosare tutti gli elementi di questo pezzo, bravi, sorry, ragazzini, ma che ci sanno fare, lo dimostrano ogni volta, anche se l'album non regge quasi mai, però all'interno dell'album ci sono sempre dei pezzi che vale la pena ascoltare. Questo è il terzo, io ce l'ho tutti e tre e vi posso garantire che è così. Adesso

a tutte le novità del momento della musica che mi piace e che continuo ad ascoltare nonostante tutti i Bad Bunny, gli Shiva e i Kid Yugi che ci sono in giro dalle nostre parti, al di qua di Trieste, al di qua del Brenner, perché poi di là non, nulla più esiste di tutto questo. I Bar Italia Fundraiser, ciao a tutti!

0: Va ora in onda I racconti dell'Eternauta.
1: Un autore di fumetti è solo al lavoro sulla sua scrivania, carica di fogli e materiali di ogni tipo. Sono le 3 di notte, l'alba è alle porte, ma la stanza è ancora avvolta in un buio ed un silenzio profondo. All'improvviso, un rumore interrompe la concentrazione dell'autore. Una luce avvolge la sedia vuota davanti alla sua scrivania. Un uomo si materializza dal nulla. La figura è stanca, spettrale, ma reale e concreta, fatta di carne, rughe e ossa. «Chi sei?» chiede l'autore, più incuriosito che spaventato. «Mi hanno chiamato in modi molto diversi», risponde il personaggio. «Mai più mi conoscono come l'Eternauta, viaggiatore del tempo e dello spazio». L'autore, rapito dallo sguardo profondo dell'Eternauta, rimane in silenzio a guardarlo. Il personaggio allora riprende a parlare. «Se mi concederai un po' di riposo dandomi ospitalità, io, l'Eternauta, ti racconterò le mie storie».
2: Posso essere chi voglio in queste parti.

Ciao a tutti e tutte e tutte, qui Radio Parsec, io sono Nicola Gobbi e questi sono i racconti dell'Eternauta, una rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato si intitola Fumo di China di Danno insieme a DJ Crime, è stato realizzato per come colonna sonora di un importante documentario che è stato appena fatto sugli autori italiani di fumetti. Quindi, come avrete forse intuito, questa nuova rubrica di Radio Parsec parlerà e racconterà di fumetti, dei loro autori, le loro autrici e i loro personaggi, i personaggi che hanno creato e costruito. Io sono un autore di fumetti anconetano, disegno fumetti ormai da diversi anni e in questa rubrica insieme a voi volevo ripercorrere un po' appunto le storie dei personaggi e di chi l'ha creata e che più mi hanno appassionato e più mi hanno interessato e incuriosito. Esploreremo quindi il mondo della nona arte, come la chiamano, il fumetto, da tante prospettive, scoprendo appunto tante storie differenti, ma soprattutto, siccome io sono profondamente contrario alla verità unica e quelle che vi dirò non sono assolutamente verità, ma sono il mio punto di vista, quindi avremo tanti punti di vista differenti, avremo la fortuna di avere qua con noi tanti ospiti, professionisti e non, che ci parleranno del loro lavoro o della loro passione di lettura. Ma prima di tutto, in questa primissima puntata pilota, puntata zero, volevo costruire insieme a voi un vocabolario condiviso, perché come ci insegna Monique Wittig, le parole costruiscono il nostro pensiero e non è il nostro pensiero a costruire le parole. Quindi le parole sono importanti e vanno condivise per capire di cosa stiamo parlando e cosa ci stiamo raccontando. Il fumetto è un linguaggio che utilizza delle regole ben precise, degli strumenti ben precisi e ben connotati e quindi è giusto scoprire un po' di terminologia che poi andremo a incontrare anche nelle puntate future quando racconteremo varie storie. Prima di partire però ascoltiamo un altro brano perché i racconti dell'Eternauta saranno comunque intervallati da inserzioni musicali, musiche che avranno come filo conduttore l'attitudine, lo spirito, saranno generi diversi ma tutti avranno un'attitudine, uno spirito underground e punk rock e quindi non potevamo che non iniziare in questa primissima puntata con una canzone di un gruppo romano che io amo molto, si chiamano i Klaxon, è una canzone del 2014 e si intitola proprio Lo spirito punk rock.

Eccoci tornati qua ai microfoni di Radio Parsec, nello studio, possente studio di registrazione della Cupa Spazio Autogestito. Io sono sempre Nicola e questa è I racconti dell'Eternauta, rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici. E ripartiamo proprio da queste parole dei Claxon, perché hanno una frase che a me risuona molto, ed è che quando ci dicono che non è importante diventare grandi o rimanere astratti. E questa cosa è veramente importante per me, e il fumetto sicuramente può essere una chiave, un grimaldello per forzare le serrature della normatività e andare un po' in un altrove. Però, come ci siamo detti prima, volevo partire da un vocabolario comune e condiviso. Ora, il fumetto ha un elemento fondamentale, importantissimo, che fa del suo linguaggio, della sua maniera di raccontare storie, perché il fumetto comunque racconta storie con immagini e parole, ma ci sono anche altri linguaggi che raccontano storie con immagini e parole, il cinema, la letteratura disegnata, tante cose. Il fumetto ha un elemento che lo rende caratteristico e che lo rende unico. Questo elemento, l'elemento base del linguaggio del fumetto, la cellula base del linguaggio del fumetto, la parola del linguaggio del fumetto che va a comporre le sue frasi, è la vignetta. Dentro le vignette si svolgono le scene che raccontano la nostra storia. E qui già incontriamo una delle caratteristiche che io più amo del racconto a fumetti, perché l'autore e l'autrice dovranno scegliere il punto di vista da cui raccontare la loro storia. Quindi il fumetto, per chi fa fumetto, c'è un po' un'educazione all'osservazione e all'osservazione del reale, di quello che ci circonda, anche se si vogliono fare storie fantastiche, si parte sempre dall'esperienza reale, dall'esperienza personale. E quindi osservare la realtà, da esercitarsi a osservare il reale da diverse prospettive, da diversi punti di vista, è fondamentale. Perché se io la stessa scena la racconto inquadrata dall'alto o la racconto inquadrata dal basso, la racconto da vicino o la racconto da lontano, cambia radicalmente di narrazione. E quello che sto raccontando cambia radicalmente. E questa cosa è molto importante sia per chi fumetti li fa, ma anche per chi li legge, ma anche, secondo me, per la nostra vita quotidiana, per la vita di tutti i giorni. Se ci esercitassimo un po' a cambiare, a mutare, ad avere più punti di vista per guardare il mondo che ci circonda, probabilmente questa triste terra dove viviamo avrebbe prospettive un po' diverse, forse un po' migliori. La vignetta in sé, però, sola e soletta non fa un fumetto, chiaramente. La cosa che rende un fumetto tale è la vignetta messa in sequenza, cioè una vignetta messa una dopo l'altra. Quindi la sequenza è lo spazio identitario del linguaggio del fumetto, le vignette messe in sequenze. Will Eisner, grandissimo autore americano di cui parleremo sicuramente in futuro, parlava per raccontare i fumetti proprio di arte sequenziale, quindi l'arte di mettere in sequenza le vignette. Perché la sequenza è così importante nel fumetto? Beh, perché il fumetto è una cosa bellissima che io amo moltissimo, e sono dei limiti in qualche maniera. Il fumetto, appunto, come abbiamo detto, racconta con parole e immagini, ma le immagini, che sono spesso di scene d'azione, di avventura, o chi più ne ha più ne metta, sono disegnate, e quindi sono disegnate su carta, su fogli, sono statiche, sono ferme, non possono avere un movimento come le immagini cinematografiche, e questo può essere visto come un limite. Ma i limiti sono anche strumenti per poter esercitare la nostra creatività e andare oltre, per superarli. E il fumetto ha fatto questo, ha usato la sequenza di vignette per costruire il movimento, il ritmo, il tempo. Tante vignette messe di seguito, come fosse un metronomo nella musica, ci danno un ritmo molto cadenzato, molto veloce. Poche vignette invece rallentano la scena. Un'unica vignetta in un'unica pagina, in gergo tecnico si dice splash page, è come se noi congelassimo la nostra immagine, la nostra scena.
in un'unica vignetta, ferma, immobile. Quindi nel fumetto, e questo sì, a differenza invece poi anche sempre del cinema, si può giocare anche molto con il tempo, con i rallentamenti e con le accelerazioni, in base a quello che la storia sta raccontando. E non c'è solo questo, questa di cosa, perché poi il fumetto ha anche un'altra bellissima cosa, come la letteratura per esempio, ed è questa complicità tra autore e autrice e lettore e lettrici, perché tra una vignetta e l'altra c'è uno spazio bianco fondamentale, metafisico. Veramente si potrebbe parlare tantissimo dello spazio bianco tra una vignetta e l'altra, e probabilmente lo faremo in futuro, ma quello è lo spazio dove il lettore, la lettrice, deve mettersi del suo, deve collegare, deve immaginare quello che manca tra una vignetta e l'altra. E anche il ritmo, il tempo, noi autori e autrici possiamo suggerirlo, possiamo consigliarlo, possiamo studiarlo e invitare il lettore a leggerlo come lo leggiamo noi. Ma in realtà, appunto, ci deve essere una complicità, perché chi legge fumetti ci deve mettere del suo nell'interpretare il ritmo e il tempo della storia, e questa è una cosa che io amo molto. Per esempio, io posso metterci tanto a leggere una vignetta. Un fumetto, per esempio, spesso dovrebbe avere più turni, più come si dice, giri di lettura. Prima si legge la storia, poi si guardano i disegni, poi si rilegge cercando di guardare i vari ritmi. Quindi è anche un'esperienza molto contraria ai ritmi serrati della nostra quotidianità, che vuole il tutto e subito. Il fumetto richiede, anche dal punto di vista della lettura, un lavoro, una partecipazione e non solo un consumo. I limiti quindi in questo caso diventano appunto un escamotage per esercitare la creatività e andare oltre, ma anche le regole molto rigide del linguaggio dei fumetti, soprattutto dei fumetti più classici, quelli seriali e più popolari, diciamo, sono molto interessanti, perché hanno portato gli autori e le autrici alla sfida di infrangerle. Le regole sono fatte per poi trovare la maniera creativa di infrangerla e di migliorarla anche, e quindi di migliorare il linguaggio, di migliorare il nostro mondo. Vanno conosciute le regole per poi poterle sconfiggere, per poter andare oltre, per poter andare verso un altrove. E questa è una cosa che io ho sempre amato dei grandi autori e autrici di fumetti, soprattutto di chi si occupa del fumetto più mainstream, diciamo, perché il fumetto più mainstream è molto legato a canoni, strutture e linguaggi determinati, ma i grandi e le grandi autrici si riconoscono anche in quel caso, perché utilizzando, giocando, distorcendo quei canoni, quelle regole, quelle strutture, riescono a costruire qualcosa di nuovo. Quindi qua mi lego per lanciare l'altro brano di questa serata, sempre dei Klaxon, che stiamo ascoltando, gruppo punk rock romano. Qui siamo negli anni 90, nel 96, e il brano si intitola Libero.

Ed eccoci tornati qua sulle frequenze spaziali e sgangherate di Radio Parsec. Sono i racconti dell'Eternauta, rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici. Io sono sempre Nicola, ai microfoni dello studio di registrazione della Cupa Spazio Autogestito. Bene, stavamo costruendo questo vocabolario comune sui termini che ci serviranno poi per parlare dei fumetti più avanti e delle storie che l'hanno attraversati. Abbiamo visto la vignetta e la sequenza, gli elementi fondamentali del linguaggio del fumetto, ma come dicevamo il fumetto è un linguaggio che racconta storie utilizzando immagini e parole. In realtà molti fumetti, anche molto belli, di quelli che io amo moltissimo, possono essere anche interamente muti, cioè interamente senza parole, perché come abbiamo visto quello che caratterizza un fumetto è proprio l'arte di mettere in sequenza le immagini, le vignette. Però le parole hanno la loro importanza a questo mondo così verboso. Quindi come si utilizzano le parole nei fumetti? Sicuramente c'è un termine importantissimo che mi sentirete ripetere più volte, che è quello dei balloon. I balloon non sono altro che le nuvolette, detto in italiano. Proprio le nuvolette dove dentro ci sono le parole del parlato. Sono costruite graficamente, l'avrete tutti presenti, penso, immagino. Ci sono delle pipette che escono dalla bocca dei personaggi si uniscono ad un cerchio, ad un ovale, a una forma geometrica, al cui al suo interno ci sono le parole. Nei fumetti più classici si sono inventati dei canoni e dei codici grafici, appunto, per raccontare per esempio le parole dette sottovoce con un balloon tratteggiato, o i pensieri dei personaggi, quindi non con una pipetta che sparte dalla voce, ma dei pallini che escono dalla testa direttamente. Poi ci sono anche, per esempio, le didascalie, che sono ancora una terza cosa, perché sono come se fosse un narratore, un linguaggio esterno, servono per contestualizzare. Di solito si trovano in alto a sinistra delle nostre vignette. Nel fumetto autoriale contemporaneo si usano sempre meno, in realtà. Diciamo che balloon e didascalie nel fumetto contemporaneo sono molto molto molto più asciutti rispetto a quello delle origini, che invece era soprattutto quello d'avventura, diciamo di metà anni 90, di metà del Novecento, era molto verboso. Volete un esempio di verbosità? Potete andare a trovare un fumetto che io amo molto, in realtà, di cui parleremo anche in futuro. Si chiama Tex Willer, un personaggio che sicuramente conoscerete, perché Tex tende a fare questa cosa molto simpatica di dire a voce alta, prima di fare le cose, tutto quello che farà, e poi lo fa. Questa cosa io la trovo rassicurante spesso, ma ogni tanto può essere anche un po' noiosa, forse. L'altro gioco che sicuramente conoscerete, che si fa con le lettere e le parole nei fumetti, sono le onomatopee. Boom, crack, gulp, suoni che richiamano appunto a dei suoni, perché anche questi non sono presenti nella carta stampata. Una cosa molto interessante delle onomatopee è che nel tempo si sono sviluppate graficamente, prendendo non solo il richiamare del suono reale, ma anche cercando di richiamarlo con delle trovate grafiche. Quindi se un suono è duro, per esempio, la scritta potrà essere molto rigida, molto dura, fatta come se fosse fatta di mattoni, o se invece c'è un qualcosa che si rompe e si infrantuma in mille pezzi, la scritta potrebbe frammentarsi. Questo è molto interessante, perché comunque è un punto, è una forma estremamente astratta di raccontare il reale, è una forma astratta anche se sembra un disegno realistico, e questo è una peculiarità che a me diverte molto, devo dire. Il fatto che comunque noi utilizziamo delle formule totalmente astratte, totalmente inventate, totalmente folli, per riportare sulla carta la realtà che ci circonda. Quindi è totalmente arbitraria questa cosa. Le lettere stesse, le parole stesse di un testo scritto sono segni sulla carta, sono astratti, sono
sono qualcosa di non, che non esiste nel reale, ma noi lo creiamo e lo costruiamo. Questa per me è una riflessione sempre molto, molto interessante, molto importante, perché ci insegna che non dobbiamo dare nulla per scontato. Non c'è, non è che una cosa, siccome sia sempre fatta in quella maniera lì, allora deve essere fatta in quella maniera lì, perché questi sono codici che scegliamo, codici che scegliamo collettivamente, socialmente, ma che comunque scegliamo. Non sono imposizioni naturali o che vengono da qualcosa di esterno a noi. Quindi nel fumetto tutto può diventare elemento grafico e narrativo, e tutto deve essere propedeutico alla storia che stiamo raccontando. Se la storia richiede un disegno molto realistico, cioè ci sarà un disegno molto realistico, ma le storie possono essere fatte anche con delle figure astratte, con dei pallini, con dei omini a stecco. Non è l'importante, non è tanto come la disegniamo, ma quello che vogliamo raccontare, e se è funzionale a quello che vogliamo. Ad esempio mi viene in mente il già citato Will Eisner, che utilizzava, dava una forma grafica ai titoli delle sue storie. Lui faceva questo personaggio che si chiamava The Spirit, un supereroe, e i titoli erano sempre inglobati nelle architetture o in quello che era raffigurato nelle prime vignette dei suoi fumetti. Quindi diventavano un elemento proprio del paesaggio o un elemento della storia. E questo è sempre stato molto interessante e affascinante, secondo me. Abbiamo dunque incontrato tante parole, tanti elementi del linguaggio del fumetto, che rincontreremo sicuramente durante il nostro viaggio e di esplorazione, ne incontreremo tanti altri, ma il nostro tempo di oggi è ormai agli sgoccioli qua su Radio Parsec, e quindi colgo l'occasione per salutarvi tutte e tutti e tutte, e mandarvi all'appuntamento per il prossimo episodio dei Racconti dell'Eternauta, rubrica di fumetti, scarabocchi e deliri grafici, e vi lascio con l'ultimo brano, che è un brindisi di saluto per questa primissima episodio di questa nuova avventura qua di Radio Parsec, e sempre un pezzo dei Klaxon del loro album del 96, Cintocelle City Rockers, e questa canzone si intitola Bere, Bere, Bere. Alla prossima, e mi raccomando, leggete fumetti e combattete il fascismo.

Eccoci qua, Dog's Eye, lo sguardo del cane sulla città, o meglio sul parco del Cardeto. Io sono Oscar e ho detto anche la grande O, e questo affanno che si sente è Urso. Ciao ragazzi, sono tornato. Sono stato in vacanza e mi sono divertito molto, lo so. E niente, quindi cominciamo questa nuova serie di trasmissioni. Io sono molto contento, te Orso? Eh no, io pure, anche perché siamo tornati qui al parco. Io sono stato fuori. Lo so, te sei stato in Alta Italia, nelle Alpi, sei un cane delle Alpi, te. Sì, io sono stato su dove c'è i monti quelli belli, dai, di bene dove sei stato. Eh no, io sono stato nei monti quelli lì a Marmolada. Sei stato bene, immagino. Qui è stato un caldo enorme quest'estate. No, anche su era caldo caldo. E quindi io andavo in giro per il fiume. Sì, no, comunque adesso a parte questo raccontino, abbiamo delle chicche, no? Abbiamo fatto degli scoop, diciamo così, in termini giornalistici. Ah, non lo so. Dai, anzi, proprio in questa puntata manderemo dei take che abbiamo fatto in dei luoghi molto belli dell'Alto Adige, nel territorio dei Ladini. E forse vieni qua un attimo. Sì, un attimo, arrivo. Per testimoniare, insomma, che non solo il Parco del Cardeto, ma anche nella tanto osannato Nord Italia, con il verde fanno degli scempi veramente incredibili. Quello non lo toccare, orso. No, no, io guardavo solo. No, te lo stai prendendo. Ah, sì, è vero. Ecco. E quindi proprio in questa puntata manderemo questi piccoli take. Ah, sì, a me è piaciuto molto, mi è piaciuto molto. Ragazzi, forse è molto su dei giri, perché sta ricontrollando il parco che aveva lasciato. Giorni fa qui, proprio per far cominciare il parco, c'è stato un fulmine gigantesco che ha spacciato il faro vecchio. E quindi direi che possiamo andare con il primo pezzo. Ciao ciao, ciao ciao. Questo non mi piace. Fermo, fermo. Oh, orso.

0: blue down Texas, here I come, right back where I started from.
1: Dog's Eye.
2: Sì, no, e fulmine ha fatto veramente un casino, ha fatto un rumore fortissimo. Io ci ho avuto paura, credo, l'ho sentito io che ero lontanissimo. Era tutto illuminato a giorno. È vero. Comunque, tanto per raccontare un po', magari a quelli che non ascoltano, o è la prima volta che ascoltano Radio Parsec o Dog's Eye, ecco, noi cerchiamo di passeggiare e guardare i fiori, le piante, perché orso ama molto annusare. Sì, è vero. E nel frattempo guardiamo tutte le storture che si propagano, diciamo, velocemente in quello che è il nostro piano di esistenza.
3: Addirittura.
2: Vabbè, così. Ma comunque guarda che, cioè, il fulmine, no? È caduto il fulmine e ha praticamente lesionato gravemente l'antico faro ottocentesco. Ma appunto è stato uno che passava che si è accorto, perché se no non si è accorto nessuno è andato a controllare. Appunto, tanto lo so, questo ormai è un posto semi abbandonato. Con grande diletto abbiamo osservato che la famosa pedana che era stata puntellata, una roba veramente che fa ridere, è ancora puntellata.
3: Sì, ma questi sono, cioè, l'ufficio tecnico più incompetente del mondo, cioè non sono capaci di mettere una copertura neanche con delle tavole di legno.
2: Sì, no, veramente. Ehi, orso, che cosa c'è lì?
3: C'è un animale morto. E che cos'è? Andiamo a vedere. Oh, è un riccio.
2: Ecco, c'è un riccio che è morto, poverino. Oh. E chissà se è stato preso sotto da un'automobile. Comunque, noi durante questo programma siamo soliti mettere della musica, no?
3: Sì, noi mettiamo, cioè io metto il Charleston perché a me piace il Charleston.
2: Ecco, questa è una particolarità appunto di Orso, questo schnauzer gigante che è convinto di essere a volte un chihuahua.
3: No, beh, io lo so che so io.
2: Sì, vabbè. E lui ama il Charleston, cioè che per lui il Charleston è tutta la musica anni 20, anni 30, praticamente di orchestra jazz, ma lui lo chiama Charleston.
3: Ah sì, il Charleston è bello, ma e poi dopo mettiamo la musica.
2: Sì, già abbiamo cominciato a mettere il tuo autore preferito, un certo Fletcher Anderson.
3: Ah, Fletcher, mi è mancato tantissimo su in montagna,
2: immagino.
3: Però adesso però noi dobbiamo andare a esplorare.
2: Lo so, adesso noi dobbiamo, credo che dovremmo rifare i sentieri che tu hai iniziato a tracciare qualche mese fa.
3: Sì, io adesso vado, perché non si sentono molto gli uccelli oggi.
2: No, oggi è un giorno un po' così, un po' silenzioso.
3: Va bene, allora io corro.
2: No, aspetta per correre.
3: Allora corro adesso.
2: No, aspetta. Fermo. Aspetta un attimino. Mattiamo il pezzo di Fletcher Anderson e poi iniziamo la corsa.
3: Ah, va bene.
2: Allora ragazzi, Dog's Eye, Radio Parsec è qui con questo incredibile profumo di menta. Cominciamo questa passeggiata di controllo. Ciao.

0: Allora Orso, come ti sembra? Come hai trovato il parco? Come stai trovando il parco? Ma guarda, mi sembra abbastanza semi-abbandonato come al solito. E è bello, ci sono un sacco di profumi. Questo è vero, perché in realtà ci sono sia i fiori che dovrebbero esserci adesso, che è la fine di settembre. Eh no, però guarda che c'è pure i fiori quelli della primavera. Infatti, è questa la cosa misteriosa. Qui c'è un microclima, oppure il tempo che c'è stato è veramente stato strano. E puoi dirlo forte, è sempre stato caldo. Lo so, ma quindi ragazzi, questo è un parco, per chi non lo sapesse, che sono 37 metri quadri. Eh sì, 37 metri, 37 ettari. Scusate, ma stavo guardando Orso che stava cercando di tirare un albero fuori dalla terra, fermo. E quindi diciamo 37 ettari è un parco gigantesco per una piccola città come Ancona e si estende per tutta la falesia che poi guarda il mare, scende a mare. Quindi diciamo, oltre che essere una grande estensione, è anche incredibilmente in mezzo alla città, quasi, insomma, al lato della città. Malgrado questo è semi abbandonato e poco curato. E per fortuna, perché quando lo fanno tagliano le orchidee, eccetera. Senti, ma io devo correre ancora. E dopo facciamo, sì, dopo facciamo la corsa insieme e la riprendiamo, dai. Ma dai, manda i take di quest'estate. Ecco, esatto. Dai, mandiamo, adesso ragazzi, vi mandiamo queste due cose che abbiamo notato in territorio dei Ladini, in Val di Fassa, diciamo. E niente, dai, mandiamo questi qui e poi dopo ci risentiamo, penso, per un altro pezzo di Fletcher, vero Orso? Sì, io preferisco Fletcher. E anche questa cosa dovremmo risolverla, perché non possiamo fare un altro anno di solo Fletcher Anderson. T'ho sentito? No, stavo pensando così. Comunque, ragazzi, mandiamo questi take. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Bravissimo. Molto bene, molto bene. Mandiamo queste registrazioni di quest'estate, però aspetta, aspetta, prima mandiamo uno stacco. Ah, ciao, beh, una bella idea. E uno stacco e poi mi dai un biscotto. Va bene, allora dunque, questo è il biscotto e poi mandiamolo lo stacco e poi ci sono le nostre registrazioni fatte sulle Dolomiti. E quindi buon ascolto, ciao ciao, ciao ciao.
2: Dog's Eye.
0: Ecco, dunque, allora, adesso vi raccontiamo quello che è successo perché non c'è più la registrazione. No, non c'è più, lo so, non c'è più perché, allora, io avevo appoggiato qui la pennetta, la pendrive con le registrazioni. No, quello era un biscotto duro. No, non era un biscotto duro, era la pendrive che avevamo registrato. Ma te l'hai messa vicino al biscotto? No, non l'ho messa vicino, non c'era più il biscotto. Ma quello è il posto del biscotto. E poi è cattiva. Hai masticato una chiavetta USB. E comunque, insomma, praticamente, Orso, vuoi raccontare cosa abbiamo visto? No, niente, noi eravamo praticamente cioè, il passo dei Pordoi, che è tipo più di 2000 metri e prima un tornante prima dove c'è la casa cantoniera c'è un sentiero che adesso ci vanno anche le persone a guardare questo lago che è un lago molto carino e che da qui si vede assolutamente un sacco di altri monti
2: Ecco, ma
0: però questo lago non c'era perché lì c'era un bosco di pini, cirmoli.
2: esatto, i pini cirmoli, dovete sapere, sono, se non lo sapete già,
0: sono gli alberi, diciamo, di altissima quota, cioè gli alberi che appunto riescono a vegetare anche sopra i 2000 metri, e sono molto, insomma, sono abbastanza tutelati. Ma siccome bisognava fare un bacino di acqua per fare la neve artificiale in caso di mancanza di neve, hanno pensato bene di tirare giù il bosco e fare questo invaso. Per carità, è molto carino, ma come potete immaginare è un modo pessimo di gestire il territorio e soprattutto di preservare la biodiversità. E quindi era per dire che sì, anche lassù è un casino, non è solo noi qua al Parco del Cardeto. Ecco, questo volevamo raccontarvi, ma come vi stiamo ricordando, Orso ha pensato bene di mangiare. Cosa ha fatto qua? Cos'è qua? Cos'è? Ha fatto male? Vieni.

0: Allora.
1: Ecco questo, lo sai benissimo che questo è il posto dove solitamente cado, quindi vai pianino. Come? No, no, fidati, segui a me. Sì, segui a te, hai saltato. Vabbè. E quindi niente, mentre voi ascoltavate le nostre cose, le nostre avventure su in Alta Italia, qui siamo in pieno sentiero magico, abbiamo notato un sacco di piante in ritardo, in realtà non ci sono i topinambur ancora, e qui orso sta andando vicino, E comunque è bello, molto deserto. Sì, è bello. È deserto, è pieno di farfalle. No, è vero. Farfalle, timone, petello. Praticamente tutti i tipi di menta, vedo. Orso, quella è una panchina, non è un... Sta fermo. No, no, mi sembrava. Mi sembrava. Per chi si appresta ad ascoltarci per la prima volta, sappiate che comunque Orso durante

si annusi. Ecco, adesso siamo in un passaggio particolare del sentiero magico. Passiamo praticamente sopra a un pezzo dell'università e quindi si sentono le voci in lontananza, anche i motori vedo, sento della città. E mi sembra che gli alberi più o meno sono caduti come cadono normalmente, quindi direi di andare con un altro pezzo. Sì, guarda, metti un pezzo di Charleston. Va bene. Ragazzi, Topside, Radio Parsec, qui siamo in pieno svolgimento della puntata e siamo arrivati in un punto veramente molto bello e panoramico, dove si vede tutta la città, anche il mare e il porto. Sì, è molto bello, ma io devo annusare. Sì, te devi annusare, ma con parsimonia annusa. Ah, sì, va bene. Ok ragazzi, a dopo, ciao ciao, ciao ciao!

quindi, come dire. Quindi bene, questo era il nostro scoop, che non è venuto molto bene perché appunto non ci abbiamo più la registrazione, ma noi continuiamo, sì, noi continuiamo perché qui ci sono delle farfalle fantastiche. Ecco, sì, guardiamo le farfalle, che effettivamente sono di tipi piuttosto differenti. E noi andiamo avanti qua, in questo parco semi-abbandonato. Sì, e quindi come dicevamo, come lassù dove siamo stati nelle Dolomiti, abbiamo visto questi scempi, come questo lago fatto solo per fare la neve artificiale in caso di mancanza di neve. E noi qui siamo tornati.

c'è il problema del faro. Sì, il faro è un macello, eh. Ecco, allora, io non so come funziona adesso, ma siccome il faro è stato colpito da questo mega fulmine, la risposta è transenne nella parte superiore del parco, che non è più possibile neanche accedervi, o meglio, ci accedi, ma poi dopo, senza nessun cartello, scopri che devi tornare indietro. Ora, io adesso non voglio dire, ma non voglio fare il saputone. No, no, ma te però lo puoi dire. Ecco, cioè, una volta, Ancona è famosa per un terremoto devastante accaduto nel 72, c'erano tutte case, moltissime case lesionate, e le case sono state puntellate. Non è che hanno messo delle mega recinzioni e nessuno poteva passare per le strade, sono state puntellate. Ora qui al parco invece le cose, in vista della grande kermesse che avverrà credo fra 2 anni, Ancona capitale della cultura, sì, questo comunque fa ridere, eh sì, no vabbè, però facciamo finta di niente. Questi hanno puntellato, praticamente non hanno puntellato niente, hanno messo la recinzione che blocca l'accesso alla parte superiore praticamente del parco. Cioè, da una parte all'altra non ci si può andare. E sapendo come funzionano le recinzioni qui al Parco del Carleto, temo che sarà per tantissimo tempo e quindi dovremo trovare una soluzione per passare in questa zona. Eh sì, noi facciamo gli esploratori e sicuramente lo facciamo e ci riusciremo. Adesso però mandiamo un super pezzo che potrebbe anche non essere di lui, insomma, di lui che a noi ci piace tanto. Va bene, allora, forse c'è un pezzo che non è di Fletcher Anderson, ma vi invitiamo comunque ad ascoltarlo. Da Parco del Carleto, qui andiamo in esplorazione e voi ascoltatevi la musica. Ciao ciao, ciao ciao!

Orso botanico, orso botanico! Ecco, finalmente c'è la nuova puntata di Orso Botanico della nuova stagione, qui a Radio Parsec. Bravo, hai detto tutto molto bene. Sì, i fiori di questa settimana sono stranissimi, perché sono un po' mescolati, quelli estivi e quelli che dovrebbero essere dell'autunno. E quindi è molto bello perché c'è. Allora, al primo posto c'è il timo nepetello, molto bello, con la mentuccia, che lo stesso c'ha i fiori. Poi c'è il verbasco, è vero, ho visto il verbasco, bello giallo. Poi c'è il camedrio giallo. E poi dopo abbiamo visto anche il cocome rosinino. Oh, come l'asinino non si deve toccare, che dopo ti manda in bagno. Sì, quello lì è. Quello, non bisogna toccare, come il crocus. Sì, ecco, non è come il crocus è velenoso. Sì, però comunque non bisogna toccarlo e va bene. E poi mi hai distratto. Poi c'è l'erba viperina, sì, l'ho vista, però è un po' in ritardo. Va bene, e poi dopo ci sono altri fiori come l'erba mora che è molto bella e poi dopo ci sono i fiorellini. Cos'è i fiorellini? E il geranio dei prati e il lino delle fate. Allora, addirittura il lino delle fate, sì, quello è del sentiero magico. Questo per oggi per questa settimana è tutto da Parco del Cardeto e poi dopo io controllo altri fiori e ve li dico. Le orchidee? Eh no, le orchidee adesso non ci sono, però non siamo andati su a guardarle. Vabbè, allora dobbiamo andare a vedere. No, no, ma tanto non ci sono. Va bene. Ah no, poi aspetta, c'è anche la cicoria. Fiori di cicoria, molto bene. Ma secondo te lo sentono? Il rumore del mare? Non lo so se lo sentono, però sì, noi siamo qui, cioè il mare è un po' grosso perché il tempo ogni tanto piove e quindi il mare è mosso. Ecco, e adesso noi andiamo in giro, mangiamo un pezzo? Io direi di sì, perché sennò parliamo sempre. Ah, va bene. Allora, questo qui è una band fantastica. Che ha fatto ballare tantissimo e speriamo che farà ballare anche voi. E quindi alzate il volume della vostra radio o del vostro computer o del vostro telefonino e ballate. Beh, bravo, un bel consiglio. E vabbè, noi continuiamo. Radio Parsec, Dog's Eye, lo sguardo del cane nella città, sul parco. Ma soprattutto sui biscotti e sulle pendrive che non vanno mangiate. Uffa! Dai, ciao ciao! Vabbè, ciao!

molto intento a annusare in questo tratto. Quando fa così vuol dire che non annusa i fiori, ma fiuta degli animali che magari sono passati qua. Infatti sta cominciando, speriamo che non si ricorda la martora, se no non usciamo più dal parco. Orso, sì, andiamo a bere. Ah sì, beviamo. Orso solitamente beve a una fontana, ad alcune fontane che sono qua nel tratto più selvaggio del parco. Ecco qua l'acqua. Buona! A me piace molto. Mai bagnato. Continuo a bagnarmi. Sì, è finita. No, no, tieni, tieni. Ecco, questa cosa la fa sempre, quella di asciugarsi nei miei pantaloni. Vabbè. Andiamo avanti. Yeah. No, se lo dico io, andiamo avanti. Yeah. Vabbè.

0: Eye.
1: E mentre voi ascoltavate questo prorompente pezzo di Charleston, come dice Orso, fatto da questa band di musiciste nere, noi qui siamo in piena ricerca. Cioè, Orso sta annusando molto molto molto attentamente, perché credo che ci sia una traccia. Speriamo che non sia la mitologica martora che Orso pensa di avere visto 2 mesi fa. No, guarda che è vera, era sull'albero. E guarda che qui c'è un odore strano. Adesso, quando comincia così, come sapete, noi possiamo stare anche un paio d'ore qui al parco finché non ci accertiamo che non ci siano animali che sconosciuti che Orso non ha visto. Orso, ma adesso cosa stai cercando? No, è perché c'erano i bombi, e allora c'erano i bombi col polline. Sì, questo, stiamo andando giù in una roba piuttosto ripida. Piano, andiamo piano. Sì, ma te segui a me. Sì, segui a te, ma te sei più basso di me, aiuto. Intanto questi rumori che si sentono è l'eterno cantiere dell'università, che cerca di mangiare un pezzo del parco. Ecco, bravo Orso. No, niente, no, è un falso allarme. Meno male. Però guarda che la martora, noi l'abbiamo vista. Sì, lo so che l'abbiamo vista, ma secondo me io ancora non ci credo. No, guarda che qui ci sono degli odori strani. Vabbè, adesso piano piano noi cercheremo tutte le cose. Adesso non è che dobbiamo fare tutto questa puntata. No, però qui c'è... io qui devo controllare. Dai, controlliamo dopo. E intanto andiamo in questo pezzo del parco che è poco controllato, dove ovviamente cadono pezzi di mura, ma... Non pensano minimamente di transennare niente, perché sennò dovrebbero semplicemente chiuderlo. Questa è una staccionata che finisce nel nulla, rovinata, quindi torniamo indietro. Potrebbe essere pericoloso. Ma senti, ma dai, tanto ormai noi qui adesso dobbiamo correre, quindi la puntata la possiamo anche terminare, no? Insomma, te sei contento di questa puntata? Sì, questo qui sarà un grande inizio. Ma ci saranno delle novità in questa stagione? Ma guarda, io vorrei fare delle interviste ai cani che incontriamo. Però è difficile perché molti scappano.
2: Lo so perché.
1: Però così, per sapere quello che pensano. Dopo io te lo dico, va bene. Allora, grande novità, vediamo che cosa succederà. Per il momento noi vi salutiamo qui. Sì, noi vi salutiamo con dei pezzi bellissimi, ne mandiamo anche 2 e ci vediamo e ascoltate Radio Parsec. Ciao. No, però così è brutto salutare così. Salutiamo in un altro modo.
2: Come vuoi salutare?
1: Con entusiasmo.
2: Oh, va bene, allora con entusiasmo noi vi aspettiamo. Qui è cominciato la nuova stagione e Orso non vede l'ora di raccontarvi tutte le avventure che possiamo costruire all'interno di questo spazio magico del Parco del Cabeto. Quindi ascoltateci quando il programma sarà in onda, ovviamente, e divertitevi.
1: Sì, divertitevi come stiamo facendo noi.
2: No, noi adesso sì, ci stiamo divertendo.
1: Sì, ma adesso corriamo.
2: Va bene, adesso corriamo, quindi ragazzi, ciao.

0: Dogs a radioparsec.com.
1: Bentornati a Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Siete su Radio Parsec. Prendetevi questa mezz'ora solo per voi. Io sono Mark, con la C alla fine. Sono stato quasi 2 mesi in pausa senza pensare a questo programma. Per riposare, mi dicevo. Invece, il panico. Perché la routine, come una specie di pianta infestante, si stava riconquistando tutto il territorio mentale. Quello che le avevo sottratto per restituire un po' di spazio alla mia anima, grazie a questo microfono. Avevo bisogno di tornare a creare a tutti i costi. Così ho ricominciato a scrivere, una specie di liberazione interiore attraverso la scrittura, appunti, note, quadernini, libri ovviamente, e tanta, tanta musica. Quasi 2 mesi a chiedermi cosa avessi ancora da dire davanti a questo microfono. Ed è in quel momento di vuoto che sei apparso tu, Mark con la K. La tua storia, Mark con la K, mi ha guidato e ridato una direzione. E dunque, caro Mark, scriverò a te, in questo e nei prossimi 7 episodi. Anche se queste parole non ti arriveranno mai, ma la tua storia mi ha colpito troppo per far finta di niente. Porta pazienza allora e ascolta quanto ho da dirti. Sai benissimo che quando i cazzi della vita sembrano arrivare a consumarti la carne, ci sono 2 strade. Cedere o continuare ostinatamente a creare o a suonare.

0: È vero che a volte ci si trova ad un bivio tra suonare e disperarsi, ma il problema è che non sempre si sa in anticipo di trovarsi a quel bivio. Per esempio, è il settembre del 1966, San Francisco, siamo fuori del Black Hawk, che è un club di jazz, con la nebbia della baia che sembra segnarti la faccia. Chet Baker è un ragazzo bellissimo, che da 10 anni insegna al mondo cosa sia il West Coast Jazz. Il volto da James Dean, gli zigomi perfetti, l'aria da angelo caduto che faceva impazzire le platee, e poi la sua tromba, che sembrava cantare da sola, senza sforzo. Ma il Chet Baker del 1966 è un relitto di 37 anni. È divorato dall'eroina, sommerso dai debiti con gli spacciatori, braccato dalla polizia. È un angelo senza più un volto, ma con un corpo che ancora tiene, almeno fino a quella notte. In un vicolo 5 uomini lo aspettano. Chet deve dei soldi alle persone sbagliate, come si dice. Quindi va punito, anzi, va spento. Prima una spinta contro il muro, poi a terra, sull'asfalto e giù coi calci. Ma calci mirati, metodici, indirizzati proprio dove serve, in bocca. Quando Chet si rialza da solo, ha la bocca che è una poltiglia, la dentatura andata, deformata. Un chirurgo addirittura gli estrarrà a freddo i monconi rimasti. Per un essere umano qualunque è un trauma spaventoso, per un trombettista è la fine. La tromba vive di pressione delle labbra sui denti davanti, che incanala la colonna d'aria. Senza i denti davanti non c'è colonna, non c'è controllo. Quindi fine della musica, fine di Chet Baker. Puoi immaginare, caro Mark, con la K, come sono stati i 3 anni che seguirono quel trauma. Il ragazzo d'oro del jazz si fa mettere una dentiera economica, di quelle finte che ballano sulle gengive. Vive di sussidi statali, lavora in una stazione di servizio e lava parabrezza per $20 a settimana. La gente gli passa davanti e non sa che quel benzinaio curvo con la bocca rientrata è l'uomo che faceva svenire le ragazze nei teatri di Parigi e Los Angeles. Ma è qui che la storia diventa un'ossessione. Un giorno Chet riprende in mano la tromba. Prova a soffiare. La dentiera si sposta, taglia la carne viva e il sangue che cola dentro lo strumento. L'aria scappa dai lati delle labbra, produce un fischio orribile. È la fine. Chiunque si sarebbe fermato. Chet Baker? No. Chet Baker insiste, mese dopo mese, reimpara a soffiare, con la plastica e il sangue. Capisce che non potrà mai più suonare veloce, non potrà più fare le scale acrobatiche della sua giovinezza. E allora fa l'unica cosa che gli resta, inventare un altro suono, un suono soffocato, sottilissimo, quasi rauco. È una tromba la sua che non ruggisce più, ma che sembra il sussurro di un uomo che parla direttamente dentro l'orecchio della morte. Capisci, Mark, con la K? Chet Baker ha voluto creare a tutti i costi per salvarsi l'anima. La tragedia è stata la via e non l'ostacolo.
1: Try to be quiet because it's that kind of tune, you know.

0: Thank you.
1: Almost Blue. Senti come l'aria soffia attorno alla nota, è la prova del dolore che si fa arte. Io penso a questo, caro Mark con la K, e poi penso a te, e mi sembra di vedere due modi opposti di stare davanti allo stesso abisso. Chet Baker non poteva fare a meno di produrre quel nuovo suono, gli hanno distrutto la bocca, eppure è tornato lì, a farsi sputare il sangue in gola pur di strappare una nota alla materia. Per lui smettere di creare significava morire dentro. Tu, invece, tu hai fatto il gesto opposto. Tu, Mark, avevi ancora la voce intatta, avevi il successo e a un certo punto ti sei fermato. Hai detto, ho detto tutto quello che dovevo dire e ti sei ritirato nel silenzio assoluto per un'ostinata, quasi spietata forma di purezza. E poi ci sono io, Mark con la C, incastrato in questi due mesi di pausa, in mezzo a un guado, senza sapere da che parte stare. In quelle settimane mi chiedevo perché sono ossessionato dal dover tornare al microfono. Sto creando perché non ne ho davvero bisogno o sto solo cercando di riempire un vuoto? È vocazione la mia o è soltanto la paura di essere divorato dalla routine quotidiana? Da questo tempo che passa e ci chiede continuamente di funzionare. Guardando la storia di Chet, ho capito una cosa. Non importa se scegli di lottare con i denti spezzati come Baker o se scegli di sparire nel buio come hai fatto tu, Mark con la K. L'unica trappola mortale è la finzione, è fare le cose per inerzia, è vendere l'anima e rimanere solamente vivi, diventare come quelli morti da sempre anche se possono respirare, avrebbe detto Lucio Dalla. Ora voglio farti ascoltare un'ultima cosa, Mark. Negli anni 50, quando Chet era il ragazzo bello con la faccia da angelo, cantava un pezzo che è diventato il suo marchio di fabbrica, My Funny Valentine. Era una carezza perfetta, una melodia limpida, senza una sbavatura. Ma la versione che ti metto adesso non è quella del ragazzo bello. È la versione degli anni Ottanta. È il canto di un fantasma scampato a se stesso. Ascoltala, Mark, e dimmi se non è esattamente questo il prezzo che si paga per rimanere umani.

Questo era Chet Baker, un uomo che ha preferito sputare sangue dentro un ottone piuttosto che rassegnarsi a rimanere solamente vivo. La mia prima lettera per te finisce qui, Mark con la K. Non so se da qualche parte, nel grande silenzio in cui ti sei nascosto, queste parole ti sfioreranno mai, ma avevo bisogno di cominciare da dove la carne fa più male. Noi ci risentiamo lunedì prossimo con la seconda tappa di questo viaggio. Ci racconteremo altre storie perché

0: La mentina.
1: Finalmente di nuovo con voi. Ciao amiche di La Mentina, bentrovate a tutte noi qui su Radio Parsec. Sono Lillus e sono molto emozionata mentre registro questa nuova puntata della nuova serie del mio programma radiofonico che parla, pensa e sogna al femminile sovraesteso. Vi sono mancata? No, perché a me invece è mancato

moltissimo poter parlare con voi e ricevere i vostri commenti e le riflessioni che mi mandate, e cioè in sostanza mi è mancato capire che vengo perlomeno ascoltata e che non sono sola in questo merdocene odierno, un'epoca storica inquietante e al sapore disgustoso e pervasivo di patriarcato. Sapete però cosa mi è piaciuto di più di questi mesi estivi in cui non ho registrato nuove puntate? Che però vi ho potuto incontrare di persona, vi ho visto. Grazie per aver partecipato numerose alle puntate in diretta del Comitato Centrale, dall'Azzabaretto di Ancona, ogni lunedì estivo, o quasi. Vi ho visto, dal tavolone degli speaker sorelli. Anche le più timide ho visto, anche quelle che non sono passate al tavolone del comitato a presentarsi o a chiacchierare un po', sotto quell'ombrellone arcobaleno, come si dice in giro, il più iconico dell'estate anconetana 2026. Sapete, vi ho riconosciuto, mie care radioascoltatrici, da come mi guardavate, anche un po' di sottecchi, da come annuivate, sorridevate, applaudivate, vi incazzavate e da come mi facevate un elegante occhiolino. Mi avete osservato attentamente lottare, letteralmente lottare in quella incasinata stanza di maschi che è il Comitato Centrale per ottenere il microfono, per ribadire a gran voce un'opinione o un punto di vista femminili, per dire cose scomode, per occupare finalmente uno spazio, il nostro. Ragazze, soprattutto vi ho sentito. Anche le più lontane geograficamente, vi ho sentito vicine a me, a condividere insieme questa follia di voler gestire un programma radiofonico su femmine, femminismi, diritti e società, dalla provincia remota e arretrata di una nazione vecchia e decadente. Vi ho visto. Ci ho visto. Continueremo.

Questa era Lisa Loeb nel brano che molte di voi avranno riconosciuto, Stay, I Missed You, pubblicato nel lontano 1994. Visto? Amiche di Lamentina, ho persino imparato a disannunciare gli intermezzi musicali che trasmetto. So che alcune di voi hanno molto apprezzato le mie scelte musicali delle precedenti 12 puntate. Ma ciao anche a voi, streghette folk, vintage, psicotiche, romantiche, incazzate e innamorate dell'amore. Ciao! Ma sembra anche che queste ascoltatrici si siano lamentate. Che chic lamentarsi di Lamentina. E che ora mi abbiano chiesto di presentare tutte le canzoni che mando in onda. Ok, va bene, ci provo. Ma non sempre, eh? Se mi toglie il ritmo al parlato e all'invettiva lamentinica, allora il brano ve lo cercate voi con Shazam. Altre amiche parsechiane invece mi hanno intimato di aprire una playlist su Spotify. Non sarebbe una brutta idea, ma allora, il fatto è che a me Spotify sta proprio sul gozzo, sul gazzo. Perlomeno da quando il suo fondatore ed ex amministratore delegato Daniel Ek ha investito delle somme impressionanti, somme personali, tramite la propria holding, in un'azienda tedesca, la Helsing, di intelligenza artificiale applicata al settore militare e soprattutto alla produzione di droni. Come sapete, questa scelta di Ek ha scatenato un casino, un'ondata di rabbia e di proteste nel mondo della musica, con accuse rivolte a Ek di trarre profitto o di essere, indirettamente, complice delle dinamiche belliche, inclusi i conflitti in Medio Oriente, cioè in Palestina. Allora, forse, non lo so, mi apro un canale su Substack? Una pagina social su Meta? Ma la musica come la sentite? Boh. Quindi io non lo so. Avete dei suggerimenti? Scriveteli e contattatemi tramite gli account social di Radio Parsec, la vostra radio comunitaria, su Facebook, su Instagram e su Telegram. Oh, ferme tutte. A proposito di adorate ascoltatrici e di brani musicali, devo subito mantenere una promessa. Dovete sapere che tra voi, pubblico online e pubblico della Zabaretto, quest'estate c'è una persona, una giovanissima fan che adoro e che mi ispira ad essere sempre migliore, e cioè una femmina femminista migliore che lotta per le bambine, le ragazze e le donne che verranno dopo di me. Cara C, grazie di esserci e di osservarmi con intelligenza. Faccio del mio meglio, come tutte le donne che ti vogliono bene e che hai la fortuna di avere intorno. Questa bella canzone di Annalisa è dedicata a te che me l'hai consigliata. Si intitola Maschio.

Che energia, amiche di Radio Parsec, quando a scegliere la musica è una ragazza anagraficamente vera. Grazie, C. Siete sulla Mentina, nella nuova puntata della nuova stagione, che, prima di partire con le novità dell'autunno e dell'inverno, vorrebbe però togliersi qualche sassolino dalle scarpe, anzi, dagli anfibi. Quegli stessi anfibi con cui, dalla prima puntata, sono entrata in punta di piedi in quella fantomatica cameretta di maschi chiamata Radio Parsec, dove trasmettono liberi, floridi e felici tanti ragazzi, colti, musicalmente molto edotti, politicamente consapevoli e schierati, ironici, simpatici, dissacratori e uomini, tutti maschi, tranne me. E allora adesso mi rivolgo alle femmine, alle spettatrici e ascoltatrici delle serate estive del Comitato Centrale che magari non mi hanno mai vista o non mi hanno sentita. O forse mi hanno vista benissimo, ma hanno scelto di non fermarsi, mentre si complimentavano, chiacchieravano con i miei colleghi maschi della trasmissione. Ecco, a me sta cosa m'ha fatto pensare, non tanto a voi personalmente, quanto a un meccanismo che conosciamo bene e che secondo me dovremmo continuare a guardarlo. Perché a volte facciamo così fatica a riconoscere un'altra donna quando prende parola? Cosa succede quando una donna occupa finalmente un po' di spazio? Quando diventa un po' visibile? Quando viene ascoltata? Quando, per una volta, ottiene quello che chiamiamo forse impropriamente un successo? Io penso che una femmina femminista, davanti a un'altra femmina che riesce a farsi sentire, possa semplicemente esultare, oppure essere contenta, oppure anche soltanto augurarle mentalmente il meglio. Perché il successo di una donna non dovrebbe togliere spazio alle altre donne, dovrebbe aprire una breccia. E allora forse possiamo provare a cambiare anche il nostro modo di guardarci. Non invidiare quella che in questo momento è un po' più in vista, non sperare che cada, non deriderla, non pensare che sarebbe meglio se tornasse finalmente nell'ombra. Perché quella che oggi occupa uno spazio potrebbe essere semplicemente la prima di molte, e questo, secondo me, vale la pena ricordarcelo tutte. Perché di misoginia ne abbiamo già abbastanza, no? Anche di quella che qualche volta abbiamo imparato senza accorgercene e che rischia di diventare misoginia interiorizzata. E allora, a maggior ragione sì, un doppio e un triplo grazie, invece, alle amate sorelle che mi hanno spinta con forza a continuare questo programma radiofonico, anche quando sono stata travolta dalla stanchezza, dai pensieri pesanti, dallo scoraggiamento e quando ho persino pensato di smettere. Grazie a chi vuole la Mentina, perché lo ritiene un programma radiofonico fortemente necessario.

Questa era Annie Di Franco nel brano del 1995 intitolato 32 Flavors, mentre voi state ascoltando La Mentina su Radio Parsec. E tornando al sassolino che mi sono tolta prima dagli anfibi, vi leggo l'incipit della canzone. Squint your eyes and look closer. I am not between you and your ambition. Strizza gli occhi e guarda più da vicino. Non mi trovo fra te e la tua ambizione. Sorella, che non vuoi ascoltare La Mentina, ma soprattutto l'Illus che parla. Sorella, nessuna donna si pone fra te e la tua ambizione. Ti auguro, sorella, di riuscire nel tuo intento, di realizzare il tuo sogno, di occupare lo spazio che meriti e di far sentire forte la tua voce di femmina, qualunque cosa tu faccia. Basta che sia a favore anche delle altre. Io me lo impongo a volte, sai, di gioire se una donna vicino a me soddisfa un'ambizione, se ce la fa, nel campo degli affari, nell'arte, in politica, con la propria carriera. La celebro e le auguro di riuscire ancora e ancora, persino se mi sta antipatica. Che il suo spazio occupato, che il suo successo, la sua voce, diventino la breccia che squarcia il muro e fa passare tutte le altre. Perché mentre le settimane estive scorrevano veloci, in Italia, nel Giorgia paese che non aiuta le donne, le impoverisce lasciandole con il 30-40% in meno di stipendio rispetto ai maschi, che le lascia senza luoghi sicuri né reali né virtuali e senza opportunità di lavoro, che abbandona se stesse le madri lavoratrici prive di servizio scolastico e di accoglienza per la prole per 3 mesi e mezzo, nella nazione che allunga loro le gonne o gliele toglie direttamente senza consenso, che vieta l'educazione sesso-affettiva nelle scuole di ogni ordine grado e che di fatto blocca le donne dall'accedere al Parlamento abolendo le quote rosa, qui, proprio qui, tra luglio e la metà di agosto il bilancio ufficiale del Viminale e i report di stampa hanno contato circa 8 donne uccise in poche settimane, portando il totale complessivo a 40 donne massacrate da mariti, compagni o ex dall'inizio dell'anno fino alla metà di agosto. La punta di un iceberg di sangue, quello di una nazione che si ciba letteralmente di noi, della nostra energia e forza, del nostro talento, delle nostre attività di cura gratuite, del nostro lavoro, del nostro tempo, del nostro corpo, di noi. E quindi avere una voce e disporre di un piccolo ma importante spazio radiofonico occupato dal femminismo, dalle nostre sacrosante battaglie, dal nostro punto di vista, dalla nostra voce e da noi, è uno dei tanti piccoli tasselli della resistenza, sorelle, che nei prossimi mesi sarà forte e feroce.

Bentornate su Lamentina. Avete appena ascoltato Skin degli Skunk Anansie in uno dei loro brani più famosi, Wake. Non ho dimenticato alcune promesse e gli impegni con i quali vi avevo lasciato nello scorso luglio. E voi? Allora, quanto a me, per prima cosa ho continuato a lavorare al contatore dell'ingiustizia economica ai danni dei genitori italiani, dal 6 giugno al 14 settembre. Un periodo di 3 mesi e mezzo senza un servizio scolastico di sorta né di accoglienza per figli e figli minori e che ha costretto le loro famiglie a spendere la cifra di circa 250-300 euro alla settimana, un importo calcolato per 2 figli a famiglia, ma a ribasso. E questo importo a pagarlo finché non sono sopraggiunte finalmente le ferie di mamma e papà, che se va bene sono durate 2 settimane, 3 per le più fortunate, a fronte però di 100 giornate senza scuola. L'esorbitante cifra di 3.500 o 4.000 euro a famiglia è dovuta uscire dai conti bancari di questa gente, chi più, chi meno. A settembre, o forse il prossimo gennaio, molte madri lavoratrici italiane, sconfitte, lasceranno il lavoro per guardare la prole. Secondo, ho continuato a sostenere le petizioni e le iniziative per migliorare anche la vita delle future generazioni e delle donne in Italia, attraverso le condizioni delle scuole e dentro le scuole. Innanzitutto ho firmato con lo SPID per il referendum abrogativo del DDL Valditara sul consenso informato, che di fatto vieta l'educazione sesso-affettiva nelle scuole italiane. Con oltre 570.000 firme raccolte in poche settimane, è ora iniziato l'iter ufficiale per abrogare una legge assurda, pericolosa e femminicida. Dai! Inoltre, ho firmato e promosso a gran voce, praticamente ovunque, la petizione, questa sì, tutta marchigiana, per trasformare gli edifici scolastici in rifugi climatici. Il cambiamento climatico e il caldo infernale rendono ormai impossibili le condizioni di vita e di lavoro all'interno delle scuole, e questo lo sappiamo tutte. Eppure, invece di lottare per esigere l'efficientamento degli edifici scolastici sotto ogni punto di vista, alcune persone, alcune insegnanti, la maggior parte, ahimè, insegnanti femmine, hanno invece proposto di continuare a tenere chiuse le scuole, di rimandarne l'apertura dopo 3 mesi e mezzo. Perché fa caldo. Maestra bella, cara prof, dolce sindacalista scolastica, nelle aule e negli uffici scolastici fa caldo anche a ottobre, a novembre, e ricomincerà a fare caldo a maggio, a giugno e a luglio, quando la scuola si trasformerà nella sede di un centro estivo comunale, ma sempre rovente e invivibile resterà. Non serve chiudere ulteriormente le scuole, si capisce, vero? Serve piuttosto lottare da settembre, da subito, con forza e per tutto l'anno, per raffrescare, trasformare, efficientare gli edifici scolastici che già ci sono. Si può fare? E non è impossibile. Servono soldi però, e quindi serve la volontà politica. Andate subito sulla piattaforma change.org, sorelle, digitate nel motore di ricerca rifugi climatici e là troverete la nostra petizione che con molto impegno e moltissima fatica quest'estate noi attiviste del CGD Marche siamo riuscite a portare a oltre 1270 adesioni. Firmate anche voi, diffondetela a chiunque, nelle chat delle classi, delle attività sportive delle figlie, del coro, del gruppo scout, boh, del club del libro, nella chat di famiglia. Ne va del futuro dei vostri figli e delle vostre figlie, delle nipoti, cugine, sorelle, zie, nipotastre e giovani amiche. Ok? Grazie per essere arrivate fin qui, sorelle di Lamentina. E scusate se per diverse settimane avete dovuto riascoltare le repliche delle mie precedenti puntate qui su Radio Parsec. La vita è faticosa e va più veloce di me. Raramente mi resta il tempo per fare ciò che voglio, ciò che amo. Diceva la scrittrice Virginia Woolf che per scrivere un libro una donna deve avere tanti soldi ed una stanza tutta per sé. Per creare, per generare frutti, lasciare un segno, una donna deve poterselo permettere e deve disporre dello spazio fisico privato, la quiete e l'autonomia mentale necessaria alla concentrazione e alla creazione artistica. Spesso mi mancano tutte queste cose. Faccio con quel che ho. Allora,
si continua con lamentina, vero? Io vado avanti, sorelle, noi andiamo avanti, insieme, e con la mano nella tasca, proprio come cantava l'amata Alenis. Ciao!

Mamma mia, ragazzi, siamo di nuovo qui insieme su Radio Parsec. Ma quanto tempo è passato? Un anno, 10 anni, un giorno? Qual è la misura del tempo che è passato dall'ultima puntatina generalista di Lello Splendor a questa nuova puntatina di Lello Splendor seconda stagione? Non lo so, io ho perso un po' il conto, ma in ogni caso siamo di nuovo qui insieme su Radio Parsec. Questa è la seconda stagione di Lello Splendor, che comincia proprio in questo istante, così.

È la seconda stagione di Lello Splendor qui su Radio Parsec. Non poteva che cominciare con gli Smiths, questo mitologico gruppo di Manchester con cui io sono diventato uomo e molti insieme a me hanno scoperto le gioie della musica pop rock da cameretta adolescenziale, ma degli anni 80 la più pura che ci fosse, e quindi questo inizio era doveroso. Anche perché esprime una certa contentezza, una certa gioia nel ricominciare la stagione di Radio Parsec che comincia proprio oggi, lunedì 28 settembre, per chi ci ascolta per la prima volta qui sulle frequenze della web radio, ma anche per chi ci ascolterà in replica nel corso della settimana. Ebbene sì, Radio Parsec ricomincia la programmazione, i programmi ricominciano il loro andamento settimanale o insomma bisettimanale, adesso vediamo a seconda degli impegni di ognuno di noi, ma dicevo, questa canzone esprime tutta la mia gioia nel ricominciare e mi sento un po' come Johnny Marr, il chitarrista degli Smiths, spalla e amico di Morrissey. Se vi andate a vedere questa canzone in un video live al Rock Palace in Germania, questa è Barbarism Begins at Home, la penultima canzone di Meat is Murder, forse una delle canzoni più misconosciute degli Smiths, ma secondo me questo pezzo è molto bello perché contiene in sé tutta la poetica di questo gruppo e soprattutto, dicevo, questa esibizione dal vivo alla fine, quando siamo nell'ultima parte del brano che si splittano gli strumenti e c'è l'assolo del basso di Andy Rourke, c'è un piccolo assolo di Mike Joyce alla batteria, ma soprattutto finisce l'assolo di chitarra meraviglioso di Johnny Marr, che appoggia lo strumento e raggiunge sul palco a pochi passi l'amico di sempre Morrissey e fa con lui una danza a metà strada fra la chicken dance e un ballo tutto mancuniano tipico di quegli anni. Ebbene, io mi sono sentito come Johnny Marr. Ricomincia la stagione di Radio Parsec, ricomincia Lello Splendor e io sono molto ma molto felice.

E anche Andrew Bird con noi in questa puntatina generalista di inizio seconda stagione di Lello Splendor, con un bel brano Scythian Empire da un disco molto bello, secondo me il migliore di Andrew Bird, che era Armchair Apocrypha. Questo signorotto bello, elegante, che non scorda mai di mettere il suo bel panciotto, gli dà un stile con il suo violino che suona magistralmente, e quindi era con noi in questa puntata di Lello Splendor che ho intitolato Dove eravamo rimasti, il che rimanderà molti di voi a il grandissimo presentatore Enzo Tortora, non fosse altro perché ho visto recentemente la bella serie di Bellocchio dal titolo appunto Portobello, che racconta le gesta e le problematiche giudiziarie incontrate da il famosissimo presentatore interpretato da un grandissimo Gifuni. Andatevelo a vedere se vi capita. Dove eravamo rimasti? Perché ci siamo allontanati per l'estate, ma in estate non siamo stati fermi. Radio Parsec ha esportato il suo programma collettivo, il Comitato Centrale, ne ha fatto uno stile balneare e lo abbiamo riprodotto dal vivo alla Zabaretto. È stata un'estate meravigliosa, ci siete venuti a vedere in tantissimi e ci avete anche dimostrato un calore enorme e un piacere enorme nell'ascoltare le nostre programmazioni, le nostre chiacchiere che focalizzavano ragionamenti importanti, ma che anche prendevano poco sul serio le vicissitudini moderne del governo italiano, di Trump, di tutto quello che più o meno succede nel mondo e che in molti casi siamo costretti a sorbettarci. E noi vi ringrazieremo sempre, ringrazieremo sempre il Lazzabaretto, gli organizzatori, l'Arci, i lazzabaristi, le lazzabariste e soprattutto tutto il pubblico che ci è venuto a sentire. Certo, si poteva fare di più, potevamo fare più appuntamenti, ma che c'entra, si poteva anche conquistare il mondo, ma noi restiamo umili, ci sono già molti stronzi in giro che vogliono conquistare il mondo, forse ce l'hanno già fatta, non ce ne siamo già accorti, e però ecco, insomma, ce ne sono soprattutto tre, non li cito, ma avete capito a chi mi riferisco, e non sono né i tre Caballeros, non sono nemmeno Quiquoquà e non sono nemmeno i quattro moschettieri, perché appunto sono tre, ma noi che cavolo ce ne frega, noi abbiamo la musica. Ciao.

E così, fra il lusco e il brusco, ci siamo sentiti anche questa bella I Can See dei Moon Duo, questo duo appunto di rock psichedelico che si è formato a San Francisco nel 2009 dalle costole o dalla idea o dalla così follia del chitarrista degli Wooden Ships Ripley Johnson e da Sanae Yamada. Perché dico questo? Perché magari uno dice: vabbè, io non ho sentito la prima stagione di Lello Splendor e quindi io non so tu chi sia, non so neanche cosa tu faccia, amico mio. E allora io a questo che non si è mai approcciato gli dico intanto di andarsi a scaricare, non a scaricare nulla, a mettere semplicemente un follow sulla pagina ufficiale di Radio Parsec su Instagram, perché lì c'è in bio, si dice così, un link tree. Eh sì, si dice così, ovvero sia un piccolo link che vi manda immediatamente a un format più piccolino, più tascabile, più pocket della radio, dove trovate sia la possibilità di sentire quello che sta andando in onda in quel preciso istante, ma sia anche vi trovate il palinsesto e soprattutto i podcast di tutti i programmi, il mio compreso. E quindi questo è già un ottimo modo per rimettersi al paro, come diciamo noi dalle nostre parti. Ma potete anche andare su internet a sentire la diretta e lo stesso a vedere anche lì palinsesto e podcast alla stessa maniera. E quindi a coloro i quali non hanno avuto modo di conoscere la prima stagione di Lello Splendor, ebbene, Lello Splendor è un programma che aiuta a darvi un tono, ovvero sia un programma che nella sua umiltà, ma nel suo splendore, che prende le forme di questo presentatore qui, e cioè mie, di Lello Gabriele, ha la pretesa di dare agli ascoltatori delle tematiche di cui parlare in una pizza con gli amici o seduti su una poltrona con le gambe accavallate. E infatti la prima stagione di Lello Splendor è stata un po' capisciona, lo ammetto, ma mi è servito per presentare un po' tutto l'universo Lello Splendoriano, che è poi il mio approccio alla musica, ovvero sia puntate tematiche. Abbiamo parlato di etichette storiche, la Warp per esempio, ma anche generi, abbiamo parlato di elettronica, abbiamo parlato di indie, abbiamo parlato del CBGB di New York, oppure anche di vere e proprie decadi e di veri e propri locali che sono stati un po' la fucina e il centro di raccolta di tutto quello che ha fatto la storia nella musica. Parliamo del punk, parliamo del post-punk, quindi della new wave, dell'elettronica e dell'indie rock per l'appunto. A queste puntate capiscione si sono poi alternate delle puntatine generaliste dove io non avevo voglia né lo scopo di parlare di nulla se non quello di passare un'oretta insieme agli amici, alle amiche, ascoltatori e ascoltatrici e di proporre un po' di musica come sto facendo ora in questi istanti. Ma la seconda stagione di Lello Splendor avrà la pretesa di avvicinarsi un po' di più alle uscite nuove del mondo discografico. Non è un'opera facile. Se passate su Radio Parsec per il programma Ritmo dell'amico Michele, lui in questa prima puntata della nuova stagione ha raccolto in un condensato un po' le migliori uscite secondo lui del 2026, ma ci fidiamo ciecamente perché Michele è molto ma molto bravo a scorgere e a scovare le cose più interessanti che escono in questi anni, in questi momenti. Io cercherò di fare la stessa cosa nel corso delle mie puntate, ovvero sia ci rimetteremo un po' così allineati a quelle che sono le nuove uscite discografiche. Noi adesso ci sentiamo una doppietta e sono due brani nuovi che davvero io mi emoziono a farveli sentire. Vi spiegherò poi il perché. State qui.

E rieccoci, rientriamo in studio dopo la doppietta, ovvero sia due canzoni in sequenza senza interruzioni qui su Lello Splendor, una doppietta che ci consente di introdurre questa novità importante di Lello Splendor, e cioè approfondire un po' le novità discografiche dei tempi più recenti, e ne abbiamo sentiti due freschi usciti appena adesso. Il primo era Agate Noise dal nuovo disco Half Told Tales di Arab Strap, e io sono contento che sia uscito il disco nuovo, perché questo gruppo scozzese formato da Aidan Moffat e Malcolm Middleton è uno di quei gruppi sostanzialmente illuminanti, non per tutti ovviamente, ma comunque assolutamente importanti nel mondo dell'indie rock, soprattutto britannico e nella fattispecie scozzese, grazie anche a questa commistione di spoken word, anche in slang di Glasgow, come avete potuto sentire bene, e di cantautorato di indie rock, ma anche un po' di elettronica. E questo era il suo nuovo singolo, dove Moffat è un 54enne appesantito, anche diciamo si è anche sottoposto a tutte le analisi proctologiche che si fanno a quegli anni, e nei testi di questo disco si sente. Questo era importante perché Agate Noise è anche un manifesto di persone che vogliono il silenzio ma ottengono solo rumore. I want to slip away from the congregation, be a king of a kingdom of isolation, essere il re del regno dell'isolamento, e anche azzittire le tue stupide conversazioni, ma Agate Noise, ottengo solo rumore. Il secondo brano della doppietta invece è una canzone, un singolo di Yuppie Flu, Avalon, si intitola così, ed è molto importante, molto peculiare per me passare questo pezzo, perché è il singolo che ha anticipato l'uscita di Kings Without a Crown, il disco postumo degli Yuppie Flu, che raccoglie le canzoni che il compianto Matteo Agostinelli aveva già con sé, pronte e confezionate per uscire, e i ragazzi e gli amici di sempre hanno fatto un lavoro eccezionale di raccolta, e sono riusciti a produrre questo disco che io vi invito a sentire, perché è davvero bellissimo. Io l'ho ordinato in vinile, ho la copia 351 di 500, quindi è un'edizione limitata, è un vinile bianco laccato, ed è veramente un disco meraviglioso, dove tutto il mondo musicale, artistico degli Yuppie Flu emerge alla grande, si rinnova, si completa, si perfeziona e diventa veramente un prodotto ottimo, così come sono sempre stati i nostri amici che hanno fatto la storia dell'indie rock italiano, dell'underground italiano, di scene importanti come Bologna, Londra e tutta Italia e mezza Europa, e soprattutto anche dell'etichetta incredibile e fondamentale che stava dietro alle produzioni di Yuppie Flu, che rispondeva al nome di Homeslip. E a proposito di Yuppie Flu, questa cosa ci permette di introdurre un'altra novità della seconda stagione di Lello Splendor su Radio Parzico, ovvero sia le ospitate. Infatti già dalla prossima puntata avremo ospite Francesco Chielli, ve lo dico subito, ve lo anticipo già, così vi viene un po' l'acquolina in bocca. Francesco Chielli era ed è membro degli Yuppie Flu e amico anche, e io ho voluto invitarlo qui a Radio Parsec. Non so che cosa farà, perché lui mi ha detto: io vengo solo se mi fai suonare, e quindi dovrò essere pronto a tutto qui registrando la puntata, ma lui sarà ospite qui insieme a me. Sono molto contento di questo, e anche perché gli Yuppie Flu stanno facendo in giro per l'Italia il listening party di questo disco nuovo di Kings Without a Crown, e arriveranno anche dalle nostre parti, ovvero sia al Loop il 9 ottobre, venerdì 9 ottobre, quindi segnatevi già questa data che vi posso dare così come notizia: listening party di Yuppie Flu di Kings Without a Crown al Loop. Noi intanto andiamo avanti con Lello Splendor qui su Radio Parsec. Passano anche Sam Prekop.

Questa era Showrooms di Sam Prekop. Dice chi è Sam Prekop? Niente, è un musicista americano a capo di un gruppo che si chiamava The Sea and Cake, e questo era un brano tratto dal suo disco omonimo del 1999 su etichetta Thrill Jockey e prodotto niente meno che da quel geniaccio maledetto di Jim O'Rourke, che molti di voi conosceranno anche per le apparizioni dello stesso Jim su Sonic Youth, Tortoise e tanti altri. Perché dico tanti, ma tanti soprattutto prima di altri? Perché questo brano è un po' così, la parte capisciona di Lello e quindi anche di Lello Splendor. È un brano che passa così dalla bossa nova agli archi e ha un certo savoir-faire in ambito indie e creativo, quasi matematico, di quegli anni. Siamo negli anni 90 per l'appunto, fine anni 90, e impazzava questo genere compositivo che soprattutto in America aveva a che fare con questa musica un po' così alternativa, ma anche un po' guzza, un po' raffinata. E quindi ecco il tono di Lello Splendor. Potete fare gli splendidi e i belli anche voi parlando di Sam Prekop nelle vostre cene. Adesso invece delle ragazze molto brave, moderne, attuali, che secondo me sono uscite così da Quito con questo singolo così esplosivo.

Le Wet Leg, le ragazze dall'isola di Wight, sì, proprio quell'isola di Wight dove si tenne il famosissimo festival di musica rock, quindi non avete capito male, non avete sbagliato, proprio l'isola di Wight. Questo pezzo si chiama Chaise Longue, come avete potuto sentire dal testo che si ripete spesso e volentieri, sottolineando questa Chaise Longue, perché le ragazze hanno questa sedia in cui rilassarsi e in cui invitare anche coloro i quali si trovano nella prima fila, e le invitano al backstage per prendere un po' di birre insieme a loro, seduti tutto il giorno in questa chaise longue. Siete sempre all'ascolto di Radio Parsec, questa web radio comunitaria che è un progetto meraviglioso di un manipolo di ragazzi e anche di ragazze, perché c'è anche Lillus che porta il suo notevole contributo alla programmazione e ai contenuti, che se no sarebbero proprio di pieni di testosterone così di egocentrismo maschile, che non porterebbe a nulla. Invece c'è anche fortunatamente Livia che dice la sua e ci fa rigare dritti. E questa web radio che ha un sacco di programmi al proprio interno, vi invito ad ascoltarli se non l'avete mai fatto. C'è Champion Sound, c'è Riccardo con Scatola Nera, c'è Ad Avenir Beethoven, c'è il jazz, adesso ci sarà anche Finimondo come programma nuovo, c'è la musica italiana, c'è la musica elettronica, insomma ce n'è per tutti i gusti. E soprattutto c'è questo programma collettivo del lunedì che va in onda in diretta, che è il Comitato Centrale, dove si cerca di parlare anche un po' di attualità, di sport, di personaggi, di notizie belle, di notizie brutte, ma sempre stando insieme, sempre passando la paura, ridendoci su e riflettendoci insieme. Questa invece è Lello Splendor, la seconda stagione, siamo arrivati quasi alla fine e quindi noi adesso ci sentiamo un gruppo che non perde mai un colpo, non lo perdeva prima e non lo perdeva neanche adesso. Via con i Death Cab for Cutie.

Che cosa gli vuoi dire ai Death Cab for Cutie? Niente, non bisogna dirgli niente perché sono pietre miliari nella storia dell'alternative rock americano e dell'indie rock americano. Questo era Crooked Teeth, da un disco un po' datato, ma se non vi fidate di quello che vi dico dei Death Cab for Cutie a proposito del loro talento e della loro capacità di sfornare puntualmente grandi pezzi, sentitevi la puntata di Michele Ritmo, quella nuova, quella che va in onda questa settimana, perché come vi dicevo ha fatto un condensato di dischi nuovi usciti nel 2026 so far, fino a qui, e ci sono due brani di Death Cab for Cutie dal disco nuovo che sono praticamente la conferma di quello che vi ho appena detto. Del resto, quando un gruppo è talentuoso, quando un artista è talentuoso, lo si aspetta al varco, ma poi difficilmente si rimane delusi, se non altro se questo gruppo, se questo artista rimane fedele ai propri dettami, ai propri stilemi, e quindi sforna cose che magari si conoscono già, magari non aggiungono nulla, non tolgono nulla, ma sono sempre belle da ascoltare. Questa era la puntata di Lello Splendor che inaugura la seconda stagione. Come vi dicevo, io sono molto contento di questa cosa, sono emozionato e ho fatto la chicken dance celebrativa, perché sono davvero orgoglioso di fare parte di questo gruppo, di questo bel progetto, e di presentare ai miei ascoltatori, alle mie ascoltatrici, quello che io penso a proposito della musica. E quello che penso lo si vede dalle playlist che accompagnano i miei discorsi inutili. Questa sera abbiamo sentito gli Smiths, abbiamo sentito Andrew Bird, Moon Duo, Arab Strap, Yuppie Flu, Sam Prekop, Wet Leg, Dead Cab for Cutie. Se volete andarvi a sentire la playlist e non sentire invece la mia voce, la trovate su Spotify, basta che cercate Lello Splendor e ci sono tutte anche quelle della passata stagione, o come vi dicevo prima andate su Instagram e vi sentite i podcast. Qualcuno merita, quindi dai, fate questo sforzo e andatevela a sentire. Io come al solito nel finale di puntata vi lascio con un brano di qualcuno che ha significato molto per me e che ho amato particolarmente, e questa è la volta di Sufjan Stevens, che anche lui ormai è arrivato alla veneranda età di 51 anni, e però Sufjan Stevens è un matto che ha avuto la sua importanza nel mondo dell'indie americano e del folk americano, anche perché il suo genere è una commistione di indie e di folk per l'appunto, e ha pubblicato parecchi dischi sotto l'etichetta da lui creata, l'Asthmatic Kitty, la gattina asmatica, che prende il nome da una gatta abbandonata, Sara, che aveva adottato proprio Sufjan Stevens, che aveva l'asma felina. E a parte questa cosa, le canzoni di Sufjan Stevens sono spesso molto belle, parlano di fede, parlano di famiglia, parlano di personaggi un po' strani, di paese, e in questa Transfiguration, tratta dal disco del 2004 che si chiama Seven Swans, scusate, lo ridico meglio perché mi si sono intrecciati un po' i denti, Seven Swans, ecco, adesso così si è capito un po' di più. Dicevo, questa canzone è un po' la summa della poetica di Sufjan, perché ci sono anche tutti gli strumenti a lui più cari, c'è il banjo, ma c'è anche una forma canzone che prende la sua vita nel corso dei minuti, c'è una specie di crescendo ed è davvero una bella espressione musicale. Ve la faccio sentire, vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo e ci sentiamo qui su Radio Parts e su Lello Splendor la prossima settimana. Ciao a tutti!

Va ora in onda a Finimondo. Questa puntata è un manifesto d'ascolto. Sono 5 esercizi per ascoltare la radio al tempo delle piattaforme. 5 modi di entrare dentro la radio, proprio quando tutto ha un'immagine, una didascalia, ha un algoritmo che decide cosa viene dopo, esiste ancora un mezzo che lascia spazio all'imprevisto. Io sono Mondo e adesso iniziamo.

C'è una domanda che attraverserà tutta questa puntata. Che cosa significa ascoltare oggi? E sembra una domanda semplice, in realtà riguarda quasi tutto. Viviamo nel momento storico in cui abbiamo più musica, più podcast, più contenuti audio di qualunque altra epoca. E tutto è disponibile, tutto è immediato, è tutto acceso sempre. Però ascoltare è diventato sempre più raro. Finimondo di oggi la iniziamo da qui, perché è una puntata di questa trasmissione che nasce da un'idea molto semplice, cioè non avere paura delle rovine del nostro tempo, guardarle, attraversarle e capire come funzionano, senza nostalgia e senza ottimismo obbligatorio. Le rovine oggi non sono edifici abbandonati, sono culturali, sono invisibili, sono le playlist che sembrano infinite e finiscono per suonare tutte uguali. I podcast che riempiono ogni momento di silenzio. Sono gli algoritmi che promettono di conoscerci in un certo senso e finiscono per restituirci sempre una versione, la versione più prevedibile di noi stessi. Questa puntata è contro l'idea che la cultura debba funzionare come una piattaforma. E che l'ascolto debba essere ottimizzato, no? Che ogni esperienza debba essere personalizzata fino a non incontrare più nulla di inatteso, di imprevisto. Per questo partiremo dalla radio, non come un oggetto di culto, no come la nostalgia dei bei tempi delle FM, ma proprio come una possibilità di stare dentro al tempo. Attraverseremo cinque frequenze, le diciamo subito ad inizio puntata e poi le ritroveremo lungo tutto il corso della trasmissione. La radio fuori dal mainstream, l'ascolto come atto, il flusso contro il consumo, l'immaginazione senza immagini e il potere delle piattaforme di riscrivere il paesaggio musicale. Quando tutto è progettato per attirare la nostra attenzione, esiste ancora un modo da ascoltare che non sia stato già deciso da qualcun altro?

Questa è Radio Parsec, questa è Finimondo e questo era Elvis Costello, che con la canzone che abbiamo sentito probabilmente risponde alla domanda che ci siamo fatti prima. Il pezzo si chiama Radio Radio, una critica al rapporto tra la musica e i mezzi di comunicazione, un brano credo del 77 che è uscito in piena epoca punk e new wave e denuncia la commercializzazione delle radio sostanzialmente, tant'è vero che la NBC non lo trasmetteva. Quando la NBC chiama Elvis Costello and the Attractions a suonare live al Saturday Night Live, pattuiscono di suonare Less Than Zero, ma dopo pochi istanti dall'inizio del brano Elvis Costello ferma la canzone e dice: non c'è alcun motivo per suonarla qui, dobbiamo suonare Radio Radio. Questo sicuramente è una risposta alla domanda che ci siamo fatti prima. Dicevamo, parliamo del mainstream adesso, il primo degli esercizi di questo manifesto d'ascolto, un radio manifesto, il tema del mainstream. Allora, non tutto quello che è popolare è mainstream, lo è tutto quello che diventa inevitabile. Partendo da questo assunto, vediamo poi come nel mondo delle radio le cose interessanti arrivano dai margini. Parliamo della radio come uno spazio laterale che non cerca per forza di prendersi il centro e che, proprio come Radio Parsec, non ha bisogno di piacere a tutti. Perché poi la storia delle radio è piena di emittenti di confine, di radio di movimento, espressione delle realtà sociali, politiche, delle lotte, delle avanguardie culturali, di radio pirata, di college radio, le piccole FM. In Italia abbiamo avuto quella straordinaria stagione delle radio libere. Adesso con l'avanzamento della parte digitale, anche di piccole web radio costruite da poche persone. Sono luoghi, e noi così li viviamo, dove la musica circola prima che diventi un prodotto. E oggi il mainstream ha a che fare anche con quello, è un sistema di distribuzione culturale di fatto. Le playlist, no? Immaginate playlist, piattaforme, algoritmi, contenuti ottimizzati, insomma. È interessante continuare a porsi delle domande per scoprire gli altri punti del nostro manifesto d'ascolto, che è: cosa succede quando tutta la musica inizia a somigliarsi perché viene distribuita nello stesso modo?

Mexican Radio erano Wall of Voodoo, un pezzo del 1982. È una canzone interessante, contiene la parola radio nel titolo, come tutte quelle che ascolterete oggi per tutta la settimana in questa puntata di Finimondo. Dicevo, è interessante perché questo pezzo parla appunto dei confini di cui parlavamo prima, della lateralità della radio che non cerca il centro, che cammina lungo i confini e lungo i bordi, per citare il Massimo Volume, e nasce il titolo da un fenomeno che erano le Border Blaster Station, cioè emittenti messicane che trasmettevano con una potenza enorme, addirittura a volte anche oltre i 500.000 watt, quando ne erano consentiti 50.000 dalle leggi americane. Venivano ascoltate anche negli Stati Uniti, nel Midwest, nel Texas, nella California, cioè un segnale talmente potente che arrivava fin lì. E quindi Wall of Voodoo li ascoltavano i membri della band, e ne hanno dedicato questo pezzo. È una canzone che proprio parla del fascino dell'etere, delle onde, no? Che attraversano i confini e portano un mondo diverso, in questo caso quello messicano, dentro le radio di casa. E quindi le Border Blaster Station erano uno dei tanti modi di stare all'ascolto, molto in questo caso di frontiera. Ascolto che è anche una delle componenti del nostro manifesto, una delle parti che abbiamo detto prima, cioè l'atto di ascolto. Intendiamo che ascoltare è un gesto e non è il sottofondo di qualcosa. La radio ti costringe a questa cosa quasi estinta, no? A dedicare tempo a ciò che non controlli completamente. Non scegli il secondo esatto in cui parte una canzone e non vedi quanto manca alla fine, non puoi saltare, tra l'altro. E quindi l'ascolto è anche un atto di fiducia in questi termini. Proprio oggi, che nel sistema a cui siamo abituati da consumatori culturali e musicali, puoi fare lo skip, mandi indietro, aumenti la velocità, generi playlist infinite. Però così l'ascolto perde proprio il rischio dell'incontro con qualcosa che non conosci. E la radio invece un po' ti ci fa inciampare in queste cose. E l'algoritmo continua a proporti quello che assomiglia a te. Ma la radio invece ogni tanto ti propone qualcosa che non sapevi di cercare. E questo è quello che fa, vuole fare e continuerà a fare Radio Parsec.

The Clash, this is Radio Clash and this is Radio Parsec. Siamo tornati perché con questo pezzo ci spostiamo dal lato d'ascolto al prossimo pezzo del nostro manifesto, che è un modo anche per orientarsi nell'ascolto di Radio Parsec. Quello che abbiamo sentito, l'amico Joe fa un'operazione interessante, intanto mette, diciamo, semina quello che diventerà Combat Rock, l'album. This is Radio Clash è una canzone che si comporta da trasmissione radiofonica, no? Avete sentito gli annunci, gli slogan, i cambi di ritmo, tutte pezzi, interferenze che fanno parte della canzone, che è quasi una frequenza immaginaria dove stanno insieme tutti i suoni, provengono, no? Avete sentito New York, Londra, Kingston, un mondo intero dentro una canzone, proprio come la radio. Postandoci a uno degli argomenti, il terzo blocco, partirei da questa idea, insomma, che abbiamo parlato dell'algoritmo che organizza le playlist, che organizza i brani. E la radio invece organizza il tempo. Non è una collezione di canzoni, è una corrente, che forse è proprio il termine indicato per questo che probabilmente è il cuore della puntata, perché parliamo del flusso. La radio è costruita sul flusso, le voci, i silenzi, le interruzioni, gli errori, i jingle, i rumori, e ogni elemento cambia significato a quello successivo perché interagiscono all'interno di una corrente. Se ci fate caso e seguiamo questo ragionamento, lo streaming isola i contenuti, mentre la radio li mette in relazione, solo così c'è corrente. E il flusso è fatto anche di imperfezione, e noi qui a Radio Parsec non siamo particolarmente contenti. Il volume è diverso, uno speaker entra troppo presto, parla sopra la musica che non è ancora finita o sopra un pezzo importante. Quando facciamo i programmi, quelli collettivi a tante voci, ci parliamo addosso, interrompiamo l'altro. Lì creiamo il flusso.

Bikini Kill New Radio qui su Radio Parsec, questo è Finimondo. Stiamo ascoltando pezzi che hanno l'elemento radio nel loro titolo e che parlano della radio. Ne parliamo anche noi in questa puntata perché è un radio manifesto di come si può ascoltare Radio Parsec, come andrebbe anche interpretato il progetto Radio Parsec che ha scelto la radio per esprimersi. E più in generale stiamo vedendo nelle rovine della contemporaneità tutti gli elementi che valgono anche per altri settori. Noi li guardiamo rispetto alla produzione culturale, alla comunicazione, alla radio, alla musica. Siamo al momento del flusso, abbiamo tirato in ballo l'atto di ascolto, abbiamo tirato in ballo il mainstream, tutto legato dall'argomento algoritmico che poi affronteremo meglio nel dettaglio nell'ultima parte di questa puntata. Dicevamo, la prevedibilità, la disponibilità dei contenuti cozzano con quello che è invece lo spirito della radio, le playlist che sono tutte costruite per un ambiente proprio così, senza attrito, senza scoperta, no? Ogni brano assomiglia a quello prima, c'è una conseguenzialità. E avete fatto caso che poi nascono queste playlist identiche, migliaia? Morning Coffee, Deep Focus, Indie Chill, Dinner Jazz, Feel Good Friday. Non parlano di musica, questo è il punto. Descrivono uno stato d'animo che va accompagnato. E la radio questo invece non lo fa.

che non aprite un canale Twitch, fate gli streaming video, state sulle piattaforme video? La risposta è perché secondo noi la radio deve avere una caratteristica fondamentale, quella di non avere gli occhi, e quindi parliamo dell'ascoltare senza immagini, che è molto molto importante. La televisione, YouTube, le piattaforme, insomma tutte quelle dello streaming video, accompagna sempre nella maggior parte dei casi l'ascolto con un'immagine. Quindi ogni voce ha una faccia, la musica ha il videoclip, le informazioni hanno la grafica, ecco. La radio invece sottrae deliberatamente l'immagine a tutto questo, e credo che qui stia proprio la magia del mezzo. E non è una mancanza il fatto che non c'è, è proprio uno spazio che viene lasciato libero, l'elemento distintivo della radio. Tanto è vero che se guardate gli esperimenti di ibridare queste forme, cioè fare la radiovisione, fa cagare. La radio non ti offre le immagini pronte, è una cosa sempre più rara, e quindi ogni ascoltatore produce un film diverso, sviluppa un'immaginazione diversa, che proprio è quella che altrimenti viene sostituita con delle immagini predefinite. E quindi la radio vive anche su questi spazi vuoti, e in questi spazi vuoti non ricevi solo un'immagine, te la devi costruire. E proprio questo dà senso alla radio: non occupa tutto lo spazio dell'ascolto con cose predefinite e quindi morte, ma ne lascia vive, ne lascia una parte a chi l'ascolta. Quindi in un mondo, no, dove tutto è mostrato, la radio fa una cosa proprio strana, se ci pensate, no? Lascia lo spazio all'immaginazione, un elemento sempre più raro.

ironici e cinici per una canzone che forse il pezzo più abrasivo di Nudero erano i Nirvana con Radio Friendly Unit Shifter, che nell'industria discografica è un termine che viene usato per i prodotti capaci di vendere molte copie perché funzionano bene in radio, sostanzialmente il pezzo radiofonico che dicevamo all'inizio della puntata. In questo caso viene presa di mira l'industria musicale trasformando questa canzone rock in un attacco, sostanzialmente. È già un paradosso il titolo, che è tutt'altro che radio friendly, come avete potuto ascoltare, e nonostante un testo frammentario, insomma molto aggressivo, non conciliatorio, insomma, se vogliamo definirlo, Cobain usa questa canzone e il titolo in modo sarcastico, perché arriva dopo l'enorme successo di Nevermind con Nirvana, che erano diventati quello che l'industria discografica aveva trasformato in una friendly unit shifter, che poi è parte di un paradosso maggiore, che è tutto quell'album che è concepito proprio come reazione alla pressione che c'era di trasformare Nirvana in una band più facilmente consumabile dal grande pubblico. Noi stiamo parlando qui a Finimondo della radio, dei suoi meccanismi. Abbiamo detto, facciamo un manifesto d'ascolto anche per Radio Parsec. Abbiamo visto le quattro strutture finora, cioè il mainstream, l'atto di ascolto, il flusso e l'assenza delle immagini, come determinano il mezzo e come lo mettono in contrasto invece con l'attualità di oggi, con le rovine di oggi, quindi le piattaforme, le playlist e l'algoritmo. E adesso arriviamo un po' al momento, quello in discesa, che è quello in cui parliamo delle piattaforme.

Radio Parsec, siete all'ascolto di Finimondo, questa era Riot Radio dei Dead 60s. Noi siamo arrivati al punto in cui dobbiamo scontrarci con l'elefante nella stanza, che sono le piattaforme, dicevamo. Hanno reso la musica un feed sostanzialmente, ma la musica non è un feed. Stiamo più ascoltando, ma stiamo consumando sequenze di contenuti. Questo perché per anni ci hanno anche raccontato, no, delle piattaforme, della democratizzazione della musica, così come della società, dell'economia, insomma tutto quello che è l'economia delle piattaforme. E quindi noi adesso ci ritroviamo sostanzialmente con un catalogo infinito, l'accesso libero a un sacco di contenuti, ma la musica, che ha perso quella sua connotazione di diversità, di ricerca, di creatività. Guardate infatti cosa è successo con la dittatura del salto, no? La piattaforma ha introdotto questa nuova unità di misura culturale, i primi 30 secondi. Molti artisti oggi scrivono pensando al momento in cui qualcuno skippa. Quindi ci sono le intro più corte, i ritornelli anticipati, i brani più brevi e gli album totalmente sempre meno importanti dei singoli. Quindi è cambiata la forma della musica, perché con le piattaforme è cambiato il modo in cui viene distribuita. E quindi torniamo a quello che dicevamo del rumore di fondo perfetto, che sono le categorie della musica funzionale. La musica per studiare, per dormire, per correre, per leggere, per cucinare. Quella musica lì è progettata per non chiedere attenzione. Quindi che musica è? È proprio l'opposto dell'ascolto.

Queens of the Stone Age, God is in the Radio, di sicuro non è nelle piattaforme. Questo brano fa parte dell'album Songs for the Deaf ed è interessante perché l'album è costruito come una vera trasmissione radiofonica durante un viaggio in macchina, quindi tra un brano e l'altro compaiono delle stazioni radio immaginarie, i DJ, la pubblicità, con alcuni anche interventi radiofonici. In questo pezzo la radio ne esce come una cosa che può essere sia la fonte di connessione, ma anche qualcosa che entra nella testa delle persone, perché poi di tutto quello che abbiamo detto adesso ne abbiamo dato la nostra visione della radio, delle sue caratteristiche. Chiaramente se fai radio seguendo invece le dinamiche non della scoperta ma dell'omologazione, sei un replicante di tutto quello che deve funzionare e che deve essere di fatto standardizzato. E a pensarci bene, la radio in fondo non è il tema di questa puntata. Il tema è chi decide cosa ascoltiamo. La tecnologia non è neutrale, le piattaforme non sono neutrali e non lo è neanche la cultura che creano e distorcono. E anche la musica è inserita in rapporti di produzione e distribuzione, di consumo. Non esiste soltanto ciò che viene creato, esiste soprattutto ciò che viene reso visibile in quest'epoca delle piattaforme, che vendono attenzione. E quando l'attenzione diventa la merce principale, e anche la musica subisce un cambio nel suo processo di produzione, facendola diventare merce tra le merci.

A Radio Pars erano The Breakers con Radio Love. Questa è Finimondo, siamo proprio nell'ultimo blocco della trasmissione che ho deciso di dedicare alla radio, non solo come atto di amore, ma anche come manifesto radiofonico, un contributo anche per chi ascolta a comprendere meglio le dinamiche che stanno dentro il progetto di Radio Pars. Stavamo parlando delle piattaforme che rendono la musica merce tra le merci. Se la piattaforma fa questo, l'algoritmo le seleziona e selezionando costruisce un paesaggio culturale in cui milioni di opere esistono, pochissime riescono però a circolare davvero. È proprio una forma di concentrazione tipica del mercato che non passa per il divieto, ma passa proprio dalla distribuzione, dall'allargamento, dalla continua offerta quantitativa. E in questo una radio indipendente, con tutti i suoi limiti, conserva però una possibilità diversa, no? Di sottrarre almeno una parte dell'ascolto, che poi siete voi, alla logica dell'ottimizzazione. Programmare invece di personalizzare, esporre invece di confermare le certezze sui gusti, quindi proporre, esporre in questo senso, creare incontri invece di profilare i gusti, è un po' quello che ci è successo quest'estate con le live. Per questo ascoltare, e in questo caso ascoltare Radio Parsec, può diventare un gesto politico nel senso più elementare del termine, cioè scegliere di dedicare tempo a qualcosa che non è stato costruito soltanto per intrattenerci. Le frequenze non sono scomparse, sono state occupate, quelle dello spazio FM, delle radio, ma in generale dello spazio mediatico. E ogni ascolto che sfugge a questo rumore del mercato è una frequenza riconquistata. Streaming the alternative. Ciao.

un progetto indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Radio Parsec. Streaming the alternative.
0: Questa è Radio Parsec.
2: Radio Parsec presenta Ad Avenir Beethoven, forme, contesti e codici della tradizione classica, a cura di Mark. Che cosa definisce oggi il concetto di powerhouse nell'industria discografica globale? Quando osserviamo le figure femminili che dominano i mercati contemporanei, da Taylor Swift a Beyoncé, siamo di fronte ad interpreti che sono anche architetti del proprio destino professionale, figure capaci di sommare la leadership artistica al controllo totale della produzione, dell'editoria e della gestione logistica, con una disciplina d'acciaio. Se applichiamo questa lente sociologica all'Ottocento, ci accorgiamo che il fenomeno non è una conquista della modernità. Nella Lipsia del 1830, in un contesto giuridico che privava le donne persino dell'autonomia patrimoniale, è esistita una figura che ha incarnato esattamente questo modello. Una virtuosa, capace di dominare le sale da concerto d'Europa, gestire i propri contratti d'ingaggio, sostenere l'economia di un'intera famiglia e al tempo stesso produrre architetture compositive di assoluto rigore. Il suo nome è Clara Wieck. Siete su Ad Avenir Beethoven, nella miniserie dal titolo Voci d'autrice. Per comprendere la statura storica di Clara Wieck, occorre smontare la geografia romantica che l'ha a lungo relegata al ruolo di sposa tragica e musa consolatrice di Robert Schumann. Clara è una creatura plasmata dalla severa pedagogia del padre Friedrich, che la sottopone a un addestramento pianistico e contrappuntistico spietato. A 9 anni esordisce al Gewandhaus di Lipsia, a 16 è acclamata da Goethe, Chopin e Liszt come uno dei fenomeni esecutivi più impressionanti della sua epoca. Quando nel 1840 sposa Robert, sfidando il padre in una causa legale, la realtà quotidiana si rivela priva di qualsiasi idillio poetico. Schumann è travolto dall'instabilità psichica, da un progressivo isolamento e infine dal tentativo di suicidio nel Reno e dal ricovero a Endenich. In questo quadro drammatico, la tenuta economica e morale della famiglia grava interamente su di lei. Clara parte per tournée estenuanti tra Germania, Russia e Inghilterra, affronta i viaggi incinta, impone al pubblico l'ascolto di Bach e delle opere del marito, ed è tra le prime in assoluto a codificare la prassi dell'esecuzione a memoria nel recital pianistico. È a tutti gli effetti l'atleta e la strategist della casa Schumann. Ma nel silenzio dei ritagli di tempo, Clara continua a comporre. Spostiamo ora l'attenzione sulla partitura. Il lavoro centrale della sua maturità è il trio per pianoforte, violino e violoncello in sol minore, composto nel 1846. Rifiutiamo qualsiasi lettura stereotipata sulla supposta grazia delicata della scrittura femminile dell'Ottocento, perché qui siamo di fronte a una struttura rigorosamente intellettuale. La scelta della tonalità in sol minore colloca l'opera nel solco della grande drammaturgia classica, mentre l'impianto formale rivela una perfetta padronanza della forma sonata. Il tema principale è una trama contrappuntistica derivata dal rigoroso studio del Tastiera ben temperata di Bach. La mano sinistra traccia linee autonome che si intrecciano direttamente con la voce del violoncello. Nel terzo movimento, l'andante, la scrittura si fa di estrema trasparenza. Su un tessuto arpeggiato del pianoforte si innesta il canto del violino, subito increspato da sottili tensioni cromatiche e modulazioni armoniche. In questo trio non c'è spazio per il dilettantismo da salotto. Vi troviamo la piena padronanza dello sviluppo tematico, del bilanciamento timbrico e della forma. Lasciamo ora la parola alla musica nella sua integrità. Buon ascolto.

0: da casa dei miei.
1: Yo yo yo yo, se se, di solito non faccio noni, ma questa volta faccio queste eccezioni. Drugo, Banana Split, Militant Assalti Frontali, David Panic e Nico Nash, butta su, bra!

0: Lota.
1: Pronto, polizia?
2: Sì.
1: E qua fuori da casa mia c'è un barbone che dorme.

0: Katastrofe.
1: Pronto? Pronto, polizia? No, volevo dirvi che è tutto a posto. Il barbone era già morto. Di freddo.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com